0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraverso vecchi vinili, riesce a creare una grande emozione.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, vi fa rivivere tutto quello che c'è stato negli anni più importanti della musica.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Su RTR 99 ti ricordi quando c'è la macchina del tempo si viaggia. Ritroviamo suoni, testi e immagini del nostro tempo più bello.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: La macchina del tempo di RTR 99 ti ricordi, attraversa gli anni, si ferma quando c'è una canzone da ascoltare per creare un'emozione.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Salire sulla macchina del tempo vuol dire ascoltare il meglio della musica di sempre.
1: Su RTR 99 ti ricordi

Zare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.

0: La nostra macchina del tempo ci propone un brano da un album di tanti anni fa.
1: Su RTR 99 ti ricordi?

0: Ascoltaci da tutte le piattaforme FM, DAB, streaming, tutte le modalità di ascolto
1: su rtr99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La macchina del tempo si ferma sulle nostre canzoni mentre siete davanti a un semaforo rosso.
1: RTR 99 ti ricordi?

0: il jukebox vicino al mare.
1: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
0: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1996.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
4: del Festival Bar 1972.

jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? È sulla spiaggia. E da qui può diffondere le note di canzoni che sono storia.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1971.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
2: Zanza, pupo, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: È la mia nuova acqua di casa.
7: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
6: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
8: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
9: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
10: del Festival Bar 1970.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: RTR99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi in questo mercoledì 29 luglio 2026. In questo momento sono le 7 in punto, anzi, per dire la verità, mancano una quindicina di secondi per arrivare alle 7. Noi puntuali come al solito con le nostre 3 ore di controinformazione, sempre e solo su Buongiorno a voi che siete a casa, buongiorno a voi che siete al lavoro e buongiorno a voi che siete in macchina, pronti per questo mercoledì da passare insieme. Io ricordo a chi si sintonizza già dalle prime ore della mattina e alle 7 di potermi trovare in diretta, che la prossima settimana non ci sarò, quindi questa trasmissione non la troverete in diretta su RTR99, ti ricordi, ma riprenderò lunedì 10 agosto, io sarò con voi fino a venerdì, sia chiaro, ma riprenderò lunedì 10 agosto, l'orario estivo, definiamolo così, 8:10, quindi un orario ridotto, cioè un'ora in meno, ma da lunedì 31 agosto si riprenderà con la nuova stagione e quindi l'orario 7:10, squadra che vince non si cambia, chiaramente la nostra controinformazione, e credo che la stagione che ci apprestiamo ad iniziare tra praticamente un mesetto, la nuova stagione sarà particolarmente interessante, perché è perché ragazzi a livello politico ci saranno tante cose delle quali parlare, e ci saranno le elezioni politiche, quindi vedremo cosa accadrà alla nostra nazione e quale sarà il nuovo governo, che attenzione, il nuovo governo è inteso come nuova legislatura, quindi potrebbe essere una conferma della maggioranza di centrodestra, oppure potrebbe esserci un cambio di casacca. D'altra parte la democrazia prevede questo, no? Si parla proprio di democrazia dell'alternanza e quindi credo che i giochi siano aperti, quindi non c'è nulla di deciso, anche perché bisogna fare alcune considerazioni. Ma guardate, in questo caso, al di là poi delle idee di ognuno di noi, al di là delle convinzioni, ma anche al senso di appartenenza che ognuno di noi può avere, credo che le prossime elezioni si baseranno sulla volontà di cambiare le cose da parte dell'attuale opposizione, anche attraverso delle alleanze che possono anche funzionare, ma alla lunga mostreranno per forza tutte le loro crepe. E insomma, non credo che sia così difficile capire che mettere insieme delle formazioni politiche per battere la destra e poi rendersi conto che queste formazioni politiche hanno delle idee che per forza di cose entrano in conflitto tra loro. Cioè, quando io chiedo a determinate comunità di sposare la mia linea e queste comunità accettano di farlo, anche in maniera magari non entusiastica, ma obbedendo a degli ordini di scuderia, è molto probabile che questo poi comporti un numero di voti sufficiente a vincere le elezioni. Solo che domanda che io mi pongo, domanda che mi faccio oggi, è il 29 luglio, è mattina, fa caldo, state magari pure vi siete alzati con il sederino scoperto perché non, che so, avete qualche problema. Però così, parlando, credetemi, con la massima franchezza, no? Immaginiamo la sinistra che riesce a spuntarla alle prossime elezioni. E poi certe cambiali nel momento stesso in cui le hai firmate le devi onorare. Cioè, quando tu hai promesso e hai difeso a parole, sia chiaro, la comunità musulmana presente in Italia, che non ha ancora una vera e propria rappresentanza politica, perché questo c'è da dire, cioè oggi i voti della comunità musulmana non confluiscono verso una entità politica. Ancora non c'è questa entità politica, non c'è un partito di ispirazione musulmana. Sì, qualche cosa c'è stato, ma perché ancora non c'è? Perché in Parlamento non esiste ancora una quantità tale di deputati di religione musulmana che possano lasciare il partito che li ha presentati agli elettori. Ma un domani, quando questi arriveranno in Parlamento in rappresentanza di un determinato partito, ma voi siete convinti che queste persone non possano unirsi tra loro, formare un nuovo partito, un nuovo gruppo all'interno del Parlamento e diventare a loro volta un qualche cosa che possa essere scelto dagli elettori musulmani? Voi direte, beh, è una cosa che è già stata fatta anche non necessariamente da persone di religione musulmana. Certo, è vero. Ad esempio, l'ha fatto il generale Vannacci con Futuro Nazionale, quindi è stato eletto con la Lega, dopodiché è uscito dalla Lega, ha fondato Futuro Nazionale, che oggi dagli ultimi dati sembra essere più o meno intorno al 7%, più o meno. È comunque un risultato importante. E un domani, quando io cerco di prefigurare quello che sarà il futuro, perché ragazzi, il futuro è già scritto. Qui non stiamo parlando di un cataclisma, un terremoto che non è prevedibile. Qui stiamo parlando di una cosa che noi abbiamo davanti agli occhi, cioè i cambiamenti della nostra società. E una società che si fonda sulla democrazia, quindi sulle elezioni, sulle persone che vanno a votare, signori, un domani noi queste milioni di persone di religione musulmana che aumenteranno, perché il tasso di natalità della comunità musulmana è decisamente più elevato rispetto a quello medio, quindi significa che il numero delle persone che andranno a votare aumenterà, e quindi aumenterà l'attenzione per questi partiti, che saranno comunque di ispirazione musulmana, risponderanno a dei principi musulmani. E mi chiedo, visto che la sinistra, tanto per fare degli esempi pratici e concreti in modo che voi possiate capire, porta avanti dei discorsi legati ad esempio al femminismo, ma non perché sia sbagliato il femminismo, è come tutte le cose, quando diventano esagerate, poi corrono il rischio di essere sbagliate. Quindi il femminismo esagerato, la lotta al patriarcato, la negazione di quello che sta accadendo a livello di sicurezza, e poi questa condivisione totale delle richieste del mondo arcobaleno. Questi milioni di musulmani, un domani queste richieste ne terranno conto, considerando che nei paesi a maggioranza musulmana il mondo arcobaleno non ha semplicemente diritto di esistere. Quindi questo è uno dei temi sui quali dovremmo dibattere e dovremmo fermarci a riflettere, ma credo che con la comunità musulmana dovremmo parlare. È fondamentale parlare con un montevoti di milioni e milioni di persone, perché questa è la realtà che noi ci troviamo davanti. Possiamo anche far finta che non sia vero, possiamo anche far finta di non vedere, ma questa è la realtà. Quindi o assistiamo a questa, a questo scontro che potrà esserci un domani a livello di eventuale governo di sinistra, che quando dovrà votare delle leggi, così come richiesto dal mondo arcobaleno, dovrà anche chiedersi: ma siamo convinti che la base musulmana che ci ha votato è d'accordo con queste leggi, con il riconoscimento di certi diritti? Qualche dubbio ce l'ho. E questi sono i problemi che dovrà affrontare la sinistra e dovrà cercare di risolvere in modo da essere ritenuta credibile e affidabile. Dall'altra parte c'è la destra, che, attenzione, non è che la destra stia meglio, perché la destra oggi vive un enorme problema. Lo possiamo dire, perché così come abbiamo fatto notare le incongruenze all'interno di quella che oggi è l'opposizione, domani, per quel che mi riguarda, spero di no, potrà anche diventare formazione di governo, la destra invece oggi paga la sfiducia dell'elettore di destra. L'elettore di destra, che ha una mente più libera rispetto all'elettore di sinistra, ha una mente più diretta ed è meno disposto a perdonare, però in questo è anche autolesionista. Parlo dell'elettore medio, sia chiaro, quindi non mi sto rivolgendo a Giovanna, Marco, Simonetta o Nicola. Ok, l'elettore medio di destra è un po' autolesionista. Quando io sento dire, mi capita anche con una certa frequenza, no? La Meloni mi ha deluso. La Meloni doveva fare questo, la Meloni doveva fare quest'altro. Effettivamente questo governo di destra avrebbe dovuto e potuto fare di più. E se mi chiedete che voto dai tu a questo governo di destra, visto che comunque manca un anno alla fine della legislatura, io avrei voluto dare 10 e invece do un 7 e forse anche un 7 meno, che è comunque un'ampia sufficienza, ma ben al di sotto di quelle che erano le mie aspettative. Cioè, io speravo veramente che un governo di destra, con i numeri che permettevano a questo governo di fare molto molto di più, io mi aspettavo che facesse veramente di più. E io non sono, ad esempio, d'accordo sul continuare a stare al fianco dell'Ucraina, e ritengo che quei soldi siano stati tolti al popolo italiano. E quando dico che questi soldi sono stati tolti al popolo italiano, intendo dire che in Italia noi oggi abbiamo una serie di problemi che vanno comunque considerati. Possiamo anche far finta che non ci siano, ma in realtà sono quelli che noi viviamo tutti i giorni. Cioè, quando io vedo che l'Italia versa miliardi di euro all'Ucraina, e in Ucraina, è brutto dirlo perché qualcuno dice è un paese in guerra, signori, in Ucraina i ristoranti sono pieni, in Ucraina la gente va tranquillamente al lavoro in bicicletta, vanno, signori, sì, ci saranno alcune micro zone dove c'è la guerra, ma in Ucraina tanti posti la guerra non la sentono proprio, non sanno che cosa sia. L'Europa è piena di ucraini che fanno vacanze, l'Europa è piena di ucraini che vivono qui, e giovani che sono stati mandati a studiare all'estero. Allora, quando io parlo con gli italiani e vedo e faccio i conti, signori, io faccio i conti. Allora, vai a fare rifornimento e vedi che ci sono stati aumenti. l'assicurazione dell'auto è aumentata, sono aumentati i pedaggi autostradali, per non parlare delle bollette di luce e gas. A fare la spesa ci andiamo tutti quanti, e non mi venite a dire che oggi fare la spesa costa meno di prima. È aumentato tutto per chi fuma, aumentate le sigarette, aumentato il canone di sono aumentate mediamente l'età per gli imprenditori, grandi o piccoli. Oggi è diventato difficile continuare a fare impresa. Quindi quando io penso che vengono inviati miliardi all'Ucraina, a me francamente gira il chiccherone, e quindi quella è una cosa che non mi piace assolutamente. Non posso essere d'accordo nel togliere delle cose alla popolazione italiana. Ho detto popolazione italiana, non ho detto destra o sinistra. E poi avrei voluto molto di più in termini di sicurezza. Si sta facendo qualche cosa, ma spero che non si chiudano, non si voglia chiudere la stalla quando i buoi sono già usciti, perché un merito che dobbiamo riconoscere al generale Roberto Vannacci è stato senz'altro quello di dire alla destra: guarda che se tu non fai qualche cosa di destra, noi ti mangiamo in testa. Il 7% raggiunto oggi dal generale Roberto Vannacci è un 7% composto da persone che avrebbero voluto una maggior incisività da parte di questo governo. Quindi ecco perché il mio voto 7 meno. Però quelli che dicono sono rimasto deluso, quelli che dicono ma non quelli che hanno già deciso di votare per il generale Roberto Vannacci, e allo stato attuale il generale Roberto Vannacci è fuori da una coalizione di centrodestra, e quindi se il generale Roberto Vannacci è fuori dalla coalizione di centrodestra significa consegnare la nazione alla sinistra. Ma io credo che nel centrodestra debbano trovare un accordo con il generale Roberto Vannacci, perché altrimenti si corre veramente il rischio di buttare alle ortiche 5 anni di lavoro con un primo ministro di grande spessore politico, con un primo ministro che comunque rispetto ai precedenti ha permesso all'Italia di essere considerata a livello europeo, a livello mondiale, come una nazione rispettabile, e con un primo ministro che non ha mai chinato la testa. Poi sono stati fatti degli errori, certo, però questo mio discorso iniziale lo faccio proprio di mercoledì 29 luglio, è per dire a tutti quelli che oggi dicono la destra mi ha deluso. È giusto pensarlo, perché ve l'ho detto, l'uomo di destra, la donna di destra sono persone che hanno un cervello che permette loro di essere considerate libere al 100%. Però sappiate che quando dicevo che a destra siamo autolesionisti è che per punire un governo che ritenete vi abbia deluso, alla fine, non andando a votare, si finisce per punire noi stessi. Perché se voi non andate a votare e permettete alla sinistra di vincere, 5 anni di calvario di sinistra ce le dobbiamo sorbire tutti quanti.
2: RTR 99
3: ti ricordi quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. cartolinformatica.it.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by
2: Tiburzi, infissi per la vita.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
6: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
7: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciano in diretta insieme a voi, sono le 7, 20 minuti primi e qualche secondo, praticamente 20 minuti di chiacchierata di prima mattina, cioè, quindi mi fa piacere il fatto che tra i tanti messaggi che sono già arrivati al 338 99 00 990 non ci sia stato qualcuno che abbia detto vabbè, ma faccio sentire un po' di musica. E questa è una trasmissione dove si parla la musica, che è il, diciamo, il motore trainante di RTR 99, ti ricordi, la trovate per 21 ore su 24. E lo so che di prima mattina fare discorsi di questo genere possono essere pesanti, però ditemi magari come qual è il vostro pensiero. Non è stato un po' un riscaldamento per il nostro cervello in modo da metterlo in movimento per tutte le cose che dovremo fare nell'arco della giornata? Però qualcosa di più semplice. Dunque, io spesso parlo di cose da mangiare per un motivo molto semplice, ragazzi. Io sono un'ottima forchetta e per contrastare gli effetti di questa mia passione per il buon cibo sono uno che fa tantissimo sport, se non facessi sport, come è successo, io vi ricordate qualche anno fa quando mi sono dovuto operare alla gamba per un incidente e quindi sono stato un mese lontano dai microfoni. Era il 2020, settembre 2020, e poi per più di qualche mese sono stato costretto a stare a riposo, quindi non fare sport. Per quanto stessi attento, ragazzi, ero arrivato a pesare più di 90 kg, quindi anche 95 per dire la verità, ed erano 10-12 kg più del mio peso forma. Quindi mi piace tanto mangiare, non c'è niente da fare, lo ritengo uno dei piaceri della vita, uno dei piaceri della vita, no? Quindi quali sono i piaceri della vita? Vogliamo fare una classifica o mettiamo insieme le nostre idee proprio al volo, in un minuto, uomini o donne, non è importante, i 5 piaceri della vita, i vostri 5 piaceri della vita, non necessariamente in ordine primo, secondo, terzo, quarto e quinto, i 5 piaceri della vita, me li fate sapere secondo voi, se vi va, e mi mandate un messaggio 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. Vi dico anche quali sono i miei 5 piaceri della vita in ordine sparso: mangiare, sesso, viaggiare, stare con gli amici e andare a vedere la Juve. Ognuno, ragazzi, c'ha le sue, quindi non è detto che poi i miei piaceri siano uguali ai vostri. Diciamo che con il passare degli anni ci sono alcuni piaceri che frequenti, che ti capitano un po' più spesso, no? Quindi magari con gli anni ti capita più spesso di mangiare che fare sesso. E quindi vabbè, insomma, comunque, quali sono, per curiosità, quali sono i vostri 5 piaceri della vita? Se è già arrivato qualche messaggio, vediamo un po' se è arrivato qualche messaggio. Allora, cibo, viaggi, mangiare, sport e sesso. Ma insomma, sesso, mangiare, viaggiare, rally e ridere in compagnia. Rally, non so se lo pratichi o se ti piace vedere. Dunque, c'è invece quest'altro nostro amico che per i 5 piaceri della vita ne mette uno solamente, e possiamo anche immaginare qual è. Poi c'è anche un altro che mette fondamentalmente siete dei porcellini, noi abbiamo un ascolto di porcellini. Dunque, stare con i miei cani e gatti, mangiare, shopping, il mio compagno, sesso, cibo, il cavallo e la moto, e poi la vita. Vabbè, cibo, sesso, viaggiare, stare a contatto con la natura, fare sport, mangiare, sesso, viaggi, guardare la Roma e la Formula 1, stare in famiglia, mangiare, bere vino, viaggi, ascoltare Casciani, fare lo zio, sesso e bere quando fa caldo. Ma sono due, buon cibo, sesso, moto, viaggi e la Roma. Sesso, mangiare, sport, viaggi, amicizia. Viaggiare, mangiare, sesso, Inter, teatro e cinema. Vabbè, questo è Antonio che fa finta di essere Samantha, ma non ci casco. La Samp, fumare, le serie quelle belle, ascoltare musica, paciugare. Sul paciugare ho qualche problema, non so esattamente che cosa significhi. Mangiare, fare l'amore, stare con gli amici, andare al ristorante, sentire la musica, viaggi, sesso, mangiare, immergermi, immagino fare sub, stare nella mia casa in campagna e una casa a Ponza sul mare. Ma ce l'hai la casa a Ponza sul mare? Perché quello sarebbe un sogno, se ce l'hai, bene, se non è un sogno. Uscire con i miei 3 figli e mio marito, comprare scarpe, andare al mare a passo scuro, fare giardinaggio la mattina presto, viaggiare, mangiare, Inter, sesso, rompere le scatole alla gente di sinistra, le donne, la tavola e stop. Quindi ce ne sono solamente 2. Famiglia, moto, vacanze e veri amici. Sesso con Casciani, ma t'accontenti veramente de poco. T'accontenti veramente de poco. Sesso, mangiare, lavoro, chiacchierare con un amico. Il quinto dovrebbe essere la Lazio. Sesso, ma al momento mi dice male, è una signora. Mangiare, ma sto a dieta, pensa che fregatura. Poi stare con le persone che amo, la Roma, dipingere e lavorare all'uncinetto, mangiare, stare con i nipoti, andare in moto come una volta, le donne, le passeggiate, dormire. Vedete, sono così, i piaceri da via. Noto, mi sembra di capire che, a parte quella che ha detto sesso con Casciani, che non so se sia un uomo che mi prendeva in giro, se sei un uomo, sesso con Casciani, ti posso assicurare che io sono all'antica, quindi mi dispiace, ma non ti posso accontentare. Se sei una donna, guarda, magari possiamo parlarne, ma pure lì non ti posso accontentare, quindi non, però comunque sia, ognuno c'ha le sue. Dicevo del mangiare. Allora, mi hanno portato in un posto a Roma che non conoscevo. Dunque, a Roma ci sono tanti bar dove c'è un'ottima gastronomia, e per gastronomia si intende panini, pizzette, tramezzini, quella roba lì. Ci sono tanti locali, tanti bar dove fanno un'ottima gastronomia. A me, per esempio, a volte mi capita di entrare in un bar, ci sono dei tramezzini che ti mettono proprio angoscia, tristezza. Cioè, tu entri e tu vedi sti tramezzini incartati uno per uno, dice, perché mantengono la freschezza? No, non lo so, ma io sono ancora all'antica. I tramezzini secondo me vanno coperti con un panno umido. No, poi è una cosa mia questa, no? I tramezzini li vedi che sono

0: tramezzino che secondo me uno dovrebbe chiamare il telefono azzurro dei tramezzini. No, no, no. Però ci sono tanti posti dove si mangia un ottimo tramezzino e devo dire che a Roma io ho i miei posti dove trovo un'ottima gastronomia. E mi hanno portato in un posto che non so se voi lo conoscete, ma io credo che meriti la citazione qui in radio. Meriti la citazione qui in radio. Io, per le mie conoscenze, quindi non in senso assoluto, perché per le mie conoscenze oggi lo reputo il bar che offre i migliori tramezzini di Roma. Una scelta enorme, ma gusti pazzeschi, cioè ripieni pazzeschi. Sia che li mangi freddi, sia che li fai scaldare. Quando lo scaldi, cosa che anche quello dimostra il fatto di saper fare bene il proprio lavoro, te lo danno perfettamente tostato, sia sopra che sotto, e l'interno non è mezzo freddo, mezzo caldo, non è che so, a volte sapete quando c'è il formaggio che fila, cola, significa che è diventato troppo caldo, perché essendo proprio, da quello che mi hanno spiegato, veramente specializzati, hanno la piastra che è sempre in funzione, a differenza di altri bar anche belli che per risparmiare la piastra la accendo solamente quando io mi scaldo un tramezzino. Allora, per fare in fretta, alzano la piastra a 1000, ti mettono lì il tramezzino che la parte esterna diventa bollente, ma non riesce a scaldare la parte interna. Qui no, cioè qui la piastra è sempre in funzione, quindi piazzano il tramezzino sotto, perfetto, ragazzi. Non. Guarda che anche arrivato esperto dice: tostare un tramezzino è veramente un insulto alla gastronomia. Bisogna vedere che tramezzino è, perché se tu mi tosti un tonno e pomodoro devi essere denunciato, prima di essere denunciato devi essere frustato, e prima di essere frustato devi essere sodomizzato da un elefante. Cioè, quindi, perché non si può tostare chiaramente un tramezzino, tonno e pomodoro, ma ci sono dei tramezzini che vanno assolutamente tostati per il ripieno, no? Quindi siamo attenti a quello che diciamo, cioè cerchiamo di essere giusti. Insomma, adesso vi do l'indirizzo, poi mi dovete dire se lo conoscete, o se non lo conoscete ci andate e poi mi fate sapere. Si chiama Corsetti in piazza Roberto Malatesta. Un bel bar, ma non è che stiamo a parlare di un bel bar, pure un po' nascosto. Ah, oh, Corsetti in piazza Roberto Malatesta numero 21. Cioè io dico, signori, alzo le mani. Cioè io alzo veramente le mani. Non voi dite, ma è un partner commerciale di RTR 99? No, non è partner commerciale di RTR, ma manco sanno, ma manco mi conoscono, non sanno neanche chi sono. Non Corsetti in piazza Roberto Malatesta 21. Cioè io non lo conoscevo, sarà che vivo in un'altra zona di Roma, quindi chiaramente non posso conoscere tutto. Conosciuto l'altro giorno, ragazzi, è, cioè, stiamo parlando del non plus ultra. Infatti io vorrei andare da quelli che vanno a mangiare kebab, no? Dico, ma scusa un attimo, cioè tu c'hai Corsetti a Roma, perché poi nella zona intorno a piazza Roberto Malatesta ce ne so dei kebabari, cioè tu vai a mangiare il kebab quando c'hai Corsetti? Sì, ce ne sono anche altri, però per i gusti che ho trovato, ce n'è uno per esempio, si chiama il Marchigiano, ma non per una questione campanilistica, ragazzi, non. Piazza Roberto Malatesta 21, Corsetti, vale il viaggio da una zona di Roma che dista 20 km.
1: RTR 99.
2: Ti ricordi?
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro.

0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mead Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mead-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
3: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
4: RTR 99.
5: Ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi, Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 7:36 minuti primi e qualche secondo. Devo dire che in tantissimi conoscevate questo Corsetti in piazza Roberto Malatesta, e mi fa piacere perché io l'ho scoperto l'altro giorno, però ha una grande storia dietro di sé, e quindi è... ma esattamente queste sono le cose che succedono a Roma, perché a Roma... Roma è talmente grande, ha un'estensione talmente vasta, che in realtà è come se fossero tante città, e a volte si fa una vita prettamente di quartiere, quindi ci sono dei luoghi che sono diciamo nel quartiere molto conosciuti, poi se ti allontani di 10 chilometri è come se entrassi in un'altra situazione, totalmente in un'altra situazione. Quindi è il bello di Roma, no? Questo, cioè il fatto che poi Roma ha mille angoli. Io ho un bar abbastanza vicino a casa mia, un bar al quale non daresti una lira. Perché non daresti una lira, eppure hanno un'ottima gastronomia. È chiaro che magari per una questione di vicinanza, io non è che per mangiare un tramezzino attraverso Roma per andare a Corsetti tutti i giorni, magari posso una volta togliermi sicuramente lo sfizio, però ecco, vado in quel bar che sta vicino casa, dove hanno un'ottima gastronomia, veramente un'ottima gastronomia. Però se parli con uno che abita a Piazza Roberto Malatesta, dice, sai, c'è sta il bar dei sardi lì, no, non lo può conoscere, anche se, devo dire, Corsetti è superiore, cioè, quindi lo definisco il migliore di Roma. Vabbè, a parte questo. Dunque, per quelli che non lo conoscono, se ci andate, poi fatemi sapere come vi siete trovati, se non altro per una questione, una mia curiosità personale. Allora, prima parlavamo di femminismo, no? E io ho... questo fatto del femminismo spinto ci ha un po' preso la mano. Se per esempio qualcuno mi chiedesse, ma tu sei femminista? Io non risponderei sì o no, risponderei ad una domanda con una richiesta specifica: che cosa intendi per femminismo? Perché se per femminismo intendi sei per il rispetto della donna, certo, mille volte, sei d'accordo con il fatto che la donna nel corso dei secoli sia stata costretta a vivere al di sotto delle sue possibilità, certo, naturale. Se per femminismo intendi, è vero che la donna ancora oggi in ambito privato, non in ambito pubblico, ha spesso degli stipendi più bassi rispetto a quello degli uomini? Sì, certo, naturale. Sei d'accordo sul fatto che la donna oggi durante uno scontro con un uomo, non solamente di carattere verbale ma che diventa fisico, molto spesso alla peggio, fino ad essere uccisa? Sì, certo, ecco, se mi parlate di femminismo in tal senso, sì. Se ritenete che io debba essere femminista e debba pagare, debba espiare le pene dei miei avi, no ragazzi, perché oggi state parlando col sottoscritto, non state parlando con un mio avo del 700 che ha, per carità, io ho una parte del suo sangue nelle mie vene, ma io oggi sono un uomo del 2026 e quindi io considero la donna prima ancora che come donna, come persona, e in quanto persona io posso avere rapporti amichevoli, d'amore, di lavoro, ma posso anche avere rapporti meno amichevoli. Cioè il fatto che sul lavoro, faccio un esempio, una donna sia il mio capo non mi comporta alcun tipo di problema. Sul fatto che il lavoro, meglio sul lavoro, infatti invece che sul lavoro una donna crei dei problemi e io non glielo possa dire perché in quanto donna, no, mi dispiace, allora in quel caso non sono femminista, perché la parità deve essere una parità che viene raggiunta al 100%. E oggi per raggiungere questa parità, signori, gli uomini, e mi sembra che di passi in avanti fortunatamente ne siano stati fatti, deve scendere e la donna deve salire. Quindi questo sistema che è contrapposto si deve fermare nel momento stesso in cui si raggiunge il 50-50. Cioè la parità è quella, 50-50. Se oggi essere femminista significa accettare che la donna possa avere di più per livellare ciò che nel passato ha avuto di meno, e non è più parità, ragazzi. Oggi come uomo dovrei, secondo il concetto del femminismo spinto, pagare con gli interessi tutto quello che le donne hanno subito nei decenni scorsi e nei secoli scorsi. Ma io vivo nel 2026. Io non posso pagare dei debiti che sono stati contratti nei secoli precedenti. E quando sento le femministe, ma le femministe spinte, quelle che oggi allontanano anche tante donne, cioè questo concetto del patriarcato, ok? Ma pensateci bene, tutti che ti dicono c'è il patriarcato, si vede il patriarcato ovunque. Allora, patriarcato, sapete, per le femministe spinte, che cos'è? È combattere tutto ciò che in qualche modo rappresenti l'uomo. Quando sentite una donna che parla di patriarcato, in realtà quella donna ce l'ha con gli esseri umani di sesso maschile e non fa distinzione. Lo dico alle donne che sono all'ascolto. Quelle donne che parlano di patriarcato e patriarcato tossico sono quelle che ce l'hanno con tuo padre, ce l'hanno con tuo fratello, ce l'hanno con il tuo fidanzato, ce l'hanno con tuo marito. E quelle che parlano di patriarcato sono sempre sole. Vogliono impedire a donne libere di poter vivere i propri rapporti semplicemente perché loro questi rapporti non riescono ad averli. Quando io sento dire da una femminista tossica che le donne quando si sposano non devono indossare il vestito bianco, perché l'abito bianco è nell'antichità serviva a dimostrare la purezza della sposa, quindi di conseguenza la verginità della sposa, e si chiedono perché questa purezza non veniva chiesta allo sposo. Quindi oggi la sposa non si deve più vestire in abito bianco, perché è un'imposizione del patriarcato. Quando dicono, se una donna si deve sposare, è lei che decide di sposarsi. Quindi perché lui deve andare a chiedere il permesso al padre della sposa? A parte che oggi una cosa di questo genere non si fa più, tutt'al più si comunica ai genitori di lei e di lui la volontà di sposarsi. È una delle cose più orripilanti che viene considerata dalle femministe tossiche, ripeto, sempre sole. Cioè, le femministe tossiche, fateci caso, sono sempre sole. Dice, è vero il patriarcato, il padre che accompagna la sposa all'altare e, arrivato, la consegna nelle mani di un altro uomo. Quello è patriarcato, perché la donna non è un oggetto che quindi può passare da un uomo ad un uomo. Cioè, queste femministe tossiche hanno ormai le tossine che gli hanno intossicato il cervello e non riescono a capire quanto amore, quanta bellezza e quanta dolcezza possa esserci in un gesto di questo genere. Un padre che ha visto la propria figlia crescere, un padre che ha visto la propria bambina piano piano passare attraverso le fasi della vita, diventare un adolescente, una ragazza, poi alla fine una donna. Il fatto che ad un certo punto la accompagni in quei pochi metri, che è una cosa puramente virtuale, ma in quei 10-20 metri c'è una vita intera. C'è quella bambina che ti corre incontro quando torni dal lavoro e ti abbraccia stringendoti all'altezza del ginocchio perché ti ama profondamente. C'è quella bambina che ti ha fatto dannare perché magari si truccava di nascosto a 13 anni, a 14 anni. C'è la ragazzina che a 17 anni piangeva disperata perché il ragazzo l'aveva lasciata e non sapevate come fare in famiglia per consolarla. C'è la ragazza che ha studiato, si è diplomata, si è laureata oppure ha iniziato a lavorare. Accompagnarla in quei 10-20 metri, quando tutti ti guardano, è il momento, è il coronamento di un qualche cosa. Per le femministe tossiche, che questa cosa non la potranno mai vivere, quella cosa è da cancellare, quella cosa è totalmente da abolire, perché rende la donna un oggetto. Allora lo chiedo a voi donne, lo chiedo a voi donne che vi siete sposate, lo chiedo a voi donne che avete vissuto quel momento da poco o da tanto, e lo dico anche a tutte quelle donne che purtroppo quella strada in chiesa purtroppo non l'hanno potuta percorrere con il proprio papà, perché il papà se n'è andato prima, e allora il fratello, lo zio, l'amico, una figura che ti accompagna. E quanto vi ha fatto male pensare che non c'è stato vostro papà ad accompagnarvi in quel tratto di strada? È il momento in cui ti dice vai, vola, vivi la vita, papà ha finito. E le femministe tossiche vi stanno raccontando e ci stanno raccontando che quello è un atto di grande patriarcato, di violento patriarcato, perché una donna viene considerata un oggetto. Io dico sempre due cose. Io ho due figli maschi e purtroppo non ho una figlia femmina. Diciamo, la perfezione sarebbe un maschio e una femmina. Ma da genitore avrei detto ai miei figli e ho detto ai miei figli, ma comunque sia, avendo due maschi, però se avessi avuto una femmina, ho detto due cose: nella vita fate le scelte d'amore che volete voi, perché poi siete voi a vivere queste storie. Io vi posso dare semplicemente due consigli: se sei una donna, non ti sposare mai un musulmano; se sei un uomo, attenzione alle femministe.
0: RTR 99.
4: Ti ricordi? Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Autocentro Saxarubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
7: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
0: RTR 99
4: ti ricordi?
6: RTR 99 ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 7:52, minuti primi e qualche secondo. E lo so, intanto chiaramente voi potete sempre esprimere il vostro pensiero in merito ai vari argomenti che affronto all'interno di questa trasmissione, e il numero per poter formulare per poter inviare il vostro messaggio è il 338 99 00 990, ripeto 338 99 00 990. E sapete, quando si parla di femminismo bisogna sempre fare molta attenzione, perché poi il rischio è quello di passare automaticamente come un maschio integralista che vuole imporre il potere del pene. Non sono parole mie, sono parole che ho sentito da queste femministe tossiche. Ma io credo che su alcune cose bisogna rispondere, perché alla stupidità bisogna sempre rispondere. In primo luogo, la domanda è: ma come vi ponete nei riguardi di culture che oggi vengono accettate in Italia nel vostro completo silenzio? Culture dove la donna viene ritenuta non solo un oggetto, ma un essere atto alla riproduzione della specie, che deve essere tenuto in condizioni di ignoranza, e l'unica cosa che deve saper fare è badare a figli e alla casa. Come vi ponete nei riguardi di queste culture? Voglio dire, se io, ipotesi, sono in un bar e sto parlando con mia moglie, e abbiamo una discussione, e io a un certo punto dico a mia moglie: devi stare zitta, a parte il fatto che vado direttamente al pronto soccorso, ma non c'è neanche, non faccio neanche in tempo a arrivare alla seconda T di zitta che sto al pronto soccorso. Però, ipotesi, mia moglie vive in una condizione di soggezione, ok? E quindi io dico: devi stare zitta, e mia moglie abbassa lo sguardo in silenzio. Arriva una femminista e mi dice: ma tu come ti permetti? Hai detto stai zitta a tua moglie? Perché poi poco più in là c'è una donna col burka che sta seduta al tavolino mentre il papà uomo beve un caffè. Però la femminista interviene a difendere mia moglie. Ecco, come vi ponete nei riguardi di queste culture? Così tanto per sapere, tanto saranno le prossime condizioni che ci troveremo a vivere in un prossimo futuro. Poi vedete, quando si parla di lavoro, a me sembra che voi operiate una scelta. Cioè, nel senso, parlate spesso di indipendenza, privilegi, ruoli, poi però i lavori nei quali pretendete di avere la parità ve li scegliete. Allora, quando dite, certi ruoli però le donne non possono ricoprirli per una questione di forza fisica, e allora non c'è la parità. No, perché se parità significa parità 50 e 50. Allora, se è vero che ci sono dei ruoli e in questi ruoli un uomo e una donna possono essere esattamente alla pari, no? Dirigere un'azienda, fare la commessa in un negozio, lavorare come medico in un ospedale, lavorare, che so, in un negozio di parrucchiere, o fare i caffè al bar. Sono tutti lavori che possono fare gli uomini e le donne indistintamente. Ma se ci sono dei lavori molto pesanti, lì le donne non sono presenti, e allora questa parità non c'è. La parità è solamente dove vi fa comodo. In pratica state scegliendo quello che vi conviene per parlare di femminismo, tutto lì. Poi dopo possiamo fare mille discorsi. Io credo di rispettare, almeno per quella che è la mia idea, ritengo di essere estremamente rispettoso della donna, dell'essere donna, della e sono anche un attento osservatore delle capacità della donna, e non vi nego che molto spesso, quando mi è capitato in riunioni di lavoro, almeno all'interno di questo ambito, quella che è la mia professione, signori, io ho notato che le donne, le colleghe, molto spesso hanno delle intuizioni che per gli uomini erano in quel momento sconosciute. Quindi io ho un grande apprezzamento per le donne. Quello che mi piace meno è la furbizia spacciata per lotta sociale. Poi, tra l'altro, tra un pochino, appena tornerò in diretta, vi parlerò proprio di questo fatto della furbizia. Nel frattempo, a Fiorano Modenese c'è stato consiglio comunale, e l'opposizione aveva chiesto che durante la riunione ci fosse una cosa puramente formale, ci fosse un minuto di silenzio dedicato a Monica Esposito. Monica Esposito è la donna italiana, non la tedesca, alla quale sono state amputate le gambe, che dopo un paio di mesi di agonia è deceduta in seguito all'attacco terroristico portato nel centro di Modena da Salim El Kudri. Vi ricordate, no? Attentato terroristico di matrice islamica, quindi nonostante l'abbiamo voluto far passare per un momento di pazzia, sappiamo tutti quanti che si tratta di ben altro. Dopo due mesi muore Monica Esposito, è morta a Modena, e quindi l'opposizione, quindi Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, hanno chiesto alla presidente del PD di poter rimanere un minuto in silenzio per onorare la memoria di Monica Esposito. La presidente del PD ha detto no. E lo sapete quale motivazione ha addotto a questo rifiuto? Perché c'è un regolamento del Consiglio Comunale che impone che la richiesta venga fatta 24 ore prima. Siccome questa richiesta era stata fatta 3 ore prima, la presidente del PD ha negato la cosa. Non dico quello che penso. Non dico quello che penso, ma nel momento stesso in cui non lo dico, è come se l'avessi fatto.
8: RTR 99.
9: Ti ricordi? Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: RTR 99. Ti ricordi
6: Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono le 8, un minuto e qualche secondo. Salutiamo Mauro che sta partendo con la famiglia per Vienna, quindi buone vacanze. Quanto stai? Parti stamattina, che fai? Torni domani? Cioè Vienna è... Quanto stai? La giornata? Non più della giornata a Vienna. Cioè Vienna, una volta che 4 giorni a Vienna, che cacchio fate 4 giorni a Vienna? Raga, che cacchio fate 4 giorni a Vienna? Cioè la cosa, no. 4 giorni, una volta che si è andato lì, vado al Prater, ok, se vai all'Uneur più o meno è meglio, e te mangi due palle di Mozart e guarda che vabbè, 4 giorni a Vienna, vabbè, ok, no, perché se il metro è questo, un austriaco che dice vado a Roma, quanto stai? 6 mesi. No, perché se tu stai 4 giorni a Vienna, a Roma ci devi stare 6 mesi. Vabbè, comunque quando sarai tornato facci sapere. E anche perché tutti quelli che tornano da Vienna dicono sì, che bella città, però ci si poteva stare tranquillamente di meno. E poi riportati le palle di Mozart. Ma sai perché le palle di Mozart sono eccezionali? Se tu hai delle crepe sui muri, come stucco. Mamma mia ragazzi, le palle di Mozart le sciogli un pochino, poi le, come stucco sui muri, sono fantastiche. Tu direi ma ragazzi, le palle di Mozart, cioè noi in Italia sento voglia di masso sui turci e le palle di Mozart, vabbè, ok, va bene. Dunque vediamo un po'. Devo dire che in tante donne, tante signore hanno parlato del momento in cui sono state accompagnate all'altare dal papà, e lo hanno sentito come uno dei momenti più emozionanti della propria vita. C'è anche un'amica che dice: essere accompagnata all'altare di mio padre è stata la cosa più emozionante della mia vita, e ora sto aspettando di accompagnare mio figlio. La bellezza di questi taciti gesti racchiudono un amore immenso per la vita che è stata e quella che sarà. Ti posso dire una cosa però, e qui secondo me anch'io sono stato accompagnato all'altare da mia mamma, però secondo me il padre è un'altra cosa. Cioè non ho chiaramente la certezza assoluta di quello che sto dicendo, no? Perché ho due figli maschi, quindi non ho la certezza, però penso che per un padre, una figlia femmina sia una cosa più speciale. Non lo so, parlo per sentito dire, parlo per le mie nipoti, non lo so, è una cosa. No, la vedo così. Vabbè. Comunque è bellissimo anche accompagnare il proprio figlio all'altare. dunque, che cosa sono le palle di Mozart? Sono dei, dei cioccolatini, una cosa, ma la roba che la trovi ogni tanto, cioè alla Lidl. Alla Lidl li fanno, li danno in offerta, però li trovi anche da, se vai dalle Rue Merlin li trovi come stucco, vendono come stucco palle di Mozart, stucco perfetto, perfetto. Dopo è una bella rasatina, è una bella rasatina, amico mio, tu mi vuoi paragonare le palle di Mozart al gianduiotto Gubino? Cioè tu considera che a Torino, cioè, le palle di Mozart manco ci possono entrare. Cioè, una volta uno ha portato le palle di Mozart e hanno fatto fare 3 mesi alle Vallette, che sarebbe il carcere di Torino, quindi non, per farti capire la differenza tra le palle di Mozart e il vero gianduiotto. C'è stato un atto di grande violenza e di grande razzismo che è avvenuto alle porte di Bruxelles. Dunque c'è questa squadra di calcio che gioca tra l'altro nel massimo campionato belga, si chiama Union Saint-Gilloise. Chiedo scusa per la pronuncia, io col francese, cioè, Union Saint-Gilloise è una società di calcio belga che milita nella massima divisione, quindi nella Serie A belga, e ha sede nel comune di Saint-Gilles e nell'area metropolitana di Bruxelles, quindi è come se fosse, non so, area metropolitana, come se fosse il Guidonia Montecelio, per dire, no? Che credo faccia la Lega Pro, non mi vorrei sbagliare, correggetemi se sbaglio. E il Guidonia Montecelio, che però arriva in Serie A, e un calciatore, un attaccante che si chiama Mohamed Fuseini, che è del Ghana, è stato aggredito in pieno centro. Lui era al volante della sua autovettura, una bella autovettura, e lo hanno, chiaramente questo attaccante è ghanese, quindi è nero, e sono arrivati in tre, lo hanno tirato, ci sono le immagini che sono state riprese, sono arrivati in tre che lo hanno tirato fuori a forza dalla macchina. Uno lo ha, anzi erano in quattro, ma tre lo hanno aggredito, uno stava intorno alla macchina e lo hanno stretto forte intorno al collo quasi per strozzarlo. Gli hanno dato un sacco di botte, lo hanno derubato dell'orologio, del cellulare, della catenina, e lo hanno lasciato a terra. Un'aggressione pazzesca. Succede a volte ai calciatori, ad esempio a Napoli, spesso è successo che i calciatori siano stati più che aggrediti, derubati, per la precisione derubati, e questo è un grande atto di razzismo che c'è stato a Bruxelles. Quindi un giocatore di colore, che questa era la notizia, poi sono uscite fuori le immagini. No, la cosa bella è che si grida al razzismo e poi e i quattro che lo hanno rapinato, tutti e quattro africani, cioè quattro africani che aggrediscono un africano. Però la prima notizia si parla di giocatore africano di una squadra belga aggredito e derubato, atto di razzismo. Poi vieni a sapere, escono fuori le immagini, e non potevano pensare che le immagini sarebbero uscite fuori, i quattro ad aggredire il giocatore africano sono stati quattro africani. E quindi la notizia è assolutamente scomparsa. Sapete, questo è il modo in cui le cose ci vengono raccontate. Proprio ieri, parlando dell'attentato a Berlino, di questo islamico radicalizzato, musulmano radicalizzato, terrorista, che col furgone ha ferito un sacco di persone, ha ammazzato una persona al Gay Pride di Berlino, c'è stata un'attivista che è salita sul palco e ha detto: quando ho saputo la notizia ho sperato tanto che si trattasse di un cristiano bianco. Ho sperato tanto che si trattasse di un cristiano bianco, poi purtroppo no, non lo era. E quindi pensano sempre, o comunque questa gente pensa sempre di poterci raccontare una realtà che è totalmente diversa da quella che ormai noi viviamo. E la verità, c'è una frase che ormai è diventato un mantra, no? È che, signori miei, se tu... abbiamo sempre parlato, no, del terzo mondo. Se importi il terzo mondo, diventi terzo mondo.
10: RTR 99.
11: Ti ricordi?
12: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
13: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
12: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
13: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
12: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.

0: unica sede.
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
5: RTR 99.
6: Ti ricordi?
7: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Allora, quando io dico a inizio trasmissione che abbiamo davanti le nostre tre ore di controinformazione sempre solo su RTR 99, ti ricordi? Do per scontato il fatto che gli ascoltatori di questa trasmissione sappiano esattamente che cosa sia la controinformazione. Controinformazione è però per tutti quelli che magari si sono sintonizzati per puro caso sulle nostre frequenze e in qualunque parte d'Italia in questo momento, perché ci potete ascoltare veramente ovunque, è raccontare le cose esattamente come gli altri non le raccontano, o comunque cercare di darvi un'altra possibilità, una differente chiave di lettura. Allora, oggi dobbiamo fare estrema attenzione. Parlo della questione 42enne morto a Bologna. Notate bene, ho detto morto a Bologna, non ho detto ucciso. Per il momento l'unica cosa sicura che sappiamo è che il signor Fakir è morto. Sulla rete, attraverso i social, sta girando una notizia che non è vera. Attenzione, non è vera. E dovete fare attenzione a condividere questa notizia, perché sembra vera, ma non lo è. Però, perché può sembrare vera? Perché possono esserci stati dei precedenti simili. Allora, qual è la notizia? La notizia è che Abderrahim Fakir sia stato cacciato di casa dalla sorella. Non è vero. Abderrahim Fakir non è mai stato cacciato di casa dalla sorella. Quindi evitate di far girare una notizia che semplicemente non è vera, così come non è vero il fatto che la nipote abbia chiesto 3 milioni di euro come risarcimento. Non è assolutamente vero. Nessuno ha cacciato di casa Abderrahim Fakir, nessuno ha chiesto un risarcimento di 3 milioni di euro. Allo stato attuale, in futuro chiaramente noi non possiamo sapere quello che ci sarà a livello di processo, a livello di richieste. C'è però una considerazione da fare. Ok, dando per scontato, e vi assicuro che queste due notizie non le condividete, e se vi capita di leggerle sui social e volete commentarle, dite: non è vero, non è assolutamente vero. Però c'è qui un però. Io è come se avessi davanti un puzzle, no? E cercassi di trovare le varie tessere per poi comporre il disegno. È successo nel passato che altre situazioni che hanno visto cittadini italiani morti nel momento stesso in cui erano stati fermati erano nelle mani delle forze dell'ordine, è successo che altri cittadini italiani, per altri cittadini sia stato riconosciuto il fatto che la loro morte sia stata causata dall'intervento di agenti delle forze dell'ordine. Quello che c'è intorno, ragazzi, ogni storia è una storia a sé. Cioè, non è che le storie sono tutte quante uguali, non è che se voi diffondete una notizia falsa, tipo è stato cacciato di casa dalla famiglia, perché magari nel passato può essere capitato che qualcuno a causa della sua vita un po' randagia sia stato cacciato di casa dalla famiglia, ma ogni caso è un caso che racconta una storia, quindi non possono essere messi tutti quanti sullo stesso livello. Ora, non è una questione di cattiveria o di essere in malafede, si tratta semplicemente di analizzare quello che è capitato nel passato. Il dolore immenso che tu provi per la morte di un tuo caro, ed è un dolore immenso perché io immagino la sofferenza che stanno provando la sorella di Abderrahim Fakir, la nipote di Abderrahim Fakir, anche la moglie che si trova comunque in Marocco, è sofferenza immensa. Ma se questa sofferenza poi resta sofferenza, perché si dimostra a livello di esame autoptico che Abderrahim Fakir è morto non per la costrizione, non per l'intervento coercitivo degli agenti delle forze dell'ordine, ma è morto per tutta una serie di altri motivi. E in quel caso la richiesta di risarcimento sarebbe vana. Cioè, se si viene a scoprire, non lo so, io chiaramente faccio solamente degli esempi, ok? Se si viene a sapere che Abderrahim Fakir è morto perché era sotto effetto, aveva assunto una grande quantità di stupefacenti, a chi lo chiedi risarcimento? Ora, il dolore è immenso, è atroce. Io mi immagino la sorella e la nipote che non smettono di piangere. Però, se dovesse essere riconosciuto il fatto che i poliziotti hanno una responsabilità nella morte di Abderrahim Fakir, e se questo verrà dimostrato a livello di perizie in tribunale, i poliziotti erano lì per conto dello Stato. Quindi lo Stato dovrà sborsare un risarcimento ai familiari di Abderrahim Fakir, e a quel punto potremo sapere qual è la richiesta di risarcimento. Però se non si passa attraverso questa decisione, cioè la morte di Abderrahim Fakir, se non è stata se non è legata a cause naturali ma è stata indotta dall'intervento dei poliziotti, ragazzi, la famiglia non prende risarcimenti. Quindi, perché si racconta, prima ancora che ci sia un processo, dell'omicidio dei poliziotti? Cioè, si dà per scontato il fatto che i poliziotti abbiano delle responsabilità. E qui c'è la costruzione mediatica dell'evento. Quando tu arrivi in tribunale con una verità che è già stata scritta dai media, per i giudici e per gli avvocati è molto più difficile cercare di dimostrare l'innocenza dei poliziotti quando una sentenza popolare è già stata scritta. Non so se quando io dico di fare controinformazione è perché io cerco di portarvi all'interno di un sistema nel quale noi siamo i bersagli. Cioè, oggi quello che viene raccontato è che il povero Abderrahim Fakir è morto perché i poliziotti lo hanno ucciso. E dietro la morte di Abderrahim Fakir c'è una moglie inconsolabile, c'è una sorella distrutta che era quella che chiedeva vendetta. Poi dopo le hanno detto: guarda, devi tornare sull'argomento, e ha detto: no, voglio solamente giustizia. La nipote di Abderrahim Fakir che ha partecipato con grande disinvoltura. Io credo che per la nipote di Abderrahim Fakir, qualora lei volesse, si potrebbero anche aprire le porte della politica. può capitare che una certa visibilità ti porti poi ad essere interessante come candidata. È successo anche alla sorella del povero Stefano Cucchi, che dopo vari tentativi alla fine è riuscita a diventare senatrice. Quindi può capitare che la parente di una persona morta mentre nelle mani della polizia, nelle mani delle forze dell'ordine, nelle mani dei carabinieri, poi possa avere accesso attraverso una corsia preferenziale alla politica. Però quello al quale io sto assistendo è un processo nel quale non c'è una giuria, non ci sono gli avvocati, ci sono solamente degli imputati ed una vittima. Cioè si dà già per scontato il fatto che i poliziotti siano colpevoli e Abdelrahim El Fakir sia una vittima. Quindi noi, quando ci sarà questo processo, noi abbiamo un processo con una sentenza che è già scritta, e se i giudici dovessero emettere una sentenza contraria a quella già scritta, sarebbe un problema. Già il fatto che i giudici e la magistratura non siano, diciamo, posso dire proprio al di sopra delle parti, è un sospetto che molti di noi hanno. Ma in questo caso si sta costruendo un sistema di giudizio che è antecedente a quello che dovrebbe esserci in un'aula di tribunale. Vedete, qui si è fatto anche tanto complottismo sul fatto che la famiglia di Abdelrahim Fakir abbia scelto come avvocato Fabio Anselmo. Fabio Anselmo, che è stato l'avvocato storico della famiglia Cucchi, poi sapete, queste sono questioni di cuore che possono capitare in qualunque momento. Alla fine la signora Elena Cucchi, che era regolarmente sposata, a un certo punto si è innamorata dell'avvocato Fabio Anselmo, amore ricambiato da lui, e si sono messi insieme, hanno lasciato le rispettive famiglie e quindi si sono messi insieme. Ma questa è una cosa normalissima, cioè lungi da me l'idea di poter pensare, di commentare in maniera negativa un fatto di questo genere. Altrimenti Cupido, quando scocca i suoi dardi, può colpire chiunque. In questo caso la signora Ilaria Cucchi, oggi senatrice, ha avviato questa relazione, adesso è stabile, con l'avvocato Fabio Anselmo. E l'avvocato Fabio Anselmo è oggi l'avvocato anche di Abdelrahim Fakir. L'avvocato Fabio Anselmo è specializzato in processi di questo genere, quindi vicende giudiziarie che sono legate alle morti avvenute durante o dopo l'intervento delle forze dell'ordine. Tra i suoi casi più eclatanti c'è quello di Stefano Cucchi e quello di Federico Aldrovandi. E adesso assiste anche Abdelrahim Fakir, la famiglia di Abdelrahim Fakir. Qualcuno si chiede: in Italia ci stanno 230.000 avvocati, proprio l'avvocato Fabio Anselmo sono andati a trovare, sono andati a scegliere? Ma intanto bisogna vedere se lo hanno scelto o se è stato loro proposto. Ma anche qui io ragiono su un fatto. Allora, probabilmente, se avessi una causa di sfratto, non andrei dall'avvocato Fabio Anselmo. Andrei da un avvocato che è molto più pratico di questo genere di casi, perché magari ne tratta tantissimi. Oggi siamo nell'epoca della specializzazione. A Roma, ad esempio, parliamo di Roma e parliamo di questa città, no? Chi ha problemi legati allo stadio, un arresto allo stadio, una diffida, a Roma si rivolge all'avvocato Lorenzo Contucci. L'avvocato Lorenzo Contucci è specializzato in questo settore. Cioè, se tu a Roma di avvocati bravi ce ne stanno tanti, non è che c'è solo l'avvocato Lorenzo Contucci, ce ne stanno centinaia di avvocati bravi, ok? Però se tu hai un problema legato a questioni di stadio, la diffida, la firma, l'avvocato Lorenzo Contucci ha trattato centinaia e centinaia di casi di questo genere, quindi conosce perfettamente l'iter, conosce perfettamente la normativa, e quindi se hai un problema di questo genere vai dall'avvocato che è specializzato in quel campo. Se tu hai un problema legato alla mala sanità, per modo di dire, ritieni di essere stato vittima di mala sanità, a Roma ci sono alcuni avvocati che fanno quello, cioè fanno quello proprio, ok? Vi ricordate, per esempio, da noi c'era anni fa tra le parti del commerciale l'avvocato Bruno Sgromo, che parlando di mala sanità era proprio specializzato in quel settore. Ci sono quelli che sono specializzati nel risarcimento da incidenti stradali. L'avvocato Fabio Anselmo è specializzato in quello. Cioè, ripeto, magari ti segue pure una causa, dico di sfratto per dire, no? Una causa di divorzio, una causa di, che cacchio ne so, una lite condominiale. Però su quello è proprio forte, è proprio specializzato. Perché sa perfettamente quali sono i tasti da toccare. Sa perfettamente in che modo possono essere gestite le informazioni da passare ai media. È solamente una questione di conoscenza di un determinato settore. Troppo facile dire così in maniera semplicistica: ah sì, perché adesso... No, ragazzi, no. Cioè, questo lo possono dire quelli che fanno dietrologia. Io mi baso solo ed unicamente su semplici fatti. Oggi ci sono alcuni avvocati, non sono poi un miliardo in Italia, cioè, alcuni avvocati che sono, come posso dire, particolarmente presenti quando si tratta di affrontare determinati casi, ad esempio casi di cronaca nera, cioè l'avvocato Gallo, che è mio amico, quindi bravissimo. Ecco, se ipotesi, se mio cugino morisse dopo essere stato arrestato, e se io avessi dei dubbi sulle ragioni che lo hanno portato alla morte, io mi rivolgerei all'avvocato Fabio Anselmo. Cioè, quindi non credo che possa esserci, ma dico in Italia, un'altra radio che vi spieghi le cose in maniera così diretta e così, se vogliamo, anche semplice, no? In modo che voi possiate riuscire a capire perfettamente che cosa c'è dietro. Poi, certo, una cosa di Bologna la devo dire, e che riguarda il sindaco Lepore. Dunque, io lo dico sempre, nel senso, sono profondamente convinto di quello che sto dicendo. Insultare e minacciare una persona attraverso la rete credo sia una delle cose più idiote, e vi dirò anche più vigliacche, che uno possa fare, no? Perché non... Io potrei incontrare il sindaco Lepore in strada a Bologna e dire: sindaco, non sono assolutamente d'accordo con quello che lei ha dichiarato dopo la morte di Abderrahim Fakir. Lo dico in maniera civile, un

0: Bashir. Quindi il sindaco di Bologna, quindi parliamo della massima istituzione cittadina, ha già portato sul banco degli imputati, in quanto li ritiene colpevoli, i poliziotti. E poliziotti potevano essere carabinieri, potevano essere finanzieri. Ora però ha ricevuto delle minacce, un pochino giustamente se l'è anche fatta sotto, no? Perché riceve minacce, e le stesse forze dell'ordine che lui ha considerato colpevoli sono quelli che dovranno garantire sulla sua sicurezza. Cioè lui esce di casa e verrà scortato da persone che indossano la stessa divisa di quelli che lui ha accusato essere degli assassini. Ma non naturale, non notate anche voi che c'è un conflitto di interessi?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Convenienza, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
7: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
8: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027, e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: RTR 99, ti ricordi?
3: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono le 8.33, minuti primi e qualche secondo. E, ricordo ancora il numero per inviare i vostri messaggi, 338-99-00-99-0. Dunque, una bagnina ha salvato a Santa Marinella un papà e una bambina di 10 anni che si erano allontanati nonostante il mare mosso e nonostante la bandiera rossa. E, questa bagnina si chiama Nicole Romitelli, la famiglia Romitelli è molto conosciuta a Santa Severa perché sono storici gestori di vari stabilimenti balneari, e lei è stata la prima a gettarsi in acqua per raggiungere papà e bambina, e poi è stata anche aiutata da altri due bagnini di un altro stabilimento a fianco che pure loro sono tuffati, e ha raccontato che papà e bambina sono stati trascinati al largo dalle onde, quindi dal risucchio delle onde, e il papà fortunatamente ha scelto di poi a quel punto allontanarsi un po', evitando così di andare a sbattere contro gli scogli. Brava a questa ragazza, chiaramente, bravi anche agli altri due bagnini, però

0: signori, qui c'è una cosa da dire è una questione che riguarda l'educazione, definiamola così, balneare, ok? Allora, il bagnino è il responsabile della sicurezza in mare, ok? Se il bagnino ti dice ti stai allontanando e ti fischia e ti dice avvicinati o c'è bandiera rossa e voi ve ne fregate di quello che dice il bagnino, se poi siete in pericolo va bene che loro mettono a rischio la loro vita per salvarvi, però non è che se avete salva la vita io non vi posso dire che siete dei coglioni. Cioè, io sono contento che questo papà e questa bimba si siano salvati, così come sono contento ieri che quel bagnino non so dove, sempre qui nel Lazio comunque, ha salvato 8 persone in una giornata che si sono tuffate nonostante la bandiera rossa. Però allora ti tuffi e non sei neanche un cagnotto, ti tuffi, vieni trascinato al largo, chiedi aiuto, i bagnini si tuffano, ti salvano, ti riportano a riva, bravo, bene, ma salvato, sei un coglione. Cioè, questo glielo devi dire. Cioè, perché il fatto che tu abbia rischiato la tua vita e abbia fatto rischiare la vita degli altri, io ti salvo, sono contento, sono felice, t'abbraccio, ma te lo dico, sei un coglione. Cioè, questa forse è una cosa che deve servire per far capire che se tu metti a rischio la tua vita, sai, io so in un tratto di spiaggia libera, so sulla spiaggia di Mezzavalle in Calabria, 5 km di spiaggia senza stabilimenti dove non ci sta nessuno, vado da solo, ci stanno le onde alte, mi tuffo nelle onde alte, crepo, ho scelto la morte, ma ammazzo, ma se in un tratto di spiaggia controllato io me ne frego di quello che dice il bagnino e mi tuffo pure che ha bandiera rossa, mi salvi, poi guarda, sei un coglione, te lo devo dire. Come faranno? No, questa è una cosa un po' che mi preoccupa, devo dire. Questa è una cosa un po' che mi preoccupa. E dunque, ci sono delle persone sicuramente separate all'ascolto, no? E ci sono persone che hanno durante la separazione hanno insomma accettato di versare un assegno di mantenimento alla moglie, generalmente in linea di massima nell'80% dei casi sono gli uomini che versano assegno di mantenimento alla moglie per i figli. E adesso il giudice ha accolto il ricorso in tribunale di un marito che aveva chiesto la riduzione dell'assegno di mantenimento, e quindi la separazione, il divorzio della quale vi stavo parlando era quello di Francesco Totti e Ilari Blasi, e insomma Totti aveva chiesto di versare una somma in meno rispetto a quella versata mensilmente e il giudice ha accordato, quindi si è passati da 12.500 euro al mese a 10.900 euro. E io mi chiedo, ma come fanno a campare? Cioè, io lo dico al cappetano, ma dico, come fanno, caro Francesco, ma come fanno a campare con solo 10.900 euro al mese? No, dico, non so se ci rendiamo conto, campare con soli 10.900 euro al mese di mantenimento per 3 figli. Io credo questo che sia veramente una cosa vergognosa. Non, io già mi immagino i figli di Francesco Totti smunti, capito? Che saranno quasi costretti a chiedere l'elemosina. Quasi costretti, con 10.900 euro, ma neanche il sushi a colazione puoi avere, capito? Cioè, quindi è una cosa, vabbè certe cose mi mettono proprio una certa tristezza. curiosità, curiosità. Airbus ha realizzato il record del volo più lungo al mondo, volo commerciale, volo più lungo al mondo senza alcuna sosta. È una Airbus A350 ed ha volato da Melbourne a Tolosa per 23.000 km ed è rimasto in volo per più di 24 ore. Qualcuno si chiede perché Tolosa, perché Tolosa è la sede dell'Airbus, e questo è un aereo che è stato costruito, pensato, ideato proprio per la Qantas, la compagnia aerea australiana, che chiaramente per la sua distanza aveva, per la distanza della nazione aveva problemi perché c'erano degli scali da effettuare, perché gli aerei avevano un'autonomia di un certo tipo. Invece questo è un Airbus che potrà collegare l'Australia all'America e all'Europa senza fare alcuno scalo. Certo, si parla di voli lunghi, si parla di voli di 20, 21, 22, 23 ore, quindi voli lunghi che chiaramente sono tante ore in viaggio, però sono anche molte meno di quelle che potrebbero servire facendo, di quelle servono oggi facendo degli scali. Vabbè, 24 ore. L'aereo entrerà in servizio per la Qantas, si considera il prossimo anno. Qantas, che vorrei ricordare, è l'unica compagnia aerea al mondo che non ha mai subito incidenti. Mai. Qualunque compagnia aerea ha avuto purtroppo incidenti, disastri, aerei che sono caduti. L'unica compagnia al mondo che non ha avuto incidenti è la Qantas, che poi da una parte dice ti dà sicurezza. Beh, significa che chiaramente controlli, preparazione e tutto il resto. Dall'altra, in discorso di probabilità, se non è mai capitato, è da vedere, non so, qui a livello di scaramanzia non so. Invece questa è una cosa che riguarda la piscina di Tor Tre Teste. C'è stata questa iniziativa della comunità islamica, sentite bene: apertura straordinaria della piscina interamente dedicata alle donne e solo alle donne. Questa è una novità promossa dalla comunità islamica di Roma sulla falsariga di quanto già avvenuto nella provincia di Bolzano. Ora, in questa piscina è stato siglato l'accordo con la comunità islamica e in determinate fasce orarie nel mese di agosto, più che fasce orarie il mercoledì, in questa piscina gli uomini non potranno avere accesso perché potranno entrare solo ed unicamente le donne. E la comunità islamica dice ma non è una cosa riservata solo ed unicamente alle donne islamiche, ma è riservata a tutte le donne. Abbiamo chiesto alla piscina di Tor Tre Teste, che è una proprietà privata, di collaborare e la piscina, che si trova in via Giuseppe Candiani 12, hanno deciso di accettare questa cosa e quindi tutta la giornata nuoto libero, spogliatoi, struttura ad uso esclusivo e attenzione, staff interamente femminile, quindi chi si bagnina, segretaria, solo tutti i mercoledì di agosto, il 5, il 12, il 19 e il 26, il mattino dalle 7 alle 9.30 e la sera dalle 18.30 alle 20.30. Si pagano 40 euro e le donne potranno indossare ciò che preferiscono, quindi il costume intero, il bikini, il tanchini o il burkini. Il burkini so che cos'è, il tanchini non so che cosa sia, aspettate un attimo perché vado ad informarmi, perché allora tanchini donna, che cos'è il tanchini donna? Il tanchino di donna è praticamente due pezzi con dei, diciamo, una mutandina non proprio piccolissima, potrebbe anche essere un pantaloncino, e sopra una canottiera. E quello è il tanchini. Il burkini invece, aspetta, fammi vedere lo specifico, perché burkini donna, il burkini. Ah no, è burkini col K. No, certo, è una donna, burkini col K. Ho scritto burkini donna. Vediamo un po'. Il burkini è praticamente invece un costume con dei pantacollan, fuso, non so, e sopra coperto, insomma, tutto coperto. Vabbè, quindi è vabbè. E domanda che mi faccio io, no, così è una curiosità. Ma se io invece volessi organizzare una giornata in determinate fasce orarie con l'ingresso riservato solo agli uomini e vietato alle donne? No, perché nel senso, potrebbe essere un qualche cosa che sa di maschilismo, o si potrebbe fare ugualmente? No, perché è strana come situazione. Intanto il fatto che la comunità islamica abbia deciso di creare uno steccato, ma come? Cioè, e qui le femministe dove sono? Perché non mi puoi dire sì, ma l'accesso è riservato a tutte le donne. Certo, ci mancherebbe altro, a tutte le donne, ma è vietato agli uomini. Allora, se fosse al contrario, se fosse riservato solo agli uomini e vietato alle donne, cosa sarebbe mai accaduto? No, perché si parla in continuazione di parità, poi invece mi rendo conto che alla fine sta tanto decantata parità, in alcuni casi le femministe la tirano in ballo, in altri preferiscono arretrare. Vabbè. E allora, più di qualcuno mi chiede attraverso i messaggi al 338 99 00 90 00 cosa ne penso di Roberto Mancini diventato CT della Nazionale di Calcio. Allora, d'altra parte, signori, quando si è scelto Malagò, si sapeva perfettamente che tutto quello che rappresentava il classico generone romano sarebbe poi diventato qualcosa di nazionale. Io, per esempio, ve lo dico ora, io che generalmente non scommetto, penso che il prossimo campionato lo vinca la Roma, ma ne sono poi magari sbaglio, però io penso che il prossimo campionato lo vinca la Roma, perché ci sarà il centenario, essendo nata nel 1927, Malagò presidente. Io credo che la Roma vinca il prossimo campionato di calcio di Serie A, e il fatto di aver voluto Mancini, socio del circolo Aniene, amico di Malagò, con i quali gioca a calcetto insieme, questo è il classico genere romano, i circoli romani, quindi io chiaramente tifo per la nazione italiana, ci mancherebbe altro. Devo dire che provo un po' di schifo nel pensare che è stato richiamato Mancini e abbiano cercato di far fuori Pirlo con delle fregnacce allucinanti, dopo che Mancini, non ve lo dimenticate, era scappato e abbandonato la panchina della Nazionale italiana per andare a prendere i soldi in Arabia. Quindi io questa cosa non me la dimentico, e se devo immaginare che abbiano fatto di tutto per riportare Mancini sulla panchina della Nazionale italiana per una questione di conoscenze e di amicizie, visto che parliamo comunque della mia nazionale, io provo un senso di schifo. Io, anche perché poi il calcio, cioè, il calcio italiano va rifondato completamente, ok? Ma voi pensate di rifondare completamente il calcio con uno che è scappato? Cioè, questo è scappato, ha abbandonato la nazionale italiana per andare a prendere i cosiddetti petrodollari. Cioè, uno che abbandona da un momento all'altro la nazione italiana, tu lo richiami. È vero, per carità, che come si dice in certi ambienti, uomo che scappa è buono per un'altra battaglia, ma uomo che scappa e che è scappato una volta, scappa pure la seconda.
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Quindi dopo aperitivo?
4: No, oggi ho il dentista.
3: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
4: E perché?
3: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
4: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
3: Faccio di meglio, ti accompagno.
5: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese, il mare che sorride.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, le 8:52 minuti primi o qualche secondo. Vediamo un po' così messaggi, visto che si parla della nazionale italiana. In teoria dovrebbe vincerlo il Napoli, visto che è il nostro centenario 1926, ma è 1926 quest'anno, l'anno prossimo sarà il 1927. Poi voi ci avete il presidente della federazione? Non mi pare. Dunque, quindi dovremmo avere una nazionale di gente di colore con Mancini, non capisco, cioè il fatto, allora, hai visto la Francia? Hai visto la Francia? Ok, se un ragazzo nasce in Italia da genitori africani, è italiano, gioca nella nazionale italiana. Stop, io parlo di gente nata in Italia, è qui che dovrebbe essere riformato il calcio. Poi se è bianco, nero o arancione a me non mi può fregare di meno. Vabbè, vedo che Mancini non è piaciuto moltissimo. E riguardo invece alla piscina di Tor Tre Teste, c'è un ascoltatore che dice una cosa che effettivamente alla quale io non avevo pensato. Scusa, Lu, fammi capire, ma se io sono un uomo che si percepisce donna, o sono comunque un trans, una trans che non ha effettuato la transizione, posso accedere alla piscina, Mirko? Oh, cioè, capito? Cioè, rendetevi conto che è la situazione. E poi c'è un Roberto che non ha capito quello che stavo dicendo. Dice: con tutti i campionati che ha rubato lo Juve, ci vuole una faccia come il culo a parlare. Ma io ti ho fatto una premessa, cioè di quello che sta avvenendo nel campionato italiano, ok? Poi la Juventus può aver rubato 80 scudetti, ok? Ma due torti non fanno una ragione. Come vedi, non entro nella dinamica del rubano, non c'entro. Però ammesso, guarda, te lo voglio far passare, la Juve ha rubato tutti gli scudetti che ha vinto, ok? Tutti, l'ha rubati tutti, però se in futuro qualcuno ruba, non è che poi di tanto hanno rubato pure quelli, se no mi dici fanno tutti così. Cioè io stavo parlando di un'altra cosa, poi se la vogliamo buttare sul tifo calcistico possiamo buttarla sul tifo calcistico, ma chiaramente era un'altra, io facevo notare un'altra cosa. E volevo invece parlarvi di automobili, e lo so che qualcuno dirà: Lu, però questa è una tua battaglia, ne parli in continuazione, perché ritengo che forse noi non siamo riusciti a capire fino in fondo che cosa è avvenuto alle nostre spalle. Allora, quando noi parliamo di auto cinesi, noi dobbiamo immaginare che ci troviamo davanti ad una nazione sconfinata, 1,5 miliardi di persone circa, che avevano una produzione interna di auto di livello bassissimo. Tant'è vero che i cinesi, che potevano, quando poi la Cina ha iniziato a crescere, i cinesi acquistavano auto europee e in particolar modo auto tedesche, soprattutto BMW, Mercedes e Audi. Queste erano le tre case automobilistiche che vendevano maggiormente in Cina. Poi chiaramente c'era anche il mercato delle supercar, Porsche e Ferrari, ma chiaramente numeri molto più ridotti. Tant'è vero che ancora oggi, e qui io vi invito a controllare con i vostri occhi, oggi abbiamo tanti cinesi, no, che vivono nella nostra città. E li vedete mai al volante di una Fiat, di una Peugeot, di una Renault, di una macchina cinese? Guidano tutti BMW, Mercedes o Audi. Oibo, è strano, è molto strano. I cinesi sono molto nazionalisti, restano cinesi anche quando vivono lontano. La Cina crea delle vere e proprie, i cinesi creano delle vere e proprie Chinatown, però li vedi in giro per Roma, guardate, e c'hanno BMW, Audi o Mercedes. È strano, perché la Cina sapeva che l'Europa, e in particolar modo la Germania, anche con la Volkswagen, produceva le migliori vetture al mondo. Poi è successa una cosa, era il 2002, un cinese, un chimico di professione, Wang Chanfu, era uno che progettava batterie, e progettava batterie ricaricabili per i telefonini. Settore, esperienza nel settore automobilistico, zero, totalmente. E acquistò, per una somma relativamente modesta, un'azienda automobilistica che era in fallimento. Era il 2002. Questa casa automobilistica si chiamava BYD. Oggi la chiamano BYD. In italiano la vedi scritta BYD, ti viene più di chiamarla BID, ok? Ma in realtà BYD. Nel 2008 questo Wang Chanfu cominciò a proporre delle idee. Tant'è vero che il grande banchiere Warren Buffett investì 230 milioni di dollari in questa casa automobilistica. E attenzione, dal 2002, quando Chang acquistò la BYD, al 2008, la BYD era un'azienda in fallimento e non aveva costruito una sola autovettura, ma Warren Buffett ci investì 230 milioni di dollari. E la BYD non esisteva, perché per 11 anni la BYD non è stata una fabbrica, o comunque vendevano, ma rispetto al mercato cinese vendevano poche centinaia di migliaia di auto. Ad un certo punto è cambiato tutto, perché in Cina il governo ha capito che non avrebbe mai potuto competere con i motori europei, quindi con i motori a benzina a gasolio. Ma loro avevano una tecnologia, che è quella del motore elettrico, che avevano sviluppato, mentre invece in Europa e in America questa tecnologia, tolto Tesla, praticamente era agli albori, ma non veniva proprio utilizzata. Cosa fece il governo cinese? Cominciò a dire: guardate, se comprate veicoli elettrici, noi vi diamo esenzioni fiscali, vi supervalutiamo la vostra autovettura, vi facciamo trovare le colonnine per ricaricarla ovunque e vi diamo l'energia a bassissimo costo. Questo in tutta la Cina. È bastato pochissimo per far sì che i cinesi si avvicinassero ai veicoli elettrici. E a mano che i cinesi compravano veicoli elettrici, man a mano la Germania vendeva meno auto in Cina. Quindi i cinesi si sono trovati a dover scegliere tra auto defiscalizzate che pagavano un quarto di quelle europee e semplicemente non le hanno più comprate. E quindi la BYD ha iniziato a proporre ai cinesi, che non volevano spendere quelle somme enormi, delle auto più economiche. Oggi che i cinesi si sono resi conto che con il motore elettrico non avrebbero potuto sfondare in Europa, ma neanche in America, hanno cominciato a produrre auto con motori endotermici, tutti lo stesso 1500 turbo a benzina, tutti praticamente lo stesso motore, unito ad un motore elettrico, e hanno cominciato a vendere quelle macchine, ma lo hanno fatto dopo aver sdraiato l'azienda automobilistica europea. Stellantis, tutte le case tedesche sono state costrette a chiudere le fabbriche, a licenziare personale. E quindi quando sono arrivati in Europa hanno trovato un mercato che aveva trovato l'azienda automobilistica europea a terra, perché il Green Deal aveva obbligato le case automobilistiche ad abbandonare la loro tecnologia per accettarne un'altra. Quando io dico che un domani verremo a sapere di questi infami luridi traditori che hanno venduto l'industria motoristica europea ai cinesi, sapremo nomi e cognomi, sapremo quanti soldi hanno preso. Questa è semplicemente la storia. Ci hanno raccontato dell'auto elettrica, ma in realtà in Italia i cinesi oggi stanno vendendo auto ibride, esattamente la tecnologia che noi avevamo e che ci hanno obbligato a mandare al macero.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
1: RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi Luca Casciani in diretta insieme a voi? Sono le 9-7 minuti primi e qualche secondo. Prima stavo parlando, quando parlavo di politica, quando parlavo all'inizio trasmissione per quelli che erano già sintonizzati alle 7, ho detto quello che potrebbe avvenire nel corso di un prossimo futuro. C'è stato più di qualcuno che mi ha detto: scusalo, fammi capire, in un ipotetico futuro, no, con questa sinistra, questa attuale sinistra al governo, qual è la cosa che secondo te comporterebbe maggiori problemi? Beh, intanto io penso che già oggi è molto difficile parlare di difesa dei confini nazionali, è già molto difficile mandare via chi si comporta male, è già difficile far stare in galera chi merita di stare in galera. Quindi pensate domani cosa potrebbe esserci con la sinistra al governo. Ma c'è una cosa che forse molti non hanno considerato. Dunque, e questa è una cosa che può riguardare un sacco di gente, tanta gente, e questo potrebbe veramente far saltare il banco. Vi faccio riflettere su questo. Allora, per la sinistra, e ricordiamo che questo governo, un governo di centro-sinistra, sarebbe un governo con una trazione fortissima a sinistra. Vorrei anche farvi notare che oggi stanno cercando di indicare un nome, così, una volta si chiamava testa di legno, no? Come primo ministro, ma poi al momento della proclamazione della vittoria si potrebbe decidere un nome diverso rispetto a quello che era stato presentato. Quindi io, ipotesi, voto a sinistra un nome come primo ministro e poi mi dicono: no, guarda, ci siamo sbagliati, ne mettiamo un altro. Già questa è una cosa che dovrebbe farci riflettere. Ma c'è un problema enorme. Il problema enorme è quello legato alla sistemazione in casa dei tanti che una casa non ce l'hanno. E questa è una battaglia che viene portata avanti da Ilaria Salis, ma non è sola in questa battaglia, perché dietro di lei c'è Alleanza Verdi e Sinistra, che non rappresenta semplicemente una parte di questo governo, ma rappresenta la parte importante, perché senza Alleanza Verdi e Sinistra questo governo non avrebbe la maggioranza. L'idea è quello che secondo me verrà proposta, è quello di requisire le seconde case, o comunque requisire le case sfitte. Troppe volte nel passato io ho sentito dire da gente sinistra: le case sono fatte per essere abitate, quindi se tu hai una casa e la lasci sfitta e c'è gente in strada che una casa non ce l'ha, un governo qualche cosa deve fare. Il che significa che in Italia ci sono moltissime seconde case, ci sono moltissime case sfitte, e signori miei, se hanno una maggioranza che permette di requisire momentaneamente, e attenzione, momentaneamente, che non ha un termine, noi abbiamo un'emergenza, abbiamo 500.000 persone che sono in Italia senza casa. Però ci sono centinaia di migliaia di case sfitte o seconde case. Beh, non ci sembra assolutamente corretto il fatto che una casa sia chiusa e vuota ed altre famiglie la casa non ce l'abbiano. Questo è un rischio potenziale che potremmo correre mandando la sinistra al potere. Quando tu chiedi a qualcuno di sinistra, ma non ad un elettore di sinistra, tu chiedi a questi politici: ma voi siete d'accordo sul requisire le case sfitte? Provate a fare questa domanda. Ci sono quelli che non si vergognano e che dicono sì, quelli che si vergognano e ti dicono: non rispondo su questo argomento, nessuno ti dice non requisiremo le case sfitte.
1: RTR 99, ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: RTR 99, ti ricordi?
0: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. Sono 9:14 minuti primi e qualche secondo. Faccio una considerazione, faccio una domanda. Dunque, i negozi che si trovano in centro, ma non necessariamente quelli che si trovano in centro, hanno necessità di essere riforniti. Parlo di negozi e chiaramente attività commerciali. E quando sono stato in Cina, a Shanghai per la precisione, avevo notato una cosa che mi aveva colpito particolarmente. Ad una certa ora, ma parliamo di mezzanotte, ok? Parliamo di mezzanotte, le strade si popolavano di stranissimi scooter a tre ruote che avevano chiaramente il guidatore e dietro un pianale di carico, ma abbastanza grande. E immaginate questi scooter rigorosamente elettrici che di notte, ma migliaia, l'avevo notato perché a mezzanotte comparivano questi mezzi, ma trasportavano anche carichi estremamente voluminosi. Cioè, per darvi un'idea, immaginate uno scooter dietro due ruote invece di una classica, questo pianale nel quale venivano messi anche due, tre pallet di merce. Ma ne giravano a migliaia. E mi ero informato, ho detto, dico, ma che è? E mi hanno spiegato. A Shanghai è vietato consegnare merce nelle attività commerciali durante l'arco della giornata. Si può fare solamente da mezzanotte alle 6 di mattina, 6, 7 di mattina, insomma, durante la notte. Questo per evitare di congestionare il traffico, parapà. Ok, mi sta bene. E lì per lì ho detto, beh, cioè, effettivamente è una scelta intelligente, non è una scelta sbagliata, no? Ora, immagino una cosa di questo genere a Roma, perché non avevo pensato questo, ma per consegnare la merce di notte significa che c'è gente che di notte la merce la consegna e ci sono i negozi che devono essere aperti durante la notte per far sì che la merce venga scaricata e consegnata. Quindi lavorare di notte comporta chiaramente un sacrificio in più e comporta un costo in più. Ora il sindaco Gualtieri ha deciso di cambiare radicalmente il discorso della, del carico scarico merci nel centro storico. Quindi ci sono misure per decongestionare e rendere più scorrevole il traffico, le nuove norme entreranno in vigore il 7 settembre, quindi ci saranno vari controlli e insomma carico e scarico merci dovranno avvenire nelle ore notturne. Domanda che mi faccio io: ma chi paga? No, beh, è una considerazione, no? Lo dico ai cosiddetti furgonari: chi è che paga? Cioè, se tu oggi sei un furgonaro, ok, e lavori di giorno e prendi un tot, se lavori di notte sarebbe giusto pagarti di più? Cioè, non è che, sai, possono esserci dei turni, no? Tu allora c'è, cioè, una settimana fai la mattina, settimana fai la sera, settimana fai la notte, possono esserci dei turni, ma se tu quel lavoro di carico e scarico lo puoi fare solamente di notte, e poi di notte c'è qualcuno, il negozio, un'attività che deve essere aperto, e poi altra considerazione che faccio io: ma voi vi fidereste a consegnare merce di notte, considerando quello che succede nella notte in città a Roma? Vabbè, così considerazione, perché poi al di là delle cose che vengono dette per fare bella figura, poi amici miei, poi ti devi confrontare con una realtà. Vabbè, non ho ancora ben capito se il sindaco Gualtieri ha parlato anche con i sindacati, con cioè, mi immagino le persone che lavorano nel campo della consegna merci, se queste cose poi le devono fare solamente di notte, non so se poi il contratto debba essere rivisto, non lo so. Poi qui non si tratta di lavorare su turni, attenzione, perché i turni prevedono appunto una turnazione. Io se faccio i turni, ipotesi, dico, magari il mio contratto di lavoro può prevedere un aumento, una maggiorazione, perché essendo i turni di, ma dico in maniera semplicistica, di 8 ore, non so, un giorno, una settimana faccio da mezzanotte alle 8, una mattina faccio dalle 8 alle 16, e una settimana faccio dai 16 alle 24, un'altra settimana. Qui non si tratta di una turnazione, qui si tratta che quel lavoro tu lo potrai fare solo ed unicamente di notte. Ma decongestionare il traffico, ma si sono incontrati i sindacati di categoria, cioè la tutela dei lavoratori, si è parlato anche di questo? No, perché prima di prendere certe decisioni magari sarebbe anche carino parlare poi con chi di questo carico e scarico se ne deve occupare. Vi devo raccontare una cosa che è successa al sottoscritto, perché si parla di, secondo me, una questione di scorrettezza, non voglio dire disonestà, scorrettezza. Dunque, nel mio gruppo storico di amici, siamo 4 coppie, c'è una coppia che ha deciso, per questioni loro, insomma un momento un po' particolare anche di salute, di non allontanarsi così e di passare qualche giorno a Tortoreto Lido in Abruzzo. E noi altre 3 coppie abbiamo deciso di loro andarli a trovare e quindi passare una notte lì e quindi fare questa facciamo spesso queste riunioni, no, chiamiamole così. Dice: senti, andiamo venerdì 21 e sabato 22, andiamo venerdì mattina, partiamo, io dopo la trasmissione, passiamo lì la giornata a Tortoreto Lido, poi andiamo a la sera mangiamo qualche cosa, poi dormiamo, il giorno dopo ci facciamo la giornata al mare, di domenica 22 torniamo a Roma. Sì, ok, però solo che io non lo sapevo, Tortoreto, dormire a Tortoreto Lido è come dormire a Miami, ma hanno dei costi allucinanti. Cioè, io ho provato a cercare degli alberghi a Tortoreto Lido per proprio la notte tra il 21 e il 22 di agosto, ma prezzi allucinanti. Quindi ho detto, vabbè, vediamo se magari dormendo un po' all'interno, in uno dei paesi all'interno, ad una distanza di qualche chilometro, ed effettivamente lì i prezzi erano decisamente più cristiani. Quindi identifico una struttura che si trovava circa ad una decina di chilometri, la trovo su Expedia e prenoto sia per me che per noi che per un'altra coppia, perché l'altra coppia, la terza coppia, aveva già trovato un'altra sistemazione. E prenoto, pago, tutto a posto, quindi mi arriva la conferma di prenotazione, tutto a posto, tutto a posto. Dopo qualche giorno mi chiamano, mi dicono: senta, guardi, c'è stato un piccolo problema con la prenotazione, perché la struttura ha detto che distanza disponibile non ce n'è una, non ce ne sono due, ma ce n'è una solamente, però le possono offrire una upgrade. Dico, quindi, dice, quindi una soluzione migliore, quindi le danno una stanza, resta una deluxe, non so, e l'altra le danno una suite invece più grande, così un upgrade. Vabbè, dico, non ci sono problemi. Allora le può andare bene? Sì, dico, ma scusi, ma una stanza? Dice, guardi, l'unica cosa è che questa stanza non ha l'aria condizionata, ma le daranno un ventilatore. Dico, scusi un attimo, io non so che temperatura ci sarà tra il 21 e il 22 agosto, ma senza aria condizionata sicuro il rischio di andare in una Cayenne. Eh no, perché sa, ci sono stati dei problemi per un gruppo, hanno venduto la stanza che aveva preso lei. Dico, non mi sembra una cosa di grande correttezza, però aspetti un attimo, perché adesso noi ci daremo da fare per trovarle una soluzione. Va bene, mi chiamano un po'. Guardi, allora avremmo trovato due soluzioni per proteggerla. Una si trova a 20 km da qui, l'altra si trova a 16 km. Dico, scusi un attimo, ma mi faccia capire, cioè, io ho pagato e ve lo dico anche per due stanze, 260 euro con la prima colazione. Voi vi proponete delle destinazioni lontane. Dice, no, adesso la richiamiamo. Mi richiamo, abbiamo trovato questa sistemazione che si trova a 3 km da qui, guardi, la può controllare. Va bene, ok, vado a controllare, costava 80 euro. Allora dico, scusi, ma voi mi state proponendo una destinazione che costa 80 euro e io da voi pagavo 125? Eh sì, ma in questo modo la riproteggiamo. No, mi state inculando, non mi state proteggendo. Cioè, voi mi fate pagare 125 euro una stanza che io, se compro da solo, la pago 80. Insomma, fatto sta varie casini, e alla fine mi hanno rimborsato tutto quello che avevo speso, e quindi poi ho prenotato presso quest'altra struttura pagandola anche di meno. Ecco, fate attenzione, io lo dico spesso qui in radio, no? Esistono le agenzie di viaggio, noi per esempio abbiamo l'Astroviaggi, no? Ecco, con Astroviaggi una cosa di questo genere non sarebbe successa. Comprare su questi siti, io vi ho detto Expedia, ma la colpa non è di Expedia, è colpa chiaramente di chi gestisce le strutture, che è disonesto. Mi è successo anche con Booking, chiaramente, di prendere delle fregature, ma non è colpa di Booking, è colpa chiaramente che, avendo il contatto con migliaia e migliaia di strutture, ecco, io dico sempre che con un'agenzia fregature di questo genere non se ne prendono. Quindi era solamente per raccontarvi la mia esperienza, che poi ogni tanto vi dico: fate attenzione, fate attenzione, fate attenzione. Poi, se la fregatura la prendo io, sono qui a dirvi: guardate che ho preso la fregatura, perché non mi sono dato retta.

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Dal 1962 la Lucciola è uno dei migliori stabilimenti del litorale romano. Pulizia, gentilezza, cordialità, oltre ad un ristorante sul mare dove si mangia divinamente bene. Ed anche il self-service è fantastico. La signora Marisa in cucina è un vero numero uno. Poi piscina, idromassaggio, area bimbi, beach volley, area wifi. Sulla spiaggia di Maccarese, stabilimento La Lucciola. Telefono 06 66 71 488. La Lucciola a Maccarese. Il mare che sorride.
5: RTR 99, ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi, sono 9:33 minuti primi e qualche secondo. Vi devo dire una cosa che secondo me è importantissima, e però ve ne devo dire prima un'altra che è altrettanto importante, ed è il collegamento con il mio amico Daniele Brinati di Brispal. Ciao Daniele, buongiorno, come stai?
7: Ciao Luca, buongiorno.
6: Ti devo raccontare
7: tutto bene.
6: Ti devo raccontare una cosa, anzi due cose ti devo dire. Allora, sto guardando una serie spagnola che si titola Perdiendo el Juicio, dove c'è il protagonista che ti somiglia in maniera clamorosa.
7: Mi dispiace per lui.
6: Sono
7: mortificato per lui.
6: È un figo, veramente, è un figo. No, sul serio.
7: Allora mi stai prendendo in giro prima delle vacanze. Questo, essendo l'ultimo redazionale prima delle vacanze, mi stai veramente perculando, come si dice.
6: Non è vero assolutamente, Daniele. Guarda, stavo guardando questa serie televisiva, una serie su Netflix. E ti ho detto il titolo in spagnolo, ma se vuoi poi te la mando anche
7: via
6: WhatsApp. Il protagonista, credimi, ti somiglia in maniera, infatti quando l'ho visto ma Daniele ha lasciato Brispal e si è messo a fare l'attore, ti somiglia, sputato una cosa pazzesca, poi te lo faccio vedere, guarda, ti invio la cosa via WhatsApp, la prima cosa. La seconda cosa è che qualche giorno fa ti ho pensato, perché la mia Brispalina, che ormai ha 11 anni suonati e quindi è anzianotta, va bene, ma è svolge egregiamente il suo compito, ha cominciato a fare un rumore strano. Mi sono preoccupato, porca miseria, fa sto rumore, ha detto, oddio, che sta succedendo? Ho cominciato a parlarci, Brispalina, ma che cosa fai? Ho staccato la corrente, l'ho riattaccata, pac, e funziona meravigliosamente. Ero terrorizzato dall'idea di restare senza Brispal nel mese di agosto, il periodo più caldo.
7: Sai che siccome la Brispal non si ferma e noi siamo sempre operativi,
6: è quello che volevo dire,
7: saremmo intervenuti anche nel mese di agosto.
6: È lì che
7: certo,
6: voleva arrivare.
7: Certo, dopo la culata della serie.

0: Io non lo so se avrei fatto intervenire tecnici.
1: Ammazza, che cattivo. No,
0: che
1: ma
0: cattivo,
1: ma non è vero, assolutamente.
0: No, scherzo,
1: non
0: scherzo. Vero, il bello di essere su RTR 99 ti ricordi è perché veramente siamo una famiglia.
1: Certo.
0: E si gioca come quando si sta in famiglia.
1: Allora,
0: quindi...
1: dimmi un po', allora, parlami intanto di Brispal, soprattutto quando siete chiusi e quando chiudete e quando riaprite.
0: Praticamente non chiudiamo mai, perché se non erro Ferragosto capita nel weekend, sabato, mi sembra di sabato, non so se e quindi sì. Noi siamo sempre operativi, siamo
1: okay,
0: l'azienda non si ferma mai, facciamo i turni, ovviamente essendo 25 persone riusciamo a fare tutti i turni, a dare un servizio sempre operativo qui in via di Torre Vecchia 817.
1: E allora io vorrei due messaggi che sono appena arrivati, uno da parte di un nostro ascoltatore che si chiama David, che ha avuto la visita di Brispal ieri proprio, ha detto testuale, puoi dire a Daniele che i suoi tecnici sono professionali e cortesi, fa piacere, no, quando parlano bene.
0: Assolutamente sì, assolutamente.
1: E poi un altro messaggio dice: ieri ho pensato a Brispal, mi sono caricato 60 casse d'acqua e messe al box perché stava in offerta, un culo incredibile, perché c'era l'offerta. Amico mio, se tu avessi comprato Brispal, avessi pensato ad avere Brispal, oggi saresti molto più riposato, come hanno fatto tante altre persone. Però ecco, in questo periodo che siete un po' più tranquilli, avete un po' di tempo più a disposizione, magari avete pure qualche giorno di ferie e non partite, voi potete andare senza problemi presso la sede di Brispal, che voglio ribadirvi si trova sempre in via di Torre Vecchia 817. Magari potete fare un colpo di telefono prima per sapere gli orari di apertura, 06 61 45 088, e fare quello che io definisco un piccolo passo per ognuno di noi, ma un grande passo di comodità per la nostra famiglia. Qui sto parafrasando un po' Tito Stagno quando siamo andati sulla Luna, no? Però insomma, paragoniamo lo sbarco sulla Luna ad avere Brispal in casa. Però effettivamente la comodità è tanta, e poi comodità, l'acqua buona, il risparmio alla lunga, ci sta tutto. Va bene, mi dicono se c'è lo sconto per chi ha la 104.
0: Assolutamente sì, assolutamente sì. Più che uno sconto, purtroppo chi ha la 104 ha un
1: sì,
0: handicap,
1: sì, scusami,
0: grave,
1: giusto.
0: E quindi invece che applicare l'IVA al 22% viene applicata al 4%.
1: Ok, questo era giusto riconoscerlo, era giusto ribadirlo. Daniele, io ricordo Brispal 06 61 45 088 è il numero di telefono, via di Torre Vecchia 817. Se vi dai in ferie qualche giorno, buone ferie, ci sentiamo a settembre e torneremo a parlare di Brispal. Grazie mille Daniele.
0: Grazie Luca, un abbraccio a te e a tutti gli ascoltatori.
1: Una cosa Daniele, scusa, quando ci vediamo mi devi fare una cortesia, mi fai l'autografo visto che sei un attore?
0: E fino alla fine mia.
1: Ciao.
0: Un bacione forte.
1: Ciao, Daniele,
0: Luca,
1: grazie. Ciao, salutiamo Daniele Brinati di Brispal. Oh, è vero comunque di questa serie spagnola, è verissimo, questo fatto, cioè il protagonista è, diciamo che i protagonisti sono due, quelli, gli uomini, ed è somiglia tantissimo a Daniele Brinati. Sai che faccio? Ma vi dico anche come si chiama sta serie, perché poi adesso, dunque, serie Netflix Perdiendo, eccolo qua, allora eccolo qua, Perdiendo il Juicio, in italiano non mi ricordo come si intitola, mannaggia la miseria, allora non so come si intitola in italiano, mannaggia la miseria, vabbè, però insomma è una bella serie, una bella serie. Tra l'altro bella la storia di un avvocato donna che soffre di un disturbo ossessivo compulsivo e che riesce poi alla fine a gestirlo, seppur con tutti i suoi limiti. Bella serie, bella serie, decisamente una, se vi capita. Allora, è successo a Novate Milanese l'altro giorno, attenzione, non è successo chissà dove, no, è successo a Novate Milanese, siamo alle porte di Milano, dunque centro commerciale grande, entrano tre delinquenti e in una gioielleria, sapete che le gioiellerie nei centri commerciali non è che hanno le porte blindate, così le gioiellerie sono open space, aperte, e sono entrati questi tre con i martelli, hanno cominciato a rompere tutte le vetrine. Oh, erano le 10 di mattina, e le commesse della gioielleria sono chiaramente scappate via terrorizzate e si sono rifugiate tra le braccia degli agenti della vigilanza. Ci sono le immagini, e si vedono queste che piangono disperate, questi che rompono tutto e rubano i gioielli, e gli agenti della vigilanza dicono: state tranquilli. Domanda che mi faccio io: ma un agente della vigilanza che cosa vigila? Perché se arrivano dei delinquenti, se arrivano questi ladri a bordo di scooter, entrano nel centro commerciale con i martelli, spaccano le vetrine, rubano i gioielli e fanno in tempo ad andarsene senza che nessuno li fermi. Che cosa fanno gli agenti di vigilanza? No, quando uno dice: vabbè, ma se sei un agente di vigilanza, chiaramente devi vigilare e devi intervenire nel caso ci sia una rapina, una cosa di questo genere. Sono rimasti lì a guardare. Cioè, mi chiedo, perché questo capita? E questo capita perché un agente di vigilanza sa perfettamente che se fosse intervenuto con l'arma in dotazione e li avesse accoppati, oggi starebbe insieme a Mario Roggero dentro una cella, perché li avrebbero definiti come quali giustizieri. Dunque, ho letto questa cosa che mi ha fatto pensare, perché quando si dice che in Italia oggi in realtà non c'è un allarme sicurezza, portano dei dati, cioè questa indagine ha portato dei dati, dei veri e propri dati numerici, ok? Dati numerici. Dice: guarda che in realtà non è vero che l'Italia è meno sicura rispetto a tanti anni fa. Dunque, dati numerici. Nel 1991 in Italia ci sono stati 1916 omicidi, nel 2025 286, quindi una riduzione notevole. Tentati omicidi nel 91 2197, nel 2024 1143. Nei due anni tra il 90 e il 91 19 sequestri, oggi di sequestri siamo a zero. Furti nel 91 ogni 100.000 abitanti 3.470 furti, oggi 1.506 ogni 100.000 abitanti. Negli anni 90 300.000 furti di auto all'anno e nel 2024 131.000, quindi meno della metà. Le rapine 28.000 del 95 e 28.574 nel 2024, quindi praticamente siamo allo stesso numero. Le violenze sessuali 4.500 nel 2006 e sono diventate 6.831 nel 2024. Ma quello che non viene considerato in questo elenco numerico, che non sono stati presi in considerazione i fatti, ma solo le denunce. Allora, la percezione che ognuno di noi ha riguardo alla sicurezza è perché si basa su vita vissuta, si basa su esperienze personali. Quindi è vero che ci possono essere stati meno omicidi, ma ricordiamo che in quegli anni erano in atto guerre di camorra, di mafia, e ci sono state centinaia e centinaia di morti causate da lotte legate alla criminalità. Cioè, quindi gli omicidi che ci sono stati erano per la maggior parte bande di delinquenti età appartenenti ad organizzazioni criminali, e lo stesso vale chiaramente per i tentati omicidi. Poi c'erano alcune organizzazioni, come ad esempio l'Andrangheta, l'Anonimia Sarda, che avevano profuso il loro impegno nei rapimenti. Oggi questo ramo è stato totalmente abbandonato. I furti, la verità è che ce ne sono molti più oggi, ma oggi non si denunciano più. Cioè, mentre 30 anni fa qualunque furtarello tu lo andavi a denunciare, oggi il furto, a meno che non sia il furto di un qualche cosa tipo ti rubano i documenti, allora chiaramente sei costretto a denunciarli, ma altrimenti se ti rubano soldi o gioielli in casa non li vai a denunciare, se te rubano, ti borseggiano, non vai a denunciare. Quindi i furti sono aumentati. Lo stesso vale per i furti d'auto. È cambiato il modo in cui ti rubano un'auto. Una volta ti rubavano l'auto, oggi te la rubano meno, tutta la macchina, ma in realtà te la smontano. I furti d'auto sono quelli legati solo alle auto che non vengono ritrovate. Quelle che vengono ritrovate cannibalizzate non contano. E poi lo stesso vale per le violenze sessuali. Oggi sono molte, ma molte di più. E parliamo di dati di 2 anni fa, 6.831 rispetto a 4.500 di 20 anni prima. Ma quante sono le tentate violenze sessuali che non vengono denunciate? Cioè, se ci volete raccontare che si vive meglio oggi rispetto a 30 anni fa, non state mentendo a noi, state mentendo a voi stessi.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
3: È la mia nuova acqua di casa.
4: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
3: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
0: RTR 99,
5: ti ricordi?
6: RTR 99, ti ricordi? Luca Casciani in diretta insieme a voi. In questo momento sono le 9:53 minuti primi e qualche secondo. E questa è una cosa che è da ridere, ma in realtà ci sarebbe da piangere. Una spacciatrice, tranquillamente, una rumena di 25 anni, che vendeva tranquillamente droga al quarticciolo in mezzo alla strada. Ogni volta che veniva fermata, ecco, dopo 4 volte nel mese di luglio, si salvava semplicemente perché affetta dalla scabbia. E quindi il suo stato di salute era incompatibile con il regime carcerario e quindi lei veniva lasciata libera e tornava a spacciare. Adesso invece l'hanno arrestata, l'hanno messa in una zona di Rebibbia dedicata proprio a persone affette da malattie infettive. No, ma la cosa strana, cioè, se ci pensate bene, non è tanto che questa veniva arrestata perché spacciava tranquillamente alla luce del sole, potendo contare sul fatto che, essendo malata, non l'avrebbero messa in galera. Adesso l'hanno messa in galera. Ma la cosa allucinante è che tu, una malata di scabbia, la arresti, c'ha la scabbia e la rimandi libera con il rischio che attacchi la scabbia a un sacco di altre persone. Questo è il sistema sanitario nazionale. A questo nessuno ci ha pensato. Ma se non l'hanno mandata in galera perché c'aveva la scabbia, ma non è che hanno detto c'è la scabbia, mo te curi. No, c'è la scabbia, torna a spacciare. Ragazzi, così però. Allora, vediamo un po'. Lui è Luciano. Luciano mi manda la foto di una spadellata di trippa. Dice: oggi ho fatto la trippa, se vieni te faccio sgarra la dieta. Amico mio, tu mi stai veramente tentando, tu sei un diavolo tentatore. La trippa è uno di quei piatti che allora o lo ami o lo odio. E quello che mi fa rabbia profonda è che a volte mi capita di parlare con persone, no? Io sono romano da 7 generazioni, io sono romano, Roma, perché so di Roma, perché Roma qua, perché Roma là, perché Roma. Vabbè, ti ammazza. Io mi attendo da un romano da 7 generazioni che abbia dei simulacri, no? Cioè, ci sono delle cose che un romano non può non mangiare. Ma guardate, non vi dico neanche la carbonara, perché la carbonara è, diciamo, un piatto romano, ma recente, c'ha 80 anni la carbonara, ok? Che è stata anche inventata dai soldati americani, gli alleati che erano arrivati qui a Roma, quindi, che poi oggi la carbonara è diventata la carbocrema. chi si ricorda la carbonara 50 anni fa, si faceva con l'ovo e l'ovo era un po' pure un po' sfrittellato. Non eravamo così tutti quanti diventati schizzinosi, no? Oggi che la carbonara sembra la panna no, giusto, una panna non ce va, ma una volta una carbonara, vabbè, comunque sì, a parte questo, ma io dico, no, sono romano, allora vabbè, prendiamo la trippa. No, la trippa non la mangio. La trippa non la mangi, cioè tu sei romano e non mangi la trippa, che è un piatto ben più importante, è ben più romano della carbonara, ben più romano dell'amatriciana, che nasce ad Amatrice, quindi non è un piatto romano. Ce ne siamo appropriati, va bene, li chiamiamo i piatti della tradizione, la cacio e pepe, vabbè, d'accordo, ok, ma la trippa, cioè, la trippa era la trippa, il quinto quarto, cioè tu sei romano e non mi mangi la carbonara. Vabbè, uno che è romano e mi dice io non mangio la trippa, secondo me sei stato adottato dalla, non lo sai, ma sei stato adottato dalla Sila, dalla provincia di Teramo, non sei romano. Se dici di essere romano, ti hanno falsificato i documenti. Sei nato a Piana degli Albanesi in Calabria e ti hanno falsificato, hanno detto che sei romano. Ma un romano che non mangia la trippa non è romano. Vabbè. Oh, poi la trippa è scarpetta, cioè trippa e scarpetta. Non mi viene a dire no, scarpetta non è signorile. Vai. Signori, siamo in chiusura, tra poco Fabio Martini, a seguire Davide e Paolo, poi la mangio la pagliata, la pagliata è storia. Andrea Torre, noi domani mattina, signori, alle ore 7, se Dio vorrà, puntuali con questa trasmissione, se Dio vorrà, ma Dio vorrà perché in Italia, anche se ancora per pochissimo ci sono i campanili e non i minaretti, toccherà al sottoscritto con questa trasmissione di Controinformazione, rassegna stampa diretta con il pubblico, idee, opinioni, commenti e chi più ne più ne mette. Vi dico che anche oggi per il sottoscritto è stato un piacere, ma soprattutto un grandissimo onore tenervi compagnia. Ciao a tutti e grazie all'ascolto da parte di RTR 99 Ti Ricordi e da parte di Luca Casciani. Domani alle 7 qui Corve.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: E di almeno 10 morti, bilancio dei bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con base in Iraq. L'Iran ha invece attaccato alcune basi americane in Giordania. E ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra Trump e Netanyahu. Entrambi vogliamo che l'Iran non abbia armi nucleari, ha spiegato il primo ministro israeliano. A Washington Trump ha incontrato anche il presidente ucraino Zelensky. Il leader di Kiev ha ottenuto una nuova promessa americana circa la concessione della licenza per produrre missili Patriot. Intanto gli emissari americani Witkoff e Kushner potrebbero recarsi a Mosca la prossima settimana. Il capo della polizia Pisani ieri in quest'ora a Bologna dopo gli scontri a seguito della morte del 42enne marocchino Fakir durante un intervento di due agenti. Pisani ha anche incontrato i familiari della vittima che chiedono giustizia. Al via da oggi la quarta ondata di caldo intenso sull'Italia, previsti picchi di 40 gradi e oltre al centro nord. Una tregua è prevista non prima del 7-9 agosto. Nazionale, la Lega Serie A si espone sulla nomina di Mancini come nuovo CT. Non era lui, ma Conte il nostro prescelto, si legge nella nota ufficiale. Dopo ore intense però non possiamo che appoggiare la bontà della scelta effettuata da Malagò. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Buongiorno a tutti, Fabio Martini on air. Fabio Martini sono io e vi do il buongiorno. Anche oggi parleremo di radio libere, ma libere veramente come tanti anni fa, visto che sono proprio 50 anni dall'inizio di questa avventura delle radio libere. E ieri ne abbiamo parlato, ma non abbiamo ancora finito il nostro discorso. Intanto cominciamo la nostra strana nostalgia su RTR 99, ti ricordi? La cominciamo così.

Ebbene sì, 50 anni fa le prime radio libere. Ieri a un certo punto sul finale del nostro programma ci siamo così messi a chiacchierare insieme della magia delle radio libere, ma libere veramente, era un'altra cosa, era un altro mondo rispetto ad ora. Ma guardate che non era peggiore, forse era più bello, era un'avventura, perché era tutto nuovo, si scopriva tutto e ci portavamo i dischi da casa per fare le trasmissioni, avevamo tanti sogni, tanti ideali nel cassetto. Parlare ad un microfono era un qualcosa di speciale, ma anche essere ascoltati era un qualcosa di speciale. Io ho raccontato su Facebook, ho deciso di dividere un po' il mio Facebook Fabio Martini RTR 99 dal mio Instagram Fabio Martini RTR 99. Da una parte Instagram metterò più foto e commenti proprio scarni, però fotografie che possano raccontare qualcosa, e dall'altra invece meno fotografie e più racconti, anche perché non c'è un limite a quanto si possa scrivere. E ho raccontato un po' di cose, perché comunque per chi fa radio, ma anche per chi ascolta la radio, queste giornate di luglio anno 2026 sono importanti, perché nel luglio del 1976 sono nate le prime emittenti, quelle che iniziavano le loro trasmissioni, le loro prove tecniche, e casomai dopo una settimana già chiudevano, perché naturalmente l'avventura era già giunta al termine. E anche chi ascoltava aveva una radio del cuore, perché le radio si sceglievano le radio che trasmettevano le canzoni del cuore, le radio che avevano casomai quel conduttore o quella conduttrice con una bella voce, con un po' di feeling. E poi sì, questo feeling si creava facendo proprio le telefonate in diretta con la radio stessa, o parlando tra una canzone e l'altra proprio con il conduttore. Si diventava amici, si parlava, ci si raccontava. Ogni tanto il conduttore maschile ci provava pure un po' con l'ascoltatrice, perché le voci molto spesso, insomma, inducono alla curiosità, no? E si creavano anche appuntamenti in radio oppure anche al di fuori della radio. E poi c'era qualcuno addetto al telefono, era praticamente dove era la sala di trasmissione, il telefono suonava e c'era qualcuno che voleva appunto dedicare una canzone, e allora col block note e una penna si scriveva appunto qualcosa, la dedica, che poi veniva allungata a chi appunto faceva la trasmissione in diretta, e questa dedica veniva enunciata appunto durante la diretta radiofonica. Si poteva fumare all'interno della radio, non l'ho mai fatto perché non ho mai fumato in vita mia e ne sono fiero, però comunque molti fumavano, quindi si creava anche una cortina fumogena, c'erano i giornali, il Corriere dello Sport, Tutto Sport, la Gazzetta dello Sport, ma anche i giornali, insomma, come Il Messaggero, Il Tempo qui a Roma, Paese Sera, insomma c'erano anche questi giornali sparpagliati per la radio. E si sognava, si pensava di arrivare lontano con il segnale, poi casomai quel segnale in linea d'aria arrivava a un chilometro di distanza, non di più. Se penso che oggi invece ci sentiamo in tutto il mondo grazie per esempio alla app di RTR 99, ti ricordi? Beh, insomma, penso che questi 50 anni non sono trascorsi in vano, sono successe tante cose in questi 50 anni. Alle radio poi è stata chiesta professionalità, sono arrivate le concessioni, ovviamente sono arrivate le richieste di denaro da parte dello Stato, da parte della SIAE e di tutte quelle società appunto che osservano e curano i diritti d'autore. E sono arrivati gli obblighi di fare informazione, l'obbligo per la pubblicità non superare certi limiti, sono arrivati gli obblighi di stampare i palinsesti, gli obblighi sono tantissimi, e devo dire si fa molta fatica oggi, perché comunque
si è esagerato anche sulla burocrazia per far vivere le radio e anche le televisioni. E sono cambiate tante cose, ma quegli inizi ce li ricordiamo e bene. E forse ve li ricordate anche voi, avevate anche voi una radio del cuore. E allora ieri ve l'ho chiesto, qual era la radio? Ve la ricordate ancora la prima radio che avete ascoltato? Dove casomai avete fatto in maniera quasi spregiudicata una dedica? Vi ricordate anche qual era la canzone che avete chiesto? O forse ne avete chieste tante, chissà. Insomma, le radio di quartiere, le radio del luogo dove andavate in vacanza, le radio della città, quelle anche un po' più grandi. È stato un tempo bellissimo, radio libere, ma libere veramente, come cantava appunto Eugenio Finardi. Due canzoni, quella di Finardi, La radio, e quella dei Pooh, In diretta nel vento, che rispecchiano perfettamente quello che è stata la radio tra il 1976 e i primi anni 80. E quando è uscita poi la canzone Video Kill the Radio Star, pensavamo tutti davvero che le star della televisione potessero uccidere le star della radio, ma fortunatamente non è andata così.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it.
0: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
3: E che fai? Chiudili fuori casa.
4: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
5: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
4: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Scelta non casuale, quella di Vasco Rossi in questa mattinata qui su RTR 99. Ti ricordi? Perché Vasco Rossi, oggi è Vasco Rossi, ma un tempo era Vasco Rossi e lavorava in radio, faceva le basi musicali per i jingle pubblicitari e faceva un programma rock di sera e forse anche di notte, perché la radio ha creato tantissimi personaggi anche e soprattutto della televisione, in questo caso della musica, ma quanti personaggi televisivi sono nati dalla radio? Perché chi fa la radio può riuscire a far la televisione, mentre invece una delle mode peggiori che ci sono in questi anni è che chi fa la televisione spesso si avvicina alla radio e non la sa fare bene, perché la radio è diversa dalla televisione. Un radiofonico si può sicuramente adeguare alla televisione, un televisivo si può adeguare alla radio con molta più difficoltà. E Vasco Rossi invece poi è diventato Vasco Rossi, ma l'inizio è stato lì, in una radio libera, ma libera veramente, dell'Emilia Romagna di tanti anni fa. Siamo tutti qui anche stamattina su questa radio che si chiama RTR 99. Ti ricordi?

Brown, era proprio il 1976 e le prime radio libere trasmettevano questa canzone. Bella all'epoca, bella ancora oggi, intatta nella sua bellezza, davvero. E allora, ieri ho scritto sulla mia pagina Facebook qualcosa, mentre stamattina ho condiviso una foto sulla mia pagina Instagram. Due situazioni che sto differenziando, vi voglio su tutte e due. Su Facebook cercatemi Fabio Martini RTR99, mettete il segui, e su Instagram Fabio Martini RTR99 mettete il segui. E allora Laura scrive: il ricordo indelebile delle mie visite a Radio Jolly, una famiglia radiofonica che accompagnava le mie giornate da adolescente negli anni 80. Quanta felicità. Già, è vero, gli inizi, i nostri inizi sono stati quelli lì. Ricordo il primo giorno a Radio Luna Genova, ero al mixer, tanta emozione, non riuscivo a fermare la puntina su una canzone degli Chic, A Warm Summer Night, bellissima, casomai dopo l'ascolteremo anche, ma è bastato l'aiuto di un amico che era vicino e poi solo divertimento. Massimo da vicino Genova, appunto. Poi Michele scrive: amo la radio perché arriva alla gente, entra nelle case e ti parla direttamente, e se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace ancora di più perché libera la mente. Questa frase, la canzone, la radio di Eugenio Finardi dice davvero tutto quanto. E poi c'è Giovanna, a proposito di Grand Plain, perché io ho parlato delle prime radio libere, il primo trasmettitore autocostruito, e poi però che si fa? Bisogna chiamare qualcuno che ci possa montare un'antenna sul tetto che possa irradiare il segnale nel quartiere e nelle vie attigue. Che antenna si compra? Beh, qui a Roma si va da Tulli Elettroniche in via Casilina e si compra una Grand Plain, ed è un'antennina a forma di ombrello che irradia il segnale in maniera circolare. Costava poco ed era l'ideale per quegli inizi lì, e la Grand Plain appunto fu veramente una antenna importante. E Giovanna scrive anche: cominciai a modulare col baracchino, il famoso baracchino, e conobbi un altro CB è naturalmente il nome di chi appunto faceva una sorta di radioamatore. Il baracchino serviva a questo, e dopo un anno di chiacchiere e incontri al punto zero, solo chi ha vissuto quel periodo può capire la terminologia CB, divenne anche mio fidanzato, e quest'anno abbiamo raggiunto le nozze d'oro. Beh, bellissimo davvero. Poi c'è Marco: io ho iniziato nella primavera del 1978, regalo delle medie, una bella radio stile militare marca Eurofon. Un sabato mattina mi faccio coraggio e da Cinecittà vado al Largo dei Colombi, dove trasmetteva Radio Centro Musica,

0: sulla frequenza 93.3. Busso, mi apre un signore e mi chiede, io gli chiedo se posso vedere gli studi. Mi porta in una stanza divisa da un vetro, da una parte c'era chi parlava alla radio e dall'altra una sorta di ufficio. C'erano i piatti, il mixer e dietro il vetro una bella ragazza che parlava a un microfono. A un certo punto squilla il telefono e il signore che mi ha aperto la porta mi dice di rispondere e prendere nota sul taccuino. Da quella prima dedica scarabocchiata su un foglio di carta ho continuato fino al 1983. La magia della radio mi aveva catturato in quegli anni e in quel tempo. Vabbè, insomma, belli questi racconti. Su RTR 99 ti ricordi? Qualcuno mi dice sì, lo so che Tulli ha chiuso da un po' di tempo. Tulli Elettronica è stato un punto di riferimento per tutti, anche per noi, alle prese con la prima radio libera di quegli anni e di quel tempo. Su RTR 99 ti ricordi c'è Anna Oxa.
1: C'è chi segue il vento come un aquilone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro, oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
6: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: attraversiamo il tempo ogni mattina con la strana nostalgia qui su questa radio che si chiama RTR 99, ti ricordi? E poi c'è Pino che ci dice che trasmetteva in una radio libera della sua città. Periodo bellissimo, aggiunge Pino. Ho anche fatto una trasmissione, ci dichiara Pino, di dediche. Beh, all'epoca erano le trasmissioni di dediche le più utilizzate dalle varie radio. Era comico quando facevano la dedica da un anonimo a un'anonima e io mi chiedevo, ma si riconosceranno tra loro? Baglioni era il più gettonato, per usare un termine da jukebox, non mancava mai nei miei programmi, soprattutto le sue canzoni meno conosciute dei suoi album, tempi indimenticabili. Beh, Baglioni per una dedica romantica era veramente perfetto. Tulli Elettronica, mi sblocchi un ricordo, ci si andava per le novità, che tempi erano quelli, citazione, già, e purtroppo non ci sono più, potrei continuare così per citare O Mary Lou, proprio di Claudio Baglioni. Gianluca scrive la poesia dei ricordi, la poesia della radio, faccio coming out e se vuoi ti racconto la mia esperienza radiofonica a Radio Noi Due Ostia o Teleradio La Dispoli, anzi te la racconterò sulla spiaggia davanti al nostro jukebox. Viva RTR 99, ti ricordi? Grazie Gianluca, allora aspetto questi racconti, perché comunque, come abbiamo avuto modo di dire nella giornata di ieri, Ostia, che lo dico perché noi siamo una radio che si sente in tutto il mondo e col DAB in tante altre regioni, ma voglio dire, Ostia è praticamente un quartiere di Roma sul mare, però è sempre stata vista come una cosa a sé, no? E c'erano quindi anche lì 3-4 radio private ed erano proprio le radio di Ostia, non erano le radio di Roma, le radio di Ostia, quindi sì, abbiamo bisogno di racconti. E poi Santina dice: non ricordo bene quando iniziai ad ascoltare le radio libere, sicuramente ero alle medie e quando si girava quella manopola per trovare la canzone io mi divertivo veramente tantissimo. E una delle prime radio che ho ascoltato era in Veneto e quella che ascoltavo di più si chiamava proprio RTR, era di Padova. Grazie di questi bei ricordi e noi siamo RTR 99, ti ricordi? Beh, tantissimi messaggi che stanno arrivando, anche immagini, anche macchine con il baracchino, anche macchine con l'autoradio sintonizzata su RTR 99, ti ricordi? E Samuele che scrive: ascolto la vostra radio da qualche anno e mi piace moltissimo, ho lavorato come tecnico di sistema di comunicazioni sulle navi da guerra. Beh, che dire, quando lanci un messaggio in aria con un nome e quel nome risponde dopo qualche secondo nell'altoparlante della radio, senti un brivido che in pochi sanno capire. Questa radio è meravigliosa, complimenti davvero. Grazie, grazie, grazie, grazie. Chi c'è?
1: Ciao Fabio.
0: Ciao.
1: Stiamo parlando di agosto 1978. Andammo con i miei tre amici di quel tempo, ma anche di oggi, due non ci sono più, e andammo a Radio Sacrofano e cercavano uno che facesse la trasmissione dalle 14 alle 16 e lì io mi feci avanti e portai per quasi un mese la trasmissione avanti dalle 14 alle 16, un orario terribile. E di quel tempo, 1978, porto sempre nel cuore la canzone dei Sweet, Love is Like Oxygen. Un abbraccio, Gianni da Roma, ma in questo momento a Bolsena, nella sua casetta sul lago. Ciao ciao.
0: Un saluto a te. Sai che questa Love is Like Oxygen degli Sweet è un bel ricordo? Era l'estate dell'anno 1978, davvero. In quell'estate lì, io me lo ricordo, ero nella mia casa di campagna. Anch'io giravo la manopola per cercare la canzone che più mi piaceva e in quell'estate lì, tra appunto il gioco della bottiglia, guardie e ladri e mille altre cose da fare, ogni tanto arrivava dalla radio questo brano qui.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

Eh già, questa canzone è perfetta per la strana nostalgia qui su RTR 99, ti ricordi? Soprattutto in quel passaggio dove appunto Fernando Ciucci, cantante dell'epoca della Bottega dell'Arte, dice: resta qualcosa, restano i giorni. Well, it's one for the money.

Beh, anche Elvis Presley ha fatto parte del nostro tempo e dei nostri racconti, e la bellezza della radio e anche di questo nostro incontro quotidiano qui su RTR 99, ti ricordi, è quello di riavvolgere il nastro un po' e quindi passare dal 1978, anno di Bella Sarai, al 1956, l'anno di questa canzone di Elvis Presley, e poi di colpo tornare al 1981, perché un'altra di quelle canzoni trasmesse tantissimo nelle radio libere che iniziavano la loro vita proprio negli anni Ottanta, nel decennio degli anni Ottanta, era proprio Malinconia di Riccardo Fogli.

0: E questa era malinconia. Riccardo Fogli ha appena mandato un messaggio a Ricky e gli ho detto: ho in onda questa canzone, ma tu per caso conosci chi la cantava? Perché... beh, questa canzone ci ha fatto veramente una buona compagnia nel tempo e negli anni, qui, anche qui, assolutamente, su RTR 99, ti ricordi, io sono Fabio Martini e ci siete, vero? Sì, lo vedo che ci siete, siete tantissimi con i vostri messaggi e con anche le vostre storie. Per esempio, qui c'è questo messaggio, andiamolo a vedere, andiamolo a leggere. Caro Fabio, una quindicina di anni fa ho avuto un periodo di collaborazione con Radio Radicale, con collegamenti telefonici per registrare la trasmissione. Quell'estate sono venuto a Roma, ho visitato gli studi e ho conosciuto di persona quelle voci amiche. Ricordo l'emozione fortissima e l'adrenalina che mi ha dato la forza di fare la forza di salire le tantissime scale che c'erano. Era all'ultimo piano di un hotel in via Principe Amedeo, la radio. Io ho una disabilità motoria. Un grande abbraccio, Daniele da Pescara. Un saluto a te, Daniele. E a volte ci sono delle energie nascoste che si trovano proprio quando uno ha un'emozione forte, quando uno ha una voglia incredibile di fare una cosa. E allora va oltre e supera qualsiasi tipo di difficoltà. Grazie di questo tuo racconto. Buongiorno Fabio, nel 1978-79 il mio compagno insieme ad altri ragazzi avevano fondato Radio Roma Sud, che all'epoca trasmetteva in tutto il Lazio. Tra i suoi DJ c'erano Tiberio Timperi, Bobo Meno, Fabio Alescio e altri ora famosi. Tu ricordi questa radio? Sono Simonetta da Roma. Io me la ricordo un po', sì, me la ricordo un po'. Non so se trasmetteva in tutto il Lazio, per la verità, mi sembra un po' tanto, però aveva comunque una bella copertura, probabilmente, sì. Chiedo a Tiberio, grazie Simonetta, un saluto. Poi vediamo un po' se c'è un messaggio vocale, questo qui sentiamo.
1: Il mio ricordo della radio, ero ragazzino, cioè avrò avuto 10 anni, ecco. Stavo a giocare e per terra ho trovato una radiolina, uno dei primi transistor a onde medie, piccoletta. Era buttata per terra aperta e l'ho portata a casa. E praticamente ho comprato la batteria dal tabaccaio e l'ho fatta funzionare. Per me, guarda, era affezionato a quella radio, insomma, ecco, quella radiolina. E ancora oggi mi piace la radio. Tant'è vero che sono appassionato del baracchino. Alcune radio me le so costruito io. Mi piace questa vostra radio perché mettete della musica di quando ero ragazzo.
0: Meno male. Okay. Beh sì, di quando.
1: Ciao.
0: Di quando eravamo ragazzi. Mica solo tu. Poi ho imparato a suonare gli stornelli romani ascoltando la mitica Radio Chenoir con Sabino. Era il 1987, avevo 11 anni. Beh sì, le cosiddette radio popolari di Roma.
2: Una volta era così. Bene, il più cordiale buon pomeriggio a tutti quanti voi carissimi radioascoltatori e radioascoltatrici da Lolo Marini del suo Musicalmente Fuori Casa. Vi ricordo che siete sintonizzati sempre su RDS, Radio Onda Sonora, che trasmette sui 99.700 MHz del fantastico mondo della modulazione di frequenza. Augurandovi un buon ascolto, ecco il primo pezzo che vi faccio ascoltare quest'oggi. Ciao Fabietto, Lollo Marino da Roma.
0: L'anno
2: 1977, 76, 77. La radio privata era Onda Sonora,
0: sì.
2: Io facevo lo speaker, vero? Un approccio forte. Ciao Fabietto.
0: Mi sa che là c'era anche il nostro Teo Bellia, perché mi sembra che Teo abbia cominciato più o meno da quelle parti. La frequenza era 99,7 se non sbaglio. Noi fratelli ragazzini ascoltavamo Radio Incontro, credo stava sulla Tuscolana. Sì, anche è vero, altra radio importante di quegli anni e di quel tempo, mamma mia. E poi le televisioni anche, però, le televisioni private, perché c'erano le radio, non c'erano le televisioni. E chi era appassionato di questo settore comprava una rivista il mercoledì che usciva con tutti i programmi delle TV private, l'elenco delle radio private che cambiava di settimana in settimana. E appunto questo giornalino, questa piccola rivista che pubblicava tutte queste cose, si chiamava Scelta TV. Erano i tempi in cui usciva anche La febbre del sabato sera. Gran film, ma soprattutto grande colonna sonora. Sono sicuro e convinto che se vi chiedessi dove l'avete visto questo film, voi oggi mi sapreste rispondere. C'è Night Fever.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri i nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
2: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordo.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
4: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 482. Cartolinformatica.it.

0: punto siamo a metà degli anni 60 e quanti messaggi stanno arrivando. Grazie, davvero grazie. Che bello avere un pubblico come voi. Devo dire che in questi anni noi abbiamo cercato di costruire una radio forse proprio come quelle che si facevano all'inizio tanti anni fa, e gli ascoltatori sono partecipi, ci sono, e siamo un po' un tutt'uno, quindi vi devo dire grazie, perché non è mai scontato arrivare in diretta a tirare sul cursore, parlare al microfono ed avere gente bella come voi che ascolta, non è una cosa così scontata, quindi anche quegli ascoltatori silenziosi, perché poi sono tanti i messaggi che arrivano al 338 99 00 99 0. Però c'è da dire anche un'altra cosa: moltissime persone, la stragrande maggioranza, ascoltano e per svariati motivi non partecipano, ma non è mica una colpa, hanno da lavorare, hanno da fare, sono timidi, oppure proprio non gli va, però ci sono. E allora un saluto e un abbraccio grande vada anche a queste persone che ci sono, ma noi non le vediamo perché naturalmente non mandano messaggi. Mandare un messaggio è una cosa in più, se volete si fa, se no non c'è problema. Dunque, se ben ricordi, c'era Centro Radio Lazio a Montecompatri. Allora, qui mi scrive Annalisa, con la quale ho condiviso stagioni meravigliose durante le estati in campagna, belle e indimenticabili, e proprio lì poi qualcosa è nato, no? Musicalmente parlando. E Roberto Roby, il nostro Roby, a un certo punto nelle sue 1800 attività tra una partita di tennis e l'altra decise anche di andare a fare un programma in una radio. Noi eravamo lì a Colle Fiaschetta, a San Cesareo, e lui si scelse una radio lì vicino a Montecompatri. Si chiamava Centro Radio Lazio, e poi qualche volta andai anche io a fare la trasmissione con lui, e lì è nata poi, se vogliamo, la scintilla. Quindi quei giorni e quel tempo è indimenticabile, anche perché ci fu un contatto vero e reale con una radio che si sentiva bene su tutta quanta Roma, perché era proprio a Monte San Silvestro, sul cucuzzolo della montagna, appunto, l'antenna e il villino da dove si facevano le trasmissioni. Anni 80, sentivo Radio Monflower, stava al Tuscolano. Poi divenne Radio Centrosuono, e sì, ci trasmetteva la mitica Anna Maria. Vabbè, bel ricordo anche questo, certamente. Poi chi c'è?
1: Sì, caro Fabio, c'era anche il grande Teo Pellia.
0: Vedi?
1: Lo ricordo, allora era giovanissimo, con me d'altronde. Un abbraccio e grazie di esistere, Fabio.
0: Allora, abbiamo saputo che Teo Pellia era giovanissimo nel 76-77. Eravamo pure noi giovanissimi. Però Teo è rimasto giovane, questo è il discorso, è rimasto quello lì, assolutamente. Poi, altro messaggio, chi c'è?
2: Ciao Fabio.
0: Ciao.
2: Prima avete citato Radio Incontro, ti ricordi lo stacchetto come faceva? Radio Incontro.
0: Vabbè, gli stacchetti cantati li facevamo, allora se avevamo i soldi. Già qui siamo nel 78-79, primi anni 80. Se avevamo i soldi si andava allo studio Smash One di Pino Toma, ed era in Viale Mazzini, però lì le cose costavano, mamma mia, sì. Altrimenti comunque c'era il mitico, e c'è ancora, studio di Foxy John, la voce di Ballando con le Stelle, che dice Fabio Martini 10. E lui faceva i jingle cantati, una volta mi chiamò e mi disse: senti, vuoi il jingle cantato di Mike Francis? Io non avevo un soldo, però gli dissi lo stesso di sì, poi dico li recupererò questi soldi in qualche modo. E su Survivor, appunto, Mike Francis cantò il nome della radio. Fu emozionante, davvero. Foxy John, sono andato nello studio di Foxy John a trovare la nostra voce Christian Jansante, che spesso registra proprio lì, e rientrare in quello studio dopo, mamma mia, forse 30 anni, è stata un'emozione incredibile, davvero. Messaggio.
3: Ciao Fabio, Gianluca da Ostia. Io 35 anni fa c'era una radio, Radio Noi Due Ostia, Teleradio La Tispoli, che trasmetteva dalla casa, praticamente avevano un grande attico i proprietari, una famiglia meravigliosa, marito, moglie, figli, e tutti partecipavano alla radio come speaker, come tecnici. C'era Marco, era il figlio, un bravissimo tecnico, e io domenica mattina facevo lo specchio del litorale ed era una sorta di rotocalco, e adoravo questa cosa della radio e mi è rimasta, tant'è che RTR 99, ti ricordi, è la radio del cuore.
0: Vedi, facevi il rotocalco della domenica mattina, ma era la radio, si vedeva l'antenna, quella proprio che stava davanti al pontile, perché lì c'era una radio proprio nella rotonda davanti al pontile, mi ricordo bene, perché quando andavo si guarda là, c'è l'antenna, c'è una radio. Bei tempi, sì, assolutamente. Buongiorno Fabio, sono Natale, volevo dirti se ieri sera hai visto su Canale 3 la storia del grande Lucio Battisti. No, purtroppo non l'ho vista, però la conosco bene ed è una grande storia, assolutamente. C'erano radio che trasmettevano di tutto e c'erano anche quelle radio che insomma andavano un po' più sul rock anche negli anni 70. Una delle canzoni più trasmesse quindi era proprio questa qui che ascoltiamo ora su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99, ti ricordi?
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Quindi dopo aperitivo?
6: No, oggi ho il dentista.
5: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
6: E perché?
5: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
6: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
5: Faccio di meglio, ti accompagno.
7: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A+, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
8: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

Mina su RTR 99, ti ricordi? Mina c'era prima delle radio libere e c'è stata durante proprio il tempo d'oro e meraviglioso delle radio libere, e giustamente c'è ancora adesso. È bello trasmettere le canzoni di Mina, che ci portano anche a quella televisione in bianco e nero, a quelle immagini bellissime che ancora oggi sono indimenticabili, veramente. E poi quell'incontro con Lucio Battisti, forse la cosa più bella musicalmente parlando fatta in televisione, quell'incontro tra Mina e Battisti, quando, vi ricordate, si scambiavano tra loro le canzoni, un duetto nato in 24 ore. Battisti e il suo gruppo provarono in treno mentre venivano da Milano verso Roma, e poi il giorno dopo, la sera dopo, in televisione, in diretta, quella grandissima magia. Ecco, a pensare che abbiamo avuto quella televisione lì e a pensare che oggi guardiamo dei programmi che sono vergognosi, beh, io penso che abbiamo avuto un grande privilegio, abbiamo avuto un grande tempo televisivo, e chi lo ha vissuto, chi lo ha visto, chi lo ha anche lambito, sfiorato in questi anni e in quegli anni lì, è stato fortunato, sicuramente molto fortunato. È tempo di partenze per molti. La macchina, la nostra macchina ha bisogno di una revisione, ha bisogno di un controllo, anche quel controllo semplice che comunque ci può dare così la tranquillità di viaggiare sereni e tranquilli. E poi queste nuove macchine, tutte nuove, elettroniche, oggi insomma bisogna farle controllare in qualche modo, eh? E allora noi di RTR 99, ti ricordi, vi consigliamo Autocentro Saxa Rubra. Qui davvero potrete trovare quello che vi serve per ripristinare perfettamente la vostra auto, sia a livello meccanico ma anche dopo un sinistro, perché è un po' una piccola grande città Autocentro Saxa Rubra. C'è l'officina, c'è naturalmente la parte che si occupa della messa a punto della carrozzeria dopo un incidente, c'è la possibilità del cambio gomme. È un posto dove voi a 360 gradi potrete risolvere perfettamente i problemi della vostra auto o anticipare quello che potrà essere un problema, quindi un tagliando, quindi la revisione se serve, il cambio gomme, tutto quello che necessita la vostra autovettura da Autocentro Saxa Rubra verrà fatto. E quindi poi, se avete subito un sinistro, c'è personale specializzato e qualificato, macchinari di ultima generazione e prezzi molto competitivi, l'altissima qualità del servizio offerto da Autocentro Saxa Rubra è ormai un qualcosa di riconosciuto davvero in tutto il Lazio. Quindi, tra l'altro, se avete ragione non dovete neanche preoccuparvi di nulla, perché la parte burocratica sarà seguita da Autocentro Saxa Rubra, quindi un servizio ancora in più. E poi, come detto, officina meccanica interna con la possibilità di effettuare tagliandi senza perdere la garanzia della casa automobilistica, volendo anche lavaggio tappezzeria interna, lucidatura fari e cambio gomme. Conviene davvero andare da Autocentro Saxa Rubra in via Falcade 48. Il telefono è 06 33 21 181. Lo ripeto, 06 33 21 181. E aggiungo una cosa: se la vostra macchina ha un problema e non si può muovere, arrivano loro col carro attrezzi e vi possono dare anche l'auto sostitutiva. Vi ho convinti? Autocentro Saxa Rubra, via Falcade 48, telefono 06 33 21 181. Mi raccomando però, sempre a nome di RTR 99, ti ricordi? Pezzo che ho sempre amato. Finivano gli anni 70 e iniziava un altro decennio. La musica cambiava, come spesso accade ad ogni decennio. E uno dei primi impatti, uno dei primi cambiamenti quando iniziò la stagione degli anni 80 fu questa canzone, che ottenne un enorme successo. La risentiamo, la ritroviamo qui su RTR 99, ti ricordi? Visage Fait.

0: Che bella che era Fade to Grey. Su RTR 99 ti ricordi ancora un po' di voi? Sentiamo.
1: Ciao Fabio, mi state facendo compagnia, sono in viaggio per il Trentino Alto Adige per fare una breve vacanza e anch'io sto ascoltando la tua trasmissione, ovviamente sì. Parli di radio, parli anche nel mio caso del mio primo amore. E io mi ricordo le radio della mia zona dove abito, appunto sono di Tivoli, e mi ricordo tante realtà che oggi non ci sono più, come LK5 Radio Stereo, dove ho trasmesso, e poi ancora c'era Radio Menta, c'era Radio F, Radio Tivoli 2, ne potrei citare tantissime e ti dico che sono tutti dei bellissimi ricordi. Grazie come sempre per farci sognare e rivivere questi momenti legati alla nostra radiofonia. Grazie ancora Fabio e tanti auguri per la tua trasmissione.
0: Grazie a te. Devo dire che Tivoli fu all'epoca, insomma, bacino di conquiste per le radio, considerando che, insomma, Tivoli non è New York, c'erano due o tre radio, e quindi non erano poche, assolutamente. E poi abbiamo questo messaggio.
2: Erano i primi mesi del 1975 quando ho iniziato a lavorare come fonico nella mitica radio Radio L. Il jingle Radio L, il vostro ombrello in FM, che ricordi mi ha fatto venire in mente. Ciao Fabio da Enzo.
0: Ciao, un saluto a te Enzo, grazie. Però ecco, la cosa che noto, mi fa anche piacere, è che poi comunque un po' tutti quanti, comunque buona parte, hanno avuto un contatto con una radio. E qualcuno per esempio aveva una radio nel condominio, no? E quindi andava a casomai due piani sopra e andava a vedere come si facevano le trasmissioni. In maniera empirica, professionalità era relativa, però comunque era divertente. C'è una cosa poi che tutti quanti quando suonano al citofono di una radio dicono ora salgo, perché nella convinzione c'è sempre che lo studio della radio sia all'ultimo piano, e non è detto che sia sempre così. Chi c'è?
3: Ciao Fabio da Umberto Pop and Rock. Il brano Fade to Grey dei Visage è del 1980,
0: sì.
3: Dove Steve Strange fondò il movimento del New Romantic, dove poi nacquero Duran Duran, Spandau, Talk, e nel gruppo dei Visage c'era anche Midge Ure, che poi fondò gli Ultravox.
0: Vero, bravo, grazie, perché la trasmissione la facciamo insieme e quindi tu hai dato delle notizie molto importanti, quindi ti ringrazio moltissimo. Altra voce?
4: Io Alessiuccio di Prati. Allora, riprendendo quanto ha detto l'altro ascoltatore, allora, Tivoli essendo alta si proponeva bene per la trasmissione anche in zona di Roma. Io ero appassionato di una radio che ho sentito da sempre, almeno dai 15 anni in poi, 16, Radio Jolly Stereo. E invece ero attaccato a quella praticamente del paese di mio papà, Radio Santa Maria, il paese dove hanno girato i Benvenuti al Sud, che essendo, diciamo, in un posto di mare era abbastanza aperta per il Golfo di Salerno, e erano periodi pionieristici molto belli, anni veramente ruggenti. Ciao Fabio.
0: Anni ruggenti, mi hai dato un'idea, questa.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
2: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
3: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiama del prete!
4: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
6: Solo da Fiori si acquisti oggi. Prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspetto. Siamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
7: Azienda Agricola di Cola. Carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Siamo andati a ripescare questa canzone nell'estate del 1982, quando eravamo anche meno schizzinosi e compravamo i dischi di tutti se ci piacevano, e quando anche le radio libere di quegli anni, se c'era una canzone che funzionava, la trasmettevano, non stavano lì a dire no, questo non va bene, no, questo è troppo anziano, no, questa musicalità non va bene, no, questa canzone dura troppo, allora bisogna tagliarla. No, le radio libere di quegli anni ancora nel 1980 resistevano e mandavano in onda canzoni, se erano in hit parade venivano tranquillamente trasmesse. E allora, visto che abbiamo parlato di estate, io vi prendo per mano e vi porto appunto ai Beach Boys, che sono sempre stati considerati un gruppo dell'estate, anche se il brano adesso vi voglio far ascoltare uscì nel periodo di ottobre ed è appunto una di quelle canzoni che ha fatto epoca, storia, anche un po' per la sua tematica appunto, e allora vi voglio far ascoltare questa Good Vibrations dei Beach Boys. Eravamo lì tra il 1966 e il 1967, è una canzone che ottenne una bella visibilità, una bella produzione di musicale dell'epoca, e tra l'altro ci sono delle storie su questa Good Vibration. Si narra che fu creata impiegando una tecnica di registrazione mai sperimentata in precedenza, e furono incisi, si dice, circa 30 minuti di sezione musicale, e poi fu praticamente presa soltanto la parte dei 3 minuti del 45 giri. Insomma, questa Good Vibration comunque fu anche canzone che serviva a far diventare rosse le ragazze di quegli anni, così si diceva. Ci sono i Beach Boys.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: È salito ad almeno 20 il numero dei morti provocati dai bombardamenti americani e sauditi contro le milizie filo-iraniane con basi in Iraq. L'Iran ha invece lanciato alcuni missili contro basi americane in Giordania. Ieri vertice bilaterale alla Casa Bianca tra il presidente americano Trump e il primo ministro israeliano Netanyahu. Entrambi vogliono che l'Iran non abbia armi nucleari. Quanto alla Palestina, si tiene a Roma, alla Farnesina, il vertice dell'Alleanza Globale per la soluzione Due Popoli, Due Stati. Così il ministro degli esteri e vice premier Tajani sul riconoscimento del territorio palestinese.
3: Ma noi siamo assolutamente favorevoli a riconoscere lo Stato palestinese. Ma prima deve esserci lo Stato palestinese, stiamo lavorando per quello, ma finché c'è Hamas che è armata, cosa riconosciamo? Il terrorismo di Hamas.
2: Durissimo attacco di Beppe Grillo ai 5 Stelle, il movimento ha perso la sua identità, era nato per cambiare la politica, ma poi la politica ha cambiato il movimento, denuncia l'ex comico sul suo blog. Nazionale attesa per la presentazione ufficiale di Roberto Mancini, il nuovo CT azzurro parlerà alla stampa alle 18 presso la sala conferenze della sede FIGC di Via Po. Insieme a lui ci sarà anche Claudio Ranieri, nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Ed è tutto da Lorenzo Villanetti.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Ecco, ci voleva anche come il sole all'improvviso. Di sole ne abbiamo e ne abbiamo parecchio, e quindi va bene così. Ma abbiamo tanti racconti e tante storie. E parlavamo prima anche, abbiamo accennato almeno anche le televisioni private. Sono state importantissime perché dalle televisioni private sono anche nati dei nomi che poi sono passati alle televisioni nazionali, quando ancora per esempio Canale 5 non si poteva trasmettere a livello televisivo su tutto il territorio nazionale e lo poteva fare soltanto la RAI, mentre un privato non poteva farlo. Potevano esistere le televisioni locali, cittadine o regionali, ma non potevano esistere televisioni che potessero trasmettere come la RAI in simultanea in tutto quanto il territorio nazionale. Poi arrivò Berlusconi e si inventò qualcosa di geniale, no? Perché lui a un certo punto prese vari canali sulle varie regioni italiane. Per esempio a Roma comprò una televisione che era attiva qui a Roma sul canale 52 ed era la Voce di Roma di Ezio Radaelli, che era una televisione che faceva poche trasmissioni, qualche film la sera e basta. Arrivò Berlusconi e comprò questo canale televisivo, e insieme al canale di Milano, al canale di Torino, al canale di Napoli, al canale di Catania, di Palermo, di Catanzaro, eccetera eccetera, aveva la necessità di trasmettere in simultanea, ma non si poteva fare. E allora lui che cosa si inventò? Fece preparare le trasmissioni e le fece registrare su appunto videocassette. All'epoca c'erano le VHS. Certo, casomai VHS apparecchi di videoregistrazione un po' più professionali rispetto a quelli casalinghi che avevamo a casa. Però lui fece registrare queste trasmissioni e le smistò a tutte quante le varie televisioni e i vari canali nelle varie città, dicendo: mandate in onda questa trasmissione alle ore 20:40. E quindi alle ore 20:40 ogni televisione in ogni regione, in ogni città, mandava in onda questa VHS, e quindi la trasmissione in realtà non era in diretta, ma è come se lo fosse stata, perché praticamente era una programmazione simultanea. E da lì poi naturalmente le cose cambiarono, poi scese in campo anche la politica e molte regolamentazioni dell'epoca, che erano comunque obsolete, cambiarono, e quindi poi vabbè, insomma, il passo fu breve per far sì che le televisioni potessero trasmettere a livello nazionale. Però abbiamo avuto tra radio e televisione anche tanto ingegno e tanta fantasia, diciamoci la verità. 1977, qui su RTR 99, ti ricordi? Ma se vi dovessero chiedere che radio ascoltate, voi cosa rispondereste? Me lo dite? Io direi RTR 99, ti ricordi? Perché qui c'è la vostra vita, perché qui c'è il vostro mondo, qui ci sono le vostre emozioni.

0: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Fuori o dentro di te di Gatto Panceri? Uno dice, ma questa è una canzone recente. E certo, è del 95. Quanto tempo è passato? Tantissimo, comunque. Oltre 30 anni, quindi, vabbè, recente si fa per dire. Comunque, siamo alle 12.27, la nostra strana nostalgia va, si avvia verso la fine anche oggi. E stavo pensando alle prime televisioni private e i film che trasmettevano anche le prime televisioni libere. E c'erano i film di Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, ma c'erano anche film con Edwidge Fenech. Vi ricordate i film con Edwidge Fenech? Eh sì che ve li ricordate, dai, su, ammettete, ve li ricordate bene. Ma poi c'era una trasmissione su GBR dove c'è un po' di mistero. La trasmissione andava in onda di sera un po' sul tardi ed era chiamata L'Oroscopone. Questa trasmissione praticamente si occupava di segni zodiacali ed era il classico oroscopo, però era un po' osè questa trasmissione, perché si vedevano questi segni zodiacali e davanti a questi segni zodiacali c'era una ragazza che insomma era in abiti succinti, molto succinti. Allora qui non si è mai capito chi fosse, però molti hanno detto che era una cantante all'epoca e poi diventata molto famosa, molto famosa negli anni successivi, e faceva anche la controfigura praticamente questa ragazza all'epoca, e si dice che fosse lei a fare l'oroscopone, ma non si è mai trovato una certezza. Questa cantante, che lo faccio il nome o non lo faccio, però poi dopo se non è lei, eccola lì, già lo sapete voi, arrivano già i messaggi. E allora, come facciamo? Complimenti, sì, pare che si chiamasse Fiorella la ragazza dell'oroscopone. Vedete, c'è Leonardo che ha mandato un messaggio. Poi lui, per esempio, potrebbe aiutarmi. Che dici, Leonardo? L'oroscopone lo faceva Fiorella? E intanto mi scrive: ciao Fabio, oggi mi inviti a nozze. 50 anni di Radio Libere, a me sembra ieri. Andai a ritirare un 45 giri vinto a Radio Incontro, all'epoca trasmetteva su FM 96 800, radio fondata da Pino Castiello, che purtroppo non è più con noi da un po' di anni, ma insomma è stato un grandissimo davvero. Fondò questa radio nel 1976, la sede era in via Pianuova al numero 251, aveva un'antenna collineare a 4 dipoli che svettava sul tetto la palazzina. Ricordo che dovettero trasmettere con attrezzature di fortuna per via di un incendio che mise fuori uso gli apparati tecnici. Sì, ci fu anche questo incidente. E poi Radio Roma Sound di Fabio Alescio, figlio di Vittorio Alescio, cantante folk romanesco. Abbiamo parlato di questa radio con Elisabetta, che aveva scritto prima e ha detto che lei lavorava lì, quindi tutto torna assolutamente. Aveva il ripetitore sulla palazzina ACI, sulla Colombo, trasmetteva sui 90 in FM, lo studio era sulla circonvallazione Ostiense e, se non ricordo male, non aveva il bagno. Addirittura tra gli speaker c'era Maria Rosaria Gavar, Ivano Guidoni, Max Coletta e Bobo Meno. Ci fu un tentativo di potenziamento del segnale su 102.6 dai Castelli Romani, ma non durò molto. E poi Radio Roma International, ricordata ieri, era a Ciampino sui 101, dove collaborava il pioniere delle radio libere, Maurizio Lozzi.

0: davanti, allo stadio e così via, sì. Poi c'erano, c'era il telefilm UFO con il comandante Straker, e in alcune televisioni c'erano anche delle puntate di Attenti a quei due, bellissimi quei giorni là. Poi forse state parlando di Fiorella Mannoia, che faceva all'inizio la controfigura e veniva da una famiglia di stuntman, esattamente. Di Edwidge Fenech, che mi ricordo il film 40 gradi sotto l'ombra del lenzuolo. Sì, sì, sì, sì, assolutamente. Un vocale.
1: Ciao carissimo e carissimi tutti.
0: Ciao.
1: Tiro fuori un qualcosa che chissà se qualcuno se lo ricorda. C'era una cantante all'epoca degli anni 60, forse 66, o giù di lì, che si chiamava Lolita, molto bella, e vinse anche qualcosa al Disco per l'Estate con un brano chiamato L'ultimo ballo d'estate. E questa ragazza poi purtroppo fece, ahimè, una brutta fine, perché fu uccisa, fu trovata uccisa. Comunque, il brano era molto bello, era suggestivo, era proprio di quelle estati lì. Vorremmo sentirlo, insomma, se qualcuno si ricorda di questa bellissima ragazza. Si chiamava Lolita.
0: Sì, è vero.
1: L'ultimo ballo d'estate.
0: Era bellissima.
1: Un abbraccio.
0: E questa canzone fu incisa nell'anno 1969. Siccome stiamo parlando delle radio libere e per forza di cose il richiamo è alle dediche, alle richieste musicali, stavolta non lo facciamo sempre, ma stavolta sì, accontentiamo questa richiesta. L'ultimo ballo d'estate su RTR 99. Ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Convenienza, ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum Gusti Vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181, autocentrosaxarubra.it.
2: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità. Bye.

Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

Era bella questa, eh? William Pitt, era il 1987. City Lights, bella, bella, bella, sì. Rievoca tempi meravigliosi, anche radiofonici. Intanto Simonetta torna a scrivere per rispondere a Leonardo. Oh, mi sembra di essere tornato ai tempi veramente delle radio degli anni 70, quando si facevano queste cose qui. Lo studio che citava l'ascoltatore Leonardo poco fa sulla circonvallazione Ostiense, dove non c'era il bagno, era proprio quello di questa radio, che si chiamava Radio Roma Sound. Il nick Bobomeno era il nome di Roberto Fragomeno. Appunto, Bobomeno, Fragomeno, va benissimo. Grazie Simonetta. Allora abbiamo avuto proprio una puntualizzazione da chi ha lavorato lì. Bene, bene. City Lights, bellissima, stupenda. Poi Fiorella Mannoia, era lei che prese appunto degli sganassoni da Alberto Sordi sulla spiaggia, probabilmente di Castel Porziano, al posto di Monica Vitti, e faceva la controfigura, appunto, sì. Però rimane il dubbio dell'oroscopone, questo rimane il dubbio dell'oroscopone su GBR. Vabbè, a proposito di quelle estati indimenticabili lì, direi che questa ci sta bene. Notte Rosa. L'altro giorno abbiamo mandato in onda Stella Stai, adesso Notte Rosa. Anche questa rappresenta l'estate, perché Umberto Tozzi è stato il re delle nostre estati.

Notte Rosa sembra esplosa. Radio a tutto volume, autoradio a tutto volume, mano che batte sul volante e via naturalmente a cantare queste canzoni che hanno reso speciali le nostre estati di tanti, tanti, tanti anni fa. Speciale è anche il concerto allo Stadio San Siro. Oggi lo stadio è meta per ormai tantissimi concerti, un po' tutti suonano allo stadio, poi quando non si vendono i biglietti se ne regalano. Che problema c'è a regalare 20.000 biglietti? Si regalano, ma intanto è l'apparenza quella che conta. Apparire e far vedere che si riempie. Ma molto spesso non è così, ma è una tecnica anche quella di vendita per far andare bene poi gli altri concerti che verranno. Quindi io ti riempio lo stadio, non importa come, ma tu puoi suonare, poi tanto che il pubblico abbia pagato o no, che importanza ha? E invece tanti anni fa andare a suonare negli stadi, non era per tutti, era una cosa veramente difficile, riempire uno stadio e riempirlo di paganti con biglietto posto unico, senza biglietti numerati. E ha fatto epoca, ha fatto storia quel concerto allo Stadio San Siro di Bob Marley. Faceva caldo anche quel giorno, gli idranti sparavano acqua contro il pubblico, così appunto ha ricordato poi Antonello Venditti quel concerto nella canzone intitolata Piero e Cinzia. E in quel concerto arrivò anche questa canzone qui.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
4: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese, l'estate a un altro livello.
7: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Bella questa, è un grande amore e niente più. Ma dove le trovate queste canzoni? Solo qui su RTR 99, ti ricordi? Abbiamo finito il nostro appuntamento di oggi, la strana nostalgia finisce, ripartirà domani, ma adesso Paolo Famiglietti e David Guarnieri e poi il capitano, l'ho trovato in forma smagliante, anche lui dopo una settimana di riposo, bello, pronto ad affrontare queste giornate calde, a venire proprio qui in radio alle 2 del pomeriggio e preparare la sua trasmissione. È in forma smagliante il capitano, quindi voglio salutare anche Andrea Torre e poi stasera il jukebox vicino al mare. Voglio salutare ancora Leonardo che mi manda un'immagine di un vinile giallo che parla dell'oroscopone. Questa trasmissione fu fatto addirittura, pensate, anche un 33 giri, un 33 giri stampato appunto, vinile colorato rosso o giallo con 12 tracce utilizzate appunto nella trasmissione l'oroscopone, dove una signorina disinibita si spogliava mentre passava l'oroscopo del giorno dopo. Ogni segno zodiacale aveva la sua musica e i brani erano intitolati Striptease, Proibito, Passi nella notte. L'autore era Mariano Detto, Umberto Boserman e Paolo Moroni. E interessante, chissà, questo sì che sarebbe un disco da recuperare e far ascoltare qualche pezzo che probabilmente è strumentale. Vediamo un po' se ci riusciremo. Confido in Marco Lolli. Marco, se ci sei, dobbiamo recuperare il 33 giri l'oroscopone. Voglio proprio sentire se queste musiche ce le ricordiamo, e chi se le ricorda vuol dire che guardava l'oroscopone. Poi capiremo se la ragazza disinibita fosse la cantante oppure no. Qua sarà difficile da scoprire. Io vado, passate un buon tempo, naturalmente leggetemi se vi fa piacere su Facebook, andate sulla mia pagina Fabio Martini RTR 99, ho scritto una cosa ieri sera su Facebook, adesso inizio a scrivere perché lì non c'è limite alla scrittura, quindi mi piace scrivere e raccontarvi. Su Instagram pubblicherò invece immagini che parleranno, quindi seguitemi sia su Facebook che su Instagram Fabio Martini RTR 99, mettete il vostro segui e poi seguite in generale sui social RTR 99, ti ricordi, perché ci sono post, ci sono cose che parlano di voi e voi dovete partecipare, quindi su Instagram, Facebook e X RTR 99, ti ricordi, mettete il vostro segui, vi vogliamo anche lì. Vi lascio con Nick Kershaw dal 1985, questa canzone The Riddle appunto, passate un buon tempo, ciao da Fabio.

0: Le 13:09, buon pomeriggio e bentrovati dopo la strana nostalgia di Fabio Martini, il buon pomeriggio di Paolo Famiglietti.
1: E anche il buon pomeriggio da parte di David Guarnieri, ciao!
0: Oggi sono bello gasato, eh?
1: Davvero?
0: Che mi sono rinfrescato bene in radio, so che fuori fa un caldo di quelli incredibili che ti metti la maglietta e sembra che porti il maglione, tipo 40 gradi.
1: Esatto.
0: Però poi ci rinfreschiamo con l'aria condizionata e con la nostra musica.
1: Tipo?
0: Claudio Baglioni con Questo piccolo grande amore.
1: E allora... Eh?

0: R99, ti ricordi?
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it. Dopo una giornata passate in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
2: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. AziendaAgricolaDiCola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

0: accordi con i Decibel di Enrico Ruggeri, Festival di Sanremo del 1980 e la loro famosissima Contessa. 29 di luglio del 1976, voliamo a Montreal, si svolgono i giochi della 21esima Olimpiade e Klaus Di Biasi è ancora il re dei tuffi dalla piattaforma. L'atleta italiano conquista la terza medaglia d'oro olimpica consecutiva nella piattaforma di 10 metri con 600 punti, superando di ben 23 lunghezze il giovanissimo e futuro campione olimpico statunitense Greg Louganis. Terzo il bielorusso Alenich. E noi restiamo nel 1976 dopo questo grandissimo Klaus Di Biasi che abbiamo ricordato con piacere, in questo caso con Kissy and the Sunshine Band e la loro I'm Your Boogeyman, naturalmente qui su RTR 99 Ti Ricordi.
1: RTR 99 Ti Ricordi. Vedrai.

Luigi Tenco e vedrai vedrai 13:24 nel pomeriggio di RTR 99 ti ricordi con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri in questo mercoledì 29 di luglio. Lasciamo il cantautorato italiano con Luigi Tenco ed incontriamo uno storico componente dei Genesis e cantante solista di successo. Su RTR 99 ti ricordi in arrivo dal 1990 Phil Collins.

0: Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
1: Su RTR 99 ti ricordi.
2: Convenienza, ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
8: E perché?
7: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
7: Faccio di meglio, ti accompagno.

Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, sii buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

E questa era proprio Milano e Vincenzo dal 1979, protagonista Alberto Fortis su RTR 99, ti ricordi. 13:34 in questo pomeriggio di mercoledì, sottolineiamo il 29 luglio, ma andiamo nel 1985, dove il famoso settimanale americano People, che è noto per dare le copertine ai personaggi molto ma molto famosi a livello mondiale, dedica a Live Aid, che si era chiuso un paio di settimane prima, con Londra e Filadelfia protagonisti di questo mega concerto, e una copertina proprio ai grandi protagonisti di questo mega concerto, appunto tra l'Inghilterra e l'America. Tina Turner, Madonna, Rolling Stones e Bob Dylan sono in copertina, e si parla soprattutto del backstage, cioè tutto ciò che è successo un po' dietro le quinte, quindi Sean Penn che andava a trovare Madonna, Bob Dylan che si andava in confidenza con Mick Jagger dei Rolling Stones, insomma mondi della musica che si incontravano. Poteva mancare lui? No, un altro grande protagonista del Live Aid. Elton John, eccolo con Nikita su RTR 99, ti ricordi?

RTR 99, ti ricordi oggi un Dio non ho, la voce è quella di Raff, con questo bel motivo firmato assieme a Giancarlo Bigazzi, una delle ultime collaborazioni con l'autore che lo lanciò di fatto nel 1984. Un Sanremo che in quel caso vide la partecipazione di artisti stranieri, il secondo Sanremo consecutivo dopo il 1990, in quel caso ad affiancare Raff fu la cantante israeliana Ofra Hazan, che con la sua canzone tradotta in inglese Today I'll Pray, con un significato fortemente religioso. Ma adesso un po' di ritmo, un po' di grinta con Rod Stewart e la sua canzone I Think I'm Sexy su RTR 99, ti ricordo.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
4: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
3: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
4: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
3: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
5: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Mattia Bazar 1985 con Ti sento su RTR 99, ti ricordi? E adesso, beh, torniamo indietro di qualche annetto, sì, nel gennaio del 1967, quando esce una canzone intitolata Something Stupid, portata appunto al successo da un duo, Carson and Gayle. Poi è stata ricantata in francese da Sacha Distel e Joanne Schimmius con il titolo di C'est mon stupide, ma anche in italiano, Qualche stupido ti amo, di Nico Fidenco e Fulvia. Se la ricorda qualcuno Fulvia, chissà, ma noi ascoltiamo la versione più famosa, senz'altro. Frank e Nancy Sinatra su RTR 99, ti ricordi?

0: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

Le 14 e 2 minuti con Piano Bar, siamo andati nel 1975 a riscoprire questo album intitolato Rimmel di Francesco De Gregori, da cui appunto Piano Bar su RTR 99 ti ricordi. Ed ora cosa succede? Arriva un buon consiglio. Sono tante le situazioni nelle quali ci troviamo ad essere coinvolti e che necessitano di uno studio legale che tuteli i nostri interessi. Quali? Beh, un'infortunistica stradale, un risarcimento per un infortunio subito, la mala sanità, le temute cartelle esattoriali e anche il diritto di famiglia. Per tutto questo c'è lo studio legale Cruciani, che si trova a Roma in via Lattanzio 27 in zona Balduina, e risponde allo 06 3975 4234. Contattateli a nome di RTR 99, ti ricordo, per avere un trattamento di favore su tutti questi casi, appunto mala sanità, risarcimento per un infortunio subito, il diritto di famiglia, l'infortunistica stradale e, come dicevamo, le cartelle esattoriali. Studio legale Cruciani a Roma in via Lattanzio 27 oppure allo 06 3975 4234. Studio legale Cruciani, un altro dei preziosi consigli di RTR 99, ti ricordi?

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.
5: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
6: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
7: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

accordi il banco con la voce di Francesco Di Giacomo. Ci hanno tenuto un po' di compagnia con Moby Dick, ovviamente ispirata al celeberrimo romanzo di Melville. Sono le 14:18 minuti primi e ora di scena il 1977-78. Proprio alla fine di luglio del 78 viene resa nota la classifica dei film più visti, 100 film più visti in Italia nella stagione 77-78, come vi dicevo. Andiamo a leggere i primi 5, dai. Al quinto posto Airport 77 con Jack Lemmon. Al numero 4 Incontri ravvicinati del terzo tipo di Steven Spielberg. Al numero 2 In nome del papà di Luigi Magni con un grandissimo Nino Manfredi. Al primo posto, beh, insomma, l'evento dell'anno, George Lucas dirige Guerre Stellari. E al numero 3 Agente Segreto 007, La spia che mi amava, con Roger Moore e con Barbara Bachi. Allora, omaggiamo questo ennesimo successo per la saga dell'agente segreto più famoso del mondo con Carly Simon che ci canta Nobody Does It Better qui su RTR 99. Ti ricordi?

Fino all'ultima nota, questa andava a 100 all'ora. Ci siamo scatenati con Gianni Morandi e sono le 14:25 su RTR 99. Ti ricordi? Questa canzone ha avuto un grandissimo successo nel 1991, anche perché è stata usata per la celebre serie televisiva, insomma, piena di mistero, Twin Peaks. Questa cantante americana è diventata famosa soprattutto con Falling, appunto, canzone del 1991, cantata da Judy Cruz. La ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi? E diamine in questo pomeriggio di mercoledì.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
2: Con il fuori tutto Uni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start DeLonghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Uni Euro.
3: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
4: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
3: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.

Un po' di anni 60 che non fanno mai male. Alla fine degli anni 60 c'era questa balla linda di Lucio Battisti che abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi, con Paolo Famiglietti, con David Guarnieri, fino alle 16 insieme in questo mercoledì 29 di luglio. Allora andiamo al 1985, un anno importante per la musica italiana, per la musica internazionale, però arrivava questo rock in discoteca, nel senso c'erano dei brani molto tirati, se volete, che però si ballavano anche bene in discoteca, e lo sanno bene i Simple Minds con la loro Don't You Forget About Me, inserita nella colonna sonora del film The Breakfast Club, tra l'altro canzone rifiutata inizialmente dal gruppo, e poi come sempre ci mettono lo zampino le donne, che hanno questo aspetto anche un po' diavolesco. E allora Chrissy Hynde, che era l'allora moglie del cantante Gene Kerr, convinse prima Gene Kerr e poi tutto il gruppo a cantarla, per dire: questa canzone la dovete cantare voi. E meno male che aveva ragione Chrissy Hynde, perché Don't You Forget About Me è diventato un grande successo. Simple Minds su RTR 99, ti ricordi?

Pino Daniele, RTR 99, ti ricordi che male c'è? Ovviamente l'album era Dimmi cosa succede sulla Terra, ma ricordiamo anche il Festival Bar del 1997 che Pino Daniele vinse proprio con questa canzone, che venne condotto per la cronaca da Amadeus, affiancato da ogni settimana da una bellezza diversa, e devo dire diverse bellezze, appunto Alessia Marcuzzi, Simona Ventura, Natalia Estrada e Lenoir Casalegni. La finale dov'era? Ma Napoli, chiaramente, a Piazza del Plebiscito, mi sembra tutto perfetto. Come perfetto ascoltare gli Chic con I Want Your Love su RTR 99, ti ricordi?

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: unica sede.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

pochi minuti dalle 15 su RTR 99 ti ricordi, siamo andati nell'estate del 1980 a ritrovare questa Luna di Gianni Togni, mamma mia, 45 giri fortunatissimo del cantautore romano e anche della nostra musica italiana. Invece adesso ci spostiamo al 29 luglio del 1965, al cospetto dell'allora regina d'Inghilterra, viene proiettato a Londra la prima di un film dei Beatles, Help, come una loro celebre canzone, e il tutto arriva a London Pavilion, che è un cinema teatro di Londra. Insomma, anche, come dire, una preziosa e reale presenza quella della regina Elisabetta. Help dei Beatles qui su RTR 99 ti ricordi?

0: RTR 99.
1: Ti ricordi? RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Ancora un morto sul lavoro stamattina a Mesagne, in provincia di Brindisi. Due operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. Sono 12 gli indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine del 20 luglio durante le proteste per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne è morto il giorno prima nel rione Pilastro durante un fermo della polizia. Dopo 10 trimestri di fila in cui la crescita tendenziale delle retribuzioni è stata superiore all'inflazione, l'Istat segnala che nel secondo trimestre 2026 si è registrata un'inversione di tendenza a causa della fiammata dei prezzi dopo la guerra in Iran. Dopo 4 giorni di tregua è ripreso il conflitto USA-Iran. Washington e Riyadh hanno annunciato di aver preso di mira terroristi sostenuti dall'Iran in Iraq durante la notte in risposta agli attacchi contro obiettivi USA e impianti petroliferi sauditi. Almeno 20 le vittime. Alle 18 a Roma, la conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della Nazionale Roberto Mancini. Con Mancini, prime parole ufficiali anche del DT Claudio Ranieri. È tutto, a più tardi.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom.

ti ricordi la voce di Vasco Rossi, uno dei suoi primi successi, La nostra relazione, l'abbiamo ritrovato in questo mercoledì pomeriggio su appunto RTR 99, ti ricordi, ribadiamo. E adesso il 1986, calciomercato, Roberto Donadoni è il nuovo acquisto del Milan, interpellato su una sua possibile similitudine col mito rossonero Gianni Rivera, Donadoni taglia corto. È un po' che sento questa storia di Rivera, lui è senz'altro stato un grande, ma io sono Donadoni e lui è Rivera, quindi mi pare che non ci sia bisogno di dire altro. Annunciamo la canzone che è meglio, Brother Louis, Modern Talking su RTR 99, ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
3: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di nuvola o il design essenziale di linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere, e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

Cinzia torna a casa, naturalmente sarà tornata, immagino, dall'84, penso proprio di sì. RTR 99, ti ricordi, cuore, l'LP di Antonello Venditti in testa nella hit parade italiana del 29 di luglio 1984. Un altro 29 di luglio, in questo caso del 1975, un martedì, andiamo a vedere cosa ci fosse di interessante in TV. Beh, sul secondo programma, alle ore 22, va in onda la sesta puntata dell'11ª edizione di Giochi senza frontiere, o Jeux sans frontières, naturalmente. Trasmesso appunto dal secondo canale Rai a colori, anche se pochi lo videro perché non erano in molti ad avere il televisore a colori. Comunque, la conduzione è affidata a Rosanna Vaudetti e Giulio Marchetti. La puntata va in diretta, diciamo, da Nancy in Francia, e per l'Italia partecipa la squadra della città di Bordighera, che si piazza sesta su sette concorrenti, quindi su sette paesi, diciamo così, città, quindi penultima con soli 26 punti. Vabbè, insomma, non andò benissimo. Invece andò benissimo a Van McCoy and Soul City System, un successo davvero grande del 75. Si chiama Diastol, lo ritroviamo qui su RTR 99. Ti ricordi?

La grandezza e l'unicità di Gino Paoli e come autore, come cantante, come cantautore, come papà dei cantautori. Che cosa c'è Gino Paoli dai primi anni 60 qui nel pomeriggio di RTR 99? Ti ricordi? Parliamo del 29 luglio 1995. Beh, una data importante per chi ha stimato i fratelli Gallagher e gli Oasis, perché la stampa musicale britannica parlava incessantemente di questo album degli Oasis, What's the Story Morning Glory, che conteneva forse i singoli più famosi di questo gruppo inglese. E allora voliamo proprio nel 1995, in quel 29 di luglio, per rivivere Don't Look Back in Anger, qui su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascoltatori ogni settimana. Vuoi dare visibilità alla tua azienda? Chiama o manda un messaggio al 375-922-7663.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
4: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
5: Yeah.

E così abbiamo ritrovato qui e solo qui su RTR 99, ti ricordi anche questa fiabe dalla fine degli anni 70, ovviamente la voce e lo stile riconoscibilissimi di Loredana Bertè in questo mercoledì 29 di luglio. Ultime battute con Paolo Famiglietti e Davide Guarnieri, saremo insieme fino alle 16, poi arriverà anche Andrea Torri. Intanto, a proposito di arrivi, dal 1983 un album fortunatissimo per il Culture Club di Boy George, questo Color by Numbers, conteneva tanti singoli di successo, tra questi anche Karma Chameleon, canzone che ebbe un doppio successo, oltre che in classifica fu utilizzato addirittura 2 anni dopo dal regista Carlo Vanzina come colonna sonora, diciamo come sottofondo musicale per uno spot pubblicitario di un famoso scooter. Probabilmente qualcuno di voi lo ricorda, qualcuno di voi se lo andrà a rivedere in rete. Noi intanto vi abbiamo dato questa indicazione sullo spot girato e prodotto da Carlo Vanzina nell'85 con Karma Chameleon dei Culture Club. E cosa possiamo fare noi di RTR 99, ti ricordi? Ma ascoltarceli ovviamente. Culture Club su RTR 99, ti ricordi?

0: occhi tuoi.
1: Sanremo su RTR 99, ti ricordi? Sanremo 1995, ovviamente con Fiorello, quinto classificato in quel 45esimo festival condotto naturalmente da Pippo Baudo. 1976, uno degli innumerevoli hit degli ABBA, in questo caso parliamo di Knowing Me, Knowing You. C'è una piccola curiosità, è che il videoclip, uno dei primi, diciamo un videoclip ante litteram di questo singolo degli ABBA, venne diretto dal celebre regista svedese Lasse Hallström, che venne candidato all'Oscar nell'87 per il film My Life as a Dog. E allora ascoltiamo gli ABBA su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

0: La voce di Franco Battiato con Voglio vederti danzare, l'Arca di Noè, questo disco fortunatissimo che insomma riuscì quasi ad arrivare al top di vendita come la voce del padrone, Paolo.
1: Assolutamente sì, 1982, anno che noi ricordiamo sempre per i mondiali, ma anche per la musica solo, che andò molto molto forte, assolutamente. E Franco Battiato era uno di questi, assolutamente.
0: È stato proprio il primo italiano a superare il milione di copie vendute.
1: Che non mi sembra assolutamente poco per noi italiani, per un LP. Allora, tra poco Andrea Torre con Ettore 99 fino alle 20, noi torniamo domani puntuali alle 13, intanto ci lasciamo con una cosa degli anni 60.
0: Che cosa?
1: Gli zombie. Anzi, gli zombies al plurale, con Time of the Season. Vabbè. Qui su RTR 99, ti ricordi.
0: Buona serata.
1: A domani.
0: Ciao.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: RTR 99 ti ricordi.
1: Notizie.
2: Alle 18 a Roma la conferenza stampa di presentazione del neo CT della Nazionale Roberto Mancini. Un ritorno dopo il quinquennio 2018-2023 insieme a Mancini, prime parole anche del neo DT Claudio Ranieri. Dopo lo sconto accise sul gasolio da 17 centesimi, le associazioni consumatori denunciano la mancata riduzione dei prezzi in molti impianti. Il garante dei prezzi del Ministero delle Imprese del Made in Italy ha comunicato alla finanza l'elenco delle stazioni di servizio che non hanno ancora applicato il taglio. La nuova ondata di caldo che interessa l'Italia raggiungerà il suo picco di calore venerdì, quando saliranno a 11 le città da bollino rosso, massima allerta per la salute. Alla città di Campobasso, già da oggi con temperature bollenti, si aggiungeranno Bolzano, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Roma, Torino, Viterbo, Perugia e Rieti. Restano in carcere due giovani tedeschi arrestati dalla polizia con il meccanismo della flagranza differita dopo i disordini avvenuti in Val di Susa sabato dopo una dimostrazione no TAV. Durante l'udienza di convalida del fermo entrambi hanno affermato di non aver preso parte agli scontri, di essere arrivati in Val di Susa per seguire un festival. È tutto, a più tardi.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Sono le 16:03, oggi è mercoledì 29 luglio, oggi ho scoperto qual è il limite che non potrò superare, i 35 gradi, siamo veramente al limite, ma fortunatamente il fresco me lo sono messo sul petto, c'è Stoccolma sul petto del capitano, il regalo del grande Fabio Martini dal suo viaggio svedese. Iniziamo però con un'atmosfera piuttosto calda, dobbiamo dire che la linea ormonale ci piace,

pazza idea con queste temperature fare l'amore e punto. Ma fortunatamente siamo tutti più o meno forniti di ottimi impianti di condizionamento dell'aria e allora non è più una pazza idea far l'amore, assolutamente. Soprattutto perché la avvertiamo un po' di più. Quando si era più giovincelli, certamente non ci poteva frenare una temperatura alta e quindi anche il rischio di sgusciare un po' in questo incontro di corpi. Buon pomeriggio! Io sono Andrea Torre, è iniziata la Torre Terapia, abbiamo mollato agli ormeggi, è partita la navigazione di Torre 99, anche oggi, anche questo mercoledì, siamo insieme fino alle 20, 4 ore per dirci veramente di tutto e ascoltare di tutto. Ora c'è El Debarge.

degli anni 80, cortocircuito, ci recitava anche Steve Guttenberg, protagonista dell'aereo più pazzo del mondo, insomma, la scena mitologica su quella cabina di quell'aereo, insomma, con quel gonfiabile. Una sorella affidata a Eldebarge. Chi sarà mai stato questo Johnny? Allora, attenzione, perché oggi Lolli e Torre hanno partorito, oltre che una ottima scaletta, ma sì, diciamocelo da soli, anche due colpi di tacco di un certo livello. Chissà se l'amico Vladimiro è all'ascolto, perché i vostri suggerimenti, quando sono così interessanti, non possono essere assolutamente disattesi. Le 16:12 e tra poco Edoardo Bennato ci porta in un periodo a una canzone per comporre la quale si ispirò fortemente a Con te sulla spiaggia di Nico Fidenco.

0: più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
2: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
3: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
4: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
5: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchetitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
10: Quindi dopo aperitivo?
11: No, oggi ho il dentista.
10: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
11: E perché?
10: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
11: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
10: Faccio di meglio, ti accompagno.

riferimento, citazione musicale voluta e dichiarata ovviamente dal grandissimo Edoardo Bennato, non ha mai fatto le cose di nascosto. Insomma, e capita nel mondo della musica, è capitato che alcune melodie siano state riprese dal repertorio delle canzoni più antiche degli anni 60 nello specifico. La mamma viva è sempre comunque viva, la mamma, il vero perno della famiglia qui, Edoardo Bennato, in virtù anche della scelta musicale, parlava delle mamme del dopoguerra, i veri e propri perni delle nostre famiglie, le creatrici del focolare domestico. Io ho sempre sostenuto, voi non mi fraintenderete, mi auguro che non mi fraintendiate, ma io ritengo che noi si faccia parte di una società matriarcale. La nostra società è più matriarcale che patriarcale. Il papà, soprattutto in quegli anni, usciva tante ore, dedicava al lavoro per portare la cosiddetta pagnotta a casa, però tutto quanto poi andava sotto l'egida il controllo della mamma, che era anche il responsabile della nostra educazione. Il papà restava poco tempo per discutere con noi, sicuramente non avevano nemmeno tanta voglia, come il famoso sketch di Maurizio Battista che chiedeva alla moglie, che gli aveva fatto la richiesta abbastanza esplicita di picchiare i figli se si poteva rimandare il tutto alle feste o al fine settimana, perché tornava stremato la sera. E quindi sì, riconosciamoci questa dedizione al lavoro noi maschietti, ma riconosciamo anche alle mamme, alle donne italiane, le mamme del mondo occidentale, ma in particolare quelle italiane, di essere state il perno veramente della costruzione della nostra società. E poi le cose sono un po' cambiate, ma di questo magari avremo modo di parlarne, perché abbiamo 4 ore da passare insieme anche questo mercoledì su RTR 99, ti ricordi? Questa è Torre 99, vale a dire la torre terapia. Lasciatevi andare, cominciamo a far scivolare tutto ciò di negativo accumulato durante la giornata, eliminiamo tutte le tossine che possono essere di tipo fisico, chimico, ma anche psicologico, e tuffiamoci nel racconto della musica. Ad esempio, andiamo a cercare il momento di inizio di un genere musicale molto trattato qui a Torre 99, la disco music. Possiamo stabilire un inizio ufficiale della disco music? I brani che hanno costituito proprio l'archetipo di questo genere musicale? Beh, è un po' difficile, però possiamo sicuramente stabilire quali sono stati i primi 2-45 giri ad arrivare in cima alla classifica americana, la Hot 100 di Billboard. Uno era strumentale ed era Love Steam della Love Unlimited Orchestra, invece la canzone, quindi il brano con tanto di belle voci, la canzone vera e propria, che per la prima volta raggiunse nel 1974 la vetta della classifica americana, fu questa qui.

E arriva Max subito al 338 99 00 99 0. Io sono molto contento, sempre molto contento quando aiutate a rettificare anche i contenuti, perché ho abbinato Steve Guttenberg all'ero più pazzo del mondo, citando prima il film Cortocircuito. In realtà lui recitò in Scuola di Polizia. Nell'ero del più pazzo del mondo c'era un altro attore, Robert Ace, si assomigliano moltissimo e quindi ho sbagliato, ma era giusto rettificare. Grazie del tuo grandissimo contributo, Max, una delle attività preferite, sicuramente l'attività preferita dagli uomini, dalle donne durante l'estate, credo, di cercare la Tintarella, insomma l'attività, il grandissimo impegno per riuscire ad ottenere un buon colore della propria pelle. Una canzone per voi.

ovviamente l'immenso Nino Ferrer non parlava di abbronzatura, sì, un testo che come suggerisce Ezio neanche in Alabama avrebbero scritto e cantato, è vero, ma c'era questo grandissimo amore nei confronti della creatività musicale, del mondo musicale, black, R&B e soul che nasceva proprio in quegli anni lì. La pelle nera per noi è anche un ricordo e un saluto, nel caso fosse distrattamente all'ascolto, di uno degli ospiti importanti delle nostre ricordanze, la nostra prima esperienza, il nostro primo incontro dell'estate scorsa al Teatro Vittoria, Giulio Todrani, dei Vorrei la pelle nera, il papà di Giorgio che dimostrò di essere ancora particolarmente in grado, ma soprattutto atleticamente, oltre che vocalmente, di tenere un palcoscenico. Evviva, evviva! E allora, visto che dobbiamo darci un po' una scossa, avremo modo poi di scavare in profondità, come avviene durante tutta la navigazione pomeridiana qui su RTR 99. Ti ricordi questa leggerezza, questo senso di aria che ci rinfresca? Ci arriva da questa cover di Bell & Thomas, di una canzone di Marcella Bell.

0: R99.
1: Ti ricordi? È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self-service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. Autocentrosaxarubra.it.

relazioni, ci si mette con altre persone, ma quegli amori possono tornare, quella persona può tornare, la riconosci anche se non ha più le lentiggine, le feridi che sono tipiche dell'adolescenza. E cosa accadrà? Il dilemma, cosa avviene adesso? Era un antico amore che si è spento ma che adesso potrebbe anche riaccendersi, chi può dirlo? RTR 99, ti ricordi? Ci sono tante canzoni che ci emozionano e ci stimolano i ricordi. Marina, adoro qualcosa qualcuno, ricordi dei miei 15 anni con il piccolo registratore a cassette con le sorelle. Andavamo dai nonni in Abruzzo, giravamo per il paese. Erano tempi spensierati e lo erano, sì, amica mia, anche perché avevamo 15 anni. Ma oggi possiamo comunque tornare ad emozionarci, ci sono delle canzoni che mi danno una grandissima gioia, talmente grande la gioia che mi metto anche a piangere, mi commuovo, ballo alcune canzoni riempendo gli occhi di lacrime, un po' come cantavano, però con un altro significato, sicuramente gli Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes su RTR 99, ti ricordi?

certe volte fortunatamente non abbiamo letto i testi delle canzoni e non avevamo particolarmente interesse nel leggere i testi delle canzoni, perché questo ballo con le lacrime negli occhi era un ballo in una situazione di quelle terribili descritte molte volte.

0: provasse una certa ansia, il video lo indicava abbastanza chiaramente. Però, non conoscendone il testo, noi possiamo prenderlo anche perché l'apertura musicale è veramente molto, molto positiva, secondo me, e quindi lo si può interpretare anche in maniera come piace a noi, insomma, per restituirci quel sorriso che andiamo come al solito a stimolare noi della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi? Ma il sorriso merita anche una particolare attenzione perché è legato ai denti. Allora vado a collegarmi con Ivan di We Dental Care. Ben ritrovato, amico mio.
1: Ciao, grazie, ciao a tutti.
0: Allora parliamo di una cosa che riguarda altissime persone, Ivan. Ci sono migliaia di italiani che avrebbero bisogno di rifarsi i denti eppure continuano a rimandare. Allora, caro Ivan Carmellini di We Dental Care, perché tutto questo succede?
1: Ma sai, io spesso lo chiedo alle persone quando vengono a studio e ho individuato tre paure. Cioè, la prima è la paura del dolore, la seconda è la paura del costo e la terza è la paura di affidarsi alla persona sbagliata. Cioè, magari dicono: io vado da un dentista, ma sarà bravo? E sai, quando elimini queste tre paure succede una cosa bellissima, che le persone smettono di rimandare e ricominciano finalmente a sorridere.
0: Anche perché tu ce lo spieghi sempre molto bene qui su RTR 99, ti ricordi? Allora partiamo dalla paura più grande, il dolore. E è ancora questo il motivo principale per cui tante persone non vengono dal dentista, Ivan?
1: Guarda, assolutamente sì, e io dico sempre è anche la paura più comprensibile. Cioè, c'è chi non entra in uno studio dentistico magari da anni proprio perché pensa che soffrirà, ma la realtà fortunatamente oggi è completamente diversa, perché in We Dental Care, lo sai, lavoriamo con protocolli modernissimi, c'è la presenza fissa degli anestesisti in studio. Io dico spesso che il nostro obiettivo non è soltanto fare un intervento perfetto, ma è proprio far vivere al paziente un'esperienza serena e indolore. Poi spesso quando finiscono l'intervento magari ci dicono: ma tutto qua, cioè abbiamo già finito, non abbiamo sentito niente. E sai, è in quel momento che capiscono che magari hanno rimandato per anni qualcosa che oggi non fa più paura.
0: Non è mai troppo tardi comunque. La seconda paura invece è quella economica. Molti pensano: mi piacerebbe sistemare i denti, ma chissà quanto mi costa.
1: Guarda, io dico sempre che è un pensiero normalissimo, ma oggi fortunatamente non bisogna più rinunciare alle cure per motivi economici. Faccio un esempio: noi abbiamo finanziarie convenzionate che permettono di dilazionare il pagamento in piccolissime rate e molte persone scoprono che veramente rifarsi i denti costa meno di quanto immaginavano. Io dico sempre: noi vogliamo che il paziente pensi alla propria salute, perché è il modo migliore per pagare, poi ci pensiamo insieme.
0: E arriviamo alla terza paura, forse la più importante: come si sceglie il professionista giusto?
1: Guarda, questa è la domanda che tutti dovrebbero farsi, perché sai, io dico sempre questo: se ti devi fare una pulizia dei denti, bene o male puoi andare da chiunque, ma se devi fare un intervento importante, tu non scegli semplicemente uno studio dentistico, tu scegli lo studio dentistico dove magari opera il miglior dentista, ed è qui che i numeri parlano per We Dental Care, perché la dottoressa Massa, che io dico sempre, anche chi non la conosce ormai ne parliamo talmente tanto che ha imparato a conoscerla, ha effettuato oltre 12.000 diagnosi odontoiatriche nella sua carriera, sono numeri impressionanti, esegue più di 1.400 interventi implantari all'anno, è riconosciuta da Sveden & Martina, che è uno dei marchi più prestigiosi al mondo nell'implantologia, e lei ha creato veramente una struttura dove c'è un di circa 50 professionisti, ci sono le tecnologie più avanzate disponibili oggi. Sai, molto spesso quando parliamo con lei dice: voi andate in radio a dire ovviamente tanti numeri su di me, ma tu dovresti dire la cosa più importante, cioè le migliaia di persone che hanno ricominciato a sorridere grazie ai miei interventi. Perché poi sai, i numeri diciamo raccontano l'esperienza, e quando si parla della propria salute, della salute dei propri denti, l'esperienza del chirurgo fa tutta la differenza del mondo.
0: Quindi possiamo ribadire ancora una volta, avendo We Dental Care in collegamento, possiamo dire che oggi non c'è bisogno più avere paura del dolore, né dei costi, né di scegliere il professionista giusto, vero Ivan?
1: Assolutamente, guarda, tra l'altro io mi rivolgo a chi ci ascolta, cioè se state rimandando, il mio consiglio è uno solo: venite in We Dental Care, fate una visita con noi, conoscete la dottoressa Massa di persona, magari gli spiegate il vostro caso, vi spiega lei la soluzione per risolverlo, perché sai, spesso basta il primo incontro per capire che il problema magari era molto più grande nella vostra testa rispetto a quello che poi è nella realtà.
0: Allora, a questo punto, Ivan, visto che hai catturato la nostra attenzione meravigliosamente come sempre, ricordiamo come fare per prenotare.
1: Allora, il telefono è 800 56 10-06, lo ripeto di nuovo, 856-10-06. Oppure c'è il sito internet che è wedentalcare.it. Mi raccomando, come dico sempre, fatevi riconoscere, dite la parola d'ordine, mi manda RTR 99 di ricordi, così che per voi ci sarà un'accoglienza dedicata, un percorso privilegiato e soprattutto la possibilità di conoscere personalmente la dottoressa Massa, così che sarà lei a seguire la vostra situazione insieme al suo team, perché veramente il primo passo per tornare a sorridere è proprio quello di scegliere le persone giuste.
2: Crei interesse, ha rinnovato interesse anche il fatto di conoscere questa grandissima professionista, secondo me ha un suo perché. E allora lo ricordo anch'io, Ivan, se state pensando da tempo di sistemare il vostro sorriso, questo è davvero il momento giusto. Chiamate subito il numero verde 800 56 10 06, lo ripeto 800 56 10 06, visitate il sito wedentalcare.it, ma comunque ricordatevi sempre di dire che arrivate da RTR 99, ti ricordi, Dental Care vi riserverà un'accoglienza speciale, avrete la possibilità di incontrare la dottoressa Cristiana Massa, ne abbiamo sentito parlare così tanto che incontrarla non può che essere un desiderio di tutti, e conoscerete anche il suo staff per ricevere una valutazione completa del vostro caso, magari è proprio la telefonata che aspettavate da anni per tornare finalmente a sorridere. Grazie ad Ivan come sempre, grazie a We Dental Care.
1: Grazie a te, ciao, alla prossima.

0: Ascoltaci e guardaci dall'app
1: RTR 99.
0: Scopri come
1: su rtr99.it. Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Winfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: Non lasciare casa al caso. Scegli Gruben. Inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti esclusivi progettati per bloccare ogni tipo di effrazione. Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.
1: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su opilatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. Opilatium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

0: I festival di Sanremo sono sempre ampiamente rappresentati nella proposta musicale di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo avuto anche noi i nostri One Hit Wonder, i nostri artisti One Hit Wonder, artisti che hanno avuto successo, grande successo con un pezzo e poi non è seguita una carriera ugualmente florida nel corso degli anni. Per quanto ti sia rivale, si è sempre tolta, ha continuato a togliersi delle grandissime soddisfazioni, però il successo commerciale di Sarà quel che sarà non ha avuto un seguito. Questo un po' ci dispiace, ma meno male che c'è questa canzone per portarla in diretta il pomeriggio nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? La grandissima, bellissima e anche, devo dire, educatissima, molto amorosa, molto amorevole Tiziana Rivale. 2:00 PM. Il grandissimo Pat Boone fece un viaggio nelle Filippine, ascoltò un 45 giri e decise di reinterpretarlo. In quegli anni i cartoni animati erano tutti doppiati da una unica voce, quella di Mel Blanc, i cartoni della Warner Bros. Abbiamo parlato, abbiamo avuto presente, abbiamo avuto ospite nella nostra programmazione le canzoni di Super Gulp, quindi quei fumetti che andavano in TV, e abbiamo avuto anche importanti doppiatori dedicati proprio a questa attività legata ai cartoni animati. Per esempio Nick Carter era doppiato dal grandissimo Carletto Romano. Ma torniamo agli Stati Uniti d'America, torniamo a Mel Blanc, insomma ascoltò questo 45 giri, Pat Boone lo fece suo, ma viste le origini di questo topolino che godeva del doppiaggio del grandissimo Mel Blanc, spostò il tutto dalle Filippine nel Messico. E questo è Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: convenienza, ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le super marche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79€. Scopri di più su conad.it.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599€ fino al 9 agosto, solo da

ascoltato tante volte qui su RTR 99, ti ricordi? Questa ragazza che ispirò questa canzone ad Ivan Graziani, vista sul Ponte Vecchio con le cartelle di disegni sotto il braccio. Ma in fondo la sua tristezza risiedeva anche nel fatto che Firenze è rimasto il suo sogno mai realizzato. Avrebbe voluto tantissimo andare ad abitare a Firenze. La sua signora, sua moglie Anna, era di tutt'altra idea. Lei preferiva Urbino. E per il discorso del matriarcato di prima, chi vinse, chi decise dove doveva trasferirsi, andare a eleggere residenza la famiglia Graziani? Indovinate un po'. 17.8, mercoledì 29 luglio, questa è la Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi i miei primi approcci con questo gruppo meraviglioso? Furono con un paio di pezzi inclusi nella crona sonora della Febbre del Sabato Sera, ma l'amore mi esplose definitivamente quando uscì questo singolo, che è rimasto in assoluto il mio preferito di tutta la loro carriera, insieme a Too Hot. Parliamo di Ladies Night e loro sono i

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartoli Informatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartoli Informatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. Cartolinformatica.it.
2: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
4: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionariafiori.it.
5: È la mia nuova acqua di casa.
6: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
5: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
7: Quindi dopo aperitivo?
8: No, oggi ho il dentista.
7: E sei così allegro?
9: Io avrei una FIFA.
8: E perché?
9: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
8: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
9: Faccio di meglio, ti accompagno.

leggerezza, perché questa era una canzone molto leggera, invece Rino Gaetano, e questa era la sua cifra, ci raccontava le contraddizioni, ci raccontava le cose brutte della nostra società, le disparità. Chi gioca a Sanremo non pensa certamente a chi vive in baracca. Qualcuno lo intuì, tanto che sulla radio nazionale ebbe dei problemi ad essere trasmesso, però fortunatamente nascevano le radio libere in quegli anni lì, e quindi furono il viatico per portare Rino Gaetano alle nostre orecchie con grandissima leggerezza, oggi analizzando quanto poi gli ha creato grandissimi problemi fino al tremendo esito finale, ovvero raccontare la verità in maniera leggera, però anche con i testi piuttosto caustici. Questo dobbiamo dircelo sempre nei nostri cuori, Rino Gaetano. Il signor Gordon Matthew Thomas Summer, sapete chi è, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Beh, forse lo conoscete meglio come Sting. Va a New York nel 1987, inizia a passeggiare sui marciapiedi di New York, e questa passeggiata che corrisponde anche a un alternarsi di vari eventi musicali, perché passeggiare per le strade di New York, questo avveniva anche per esempio a Via del Corso qui a Roma, in anni molto più belli rispetto a quelli attuali. Passando davanti a ogni vetrina ne uscivano delle note musicali, e questo è il motivo per cui ci sono tantissimi stili in questa Englishman in New York.

I'm an Alien. Veramente, ricordate quando, fino agli anni 70, fino agli anni 80 forse, si girava per le vie commerciali e ogni negozio tirava fuori la sua musica a tutto volume? Bei tempi quelli, bei tempi. Poi intervenne la Società Italiana Autori ed Editori e il silenzio ha avvolto queste vie commerciali. Non solamente un silenzio musicale, anche un silenzio di tipo commerciale, perché sono molto cambiate le cose. Che meraviglia, signori. 17:23, questa è la Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Abbiamo anche argomenti piuttosto che ci fanno piuttosto arrabbiare, come la società di cui sopra, insomma, noi della radio la conosciamo molto bene e anch'io personalmente ho avuto a che fare. Ma parliamo di altro e parliamo di due artiste, due grandi, le più grandi artiste della musica italiana, Mina Ornella Vanoni, sempre in collegamento con il Brasile. Questo collegamento fu confermato anche in questo pezzo del 1990 di Mina, scritto da Chico Buarque Giolanda, testo italiano di Giorgio Calabrese. Ma chi è? Cosa fa?

una mina molto differente questa di Ti conosco mascherina, siamo nel 1990, ma sempre alla ricerca di canzoni da inserire nel suo repertorio, avendo poi conoscenza personale di tutti questi grandissimi artisti. Non le è mai stato particolarmente difficile. 17:28, personaggi di riferimento, uomini amati del grande schermo degli anni 80, Lorenzo Lamas, e cantanti che assomigliano a una grande attrice italiana, l'indimenticata Gina Lollobrigida. Si chiama Maria Vidal e questa è la colonna sonora di un film dove appunto Lorenzo Lamas recitava Body Rock. Siamo nel 1984.

0: RTR 99 ti ricordi.
1: Oltre 400.000 ascolti a settimana. Vuoi essere dei nostri per la tua pubblicità? Chiama o manda un messaggio al 375 922 7663. RTR

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

C'è sempre spazio per Pino Mango nella Torre Terapia di RTR 99, ti ricordi? Le canzoni più dimenticate, ma anche i capisaldi, questa ha goduto del supporto alla scrittura del testo di Lucio Dalla, che ho raccontato milioni di volte su input del produttore, che era Mauro Malavasi. 17:39, oggi voglio far contenti un paio di amici, arrivano molto molto frequentemente richieste musicali di artisti, di canzoni al 338 99 00 99 0. Lolli e Torre mettono da parte e poi in un momento che non è assolutamente aspettato, nel senso che la richiesta musicale non viene assolutamente soddisfatta al momento, quasi mai, però se avete la pazienza di ascoltarci, un modo anche per costringervi, ve lo dico molto chiaramente, a incontrare ogni pomeriggio Andrea Torre su RTR 99, ti ricordi? E allora andiamo a un artista, voglio fare contenta Marina. Marina è una nostra più grande esperta degli anni 80, ma lei ama in particolare forse il personaggio più rappresentativo di quegli anni lì, e non solo entro negli 80, il grandissimo George Michael, che come sappiamo ha realizzato nella sua vita, ha avuto degli incontri importanti che poi sono diventati dei dischi, insomma ha interpretato delle belle canzoni anche del repertorio classico della musica soul a fianco di regine assolute, e in questo caso la regina era Mary J. Blige. Prendo da un pensiero di Mary J. Blige

legge che fu rilasciato in un'intervista e che le fu chiesto come pensiero dopo la scomparsa di George Michael. Mary J. Blige disse: mi manca così tanto, era diventato mio amico ed era una delle persone più meravigliose, una delle più belle, delle più gentili, era quasi troppo bello per essere vero, ma era sul serio una bella persona, era così buono, così tranquillo, davvero con i piedi per terra e, attenzione, e stava bene. Amo le persone che stanno bene, disse Mary J. Blige, e lui era una persona che stava bene ed era autentico, sì, mi piaceva tanto. E si creò la magia in quella sessione di registrazione, anche perché la canzone era molto importante, era del repertorio di Stevie Wonder.

e stava bene di Mary J. Blige, perché in realtà Giorgio aveva molti demoni con i quali combattere, insomma, come sappiamo. Però ha colto il momento positivo, la sua serenità. Io sono in modalità Dancing with Tears in My Eyes, non so voi, eh? Inevitabile. Tanti artisti hanno interpretato repertori di altri artisti, ma secondo me lui è stato il più grande di tutto, è stato in questo caso, è stato quando ha interpretato i Queen, è stato quando ha cantato insieme ad Elton John, insomma, George Michael, numero uno assoluto. E a proposito dei vostri suggerimenti, RTR 99 ti ricordi l'estate, il jukebox lo porta in riva al mare, ma questo jukebox in realtà è sempre presente, anche nell'altra parte dell'anno, insomma, oltre l'estate il jukebox c'è sempre dopo le 20, segue la torre terapia di RTR 99 ti ricordi, e Vladimiro qualche tempo fa ci ha fatto giustamente notare che, visto che il jukebox è uno dei protagonisti della nostra programmazione, visto anche che in questi giorni abbiamo ricordato quegli artisti americani che venivano in Italia cantando in italiano e quindi conquistando nuovi mercati come Polanca, come Neil Sedaka, ce n'era un altro che si chiama Jane Pitney. Allora noi, che siamo la radio del jukebox di RTR 99, ti ricordi, possiamo non regalarci questa meraviglia qui?

0: mio jukebox.
1: I soldini ne abbiamo tantissimi qui, monetine da 50 e 100 lire. Mi servono per mettere in moto il jukebox di RTR 99, ti ricordi? Che meraviglia, che arrangiamenti, che violini. Violini chiamano violini. A questo punto, quando mancano quasi 10 minuti alle 18 di questo mercoledì 29 luglio, violini importanti che furono ripresi anche dagli Squallor, peraltro, sono i violini degli Electric Light Orchestra. Siamo nel 1976 e questo è Living Thing.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.

0: unica sede.
1: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
2: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
1: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
2: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
1: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

di un mare senza te. Chissà se le nuove generazioni danno vita a questi amorazzi estivi, così li chiamavamo noi, eh? I meravigliosi aloni del sole, questo è veramente il mondo di RTR 99, ti ricordi? Cavalcando sull'onda dei sentimenti, uno in particolare, quello dell'amore, tanti artisti l'hanno interpretato, lui lo fece meravigliosamente alla sua ultima incisione, poco prima di lasciarci, e lo fece anche molto chiaramente, amici e amiche all'ascolto di RTR 99, ti ricordi? Lo fece nel 1965 e così ci cantò dell'amore. Nat King Cole.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: RTR 99, ti ricordi?
0: Notizie.
2: Alle spalle il caos Pirlo, le dimissioni di Maldini e Leonardo, a Roma alle 18:20 la presentazione ufficiale del nuovo CT. Roberto Mancini, che nel 2021 conquistò con gli azzurri il titolo europeo. Primo giorno con l'Italia davanti a telecamere e microfoni anche per il DT, Claudio Ranieri. L'Italia torna nella morsa dell'anticiclone africano che raggiungerà il suo massimo venerdì con 11 città da bollino rosso. Le temperature anomale porteranno anche gli ultimi forti temporali previsti tra oggi e domani sia al nord che al sud. Prosegue dalla scorsa notte il lavoro dei vigili del fuoco per domare un vasto incendio divampato a Paros, isola dell'arcipelago delle Cicladi in Grecia, che rischia di propagarsi nelle zone circostanti. Evacuati a scopo precauzionale 9 centri abitati. Intanto sono morti 2 pompieri a Creta, impegnati nell'opera di spegnimento di altri roghi. Il mondo della musica piange la scomparsa di Glenn Hansard, il cantautore irlandese morto in seguito ad un incidente con la sua moto vicino Dublino. Aveva 56 anni. Nel 2007 vinse un Oscar per la colonna sonora del film Once. Ed è tutto, a più tardi.
3: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
4: Arredissima.
5: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

quale allegria. Se ti ho cercato per una vita senza trovarti, senza nemmeno avere la soddisfazione di averti, per vederti andare via.

se non riesco neanche più a immaginarti, senza sapere se volare, se strisciare, insomma, non so più dove cercare.

avvocato ieri pomeriggio, per chi c'era, perché aveva deciso di sottoporsi ieri alla torre terapia di RTR 99, ti ricordi? Come profondo il mare, perché l'abbiamo evocato? Beh, per la copertina, dal sole rosso del sabato pomeriggio di Claudio Baglioni al pianeta Terra che si riverbera nel mare, del signor Antonio Doimi, che lasciava così il suo marchio di fabbrica, diciamo, a completare e soprattutto a rendere importante la confezione di questo capolavoro, canzone che lui scrisse per Ornella Vanoni, ma che volle poi incidere anche lui rendendola ancora più struggente. Conosciamo i motivi, l'abbiamo detto più volte. Adesso alle 18:07 torna un'artista poco ricordata qui in Italia, eppure fortissima. Si chiama John Amatraitin.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
0: Il climatizzatore Daikin 9000 BTU in classe A++, 990 euro compreso IVA e installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Lo trovi dai più forti a Roma. Climanet. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63, viale Marconi 312. Climanetonline.it.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.

Faustone nostro nazionale, imbattibile, assolutamente. Ma anche quel bel contributo dato da un fantastico sax in questa canzone, con la quale si qualificò, si piazzò al quinto posto di quel Sanremo, fu il preludio poi della grande vittoria insieme ad Anna Oxa l'anno successivo con Ti lascerò. Parlavamo di sassofoni, c'è uno molto importante, signori, lui è il sassofonista ufficiale della E Street Band di Bruce Springsteen. Alcuni dei musicisti della band del boss hanno anche intrapreso delle carriere da solisti. In questo caso lui fu prodotto da Narada Michael Walden, si chiama Clarence Clemons, chiamò per interpretare insieme a lui questo pezzo il suo amico Jackson Browne, You're a

alto, altissimo. E quando bisogna restituire energia, ovviamente si prende spunto dalle sonorità della Motown, lo fece anche Clarence Clemons. Non è stato l'unico della E Street Band, come dicevo, a intraprendere poi una carriera da solista. E prima di lui Steve Van Zandt, Little Steven per intenderci, ma lui ha avuto più successo, forse grazie anche a questa collaborazione col suo vecchio amico Jackson Browne. Voliamo altissimo nel pomeriggio di RTR 99, ti ricordi? E la completezza della nostra offerta musicale, che ogni giorno trova dei motivi di novità, sono canzoni, sono pezzi, sono selezioni musicali e pezzi di repertorio che andiamo a pescare, che sono stati dimenticati eppure hanno recitato una parte importante nella storia della musica. È un pozzo senza fine, come dicevamo noi, non il rimpianto senza fine di Fausto Leali, è il pozzo senza fine dell'archivio musicale di RTR 99, ti ricordi? E questo ci ha consentito anche con questa nostra formula di ottenere degli ottimi risultati in termini di dati di ascolto. Vi ricordo che RTR 99, ti ricordi che è radio ma è anche TV, ha totalizzato dalle indagini Audiradio più di 100.000 ascoltatori nel giorno medio e più di 400.000 ogni settimana. Questo ci consente di poter vantare quindi dei numeri importanti, ma soprattutto di indicare la strada giusta a chi ha un'azienda per entrare a far parte della famiglia di partner commerciali di RTR 99, ti ricordi? Avrete sicuramente capito, avete sentito come per noi ogni azienda è importante, è talmente importante che non ne recitiamo solamente gli slogan, non vi ricordiamo solamente le offerte speciali, ma noi le aziende le raccontiamo. Allora, quale occasione migliore per unire il vostro nome, il vostro marchio, che andrà anche in TV, lo ricordo, a quello di RTR 99, ti ricordi, per andare sempre più in alto insieme a noi? Abbiamo un numero, un contatto WhatsApp, che è il 375 922 7663, ripeto 375 922 7663. Li contattate quando volete l'ufficio commerciale della nostra radio e questo vi consentirà di entrare a far parte della famiglia per portare la vostra pubblicità in onda su RTR 99, ti ricordi, in radio ma anche in TV. RTR 99, ti ricordi, 375 922 7663.

solo tre puntini, un bel sax anche qui, Però in quegli anni lì non venivano indicati i musicisti, erano turnisti. Sappiamo che questa meraviglia, interpretata in maniera favolosa da Rita Pavone, fu scritta da Franco Migliacci e Oreste Vassallo. Sappiamo che l'orchestra era arrangiata da Luis Bacalov. Siamo nell'ambito della più grande industria discografica italiana del dopoguerra, la RCA italiana, però non fu indicato, nessuno ha lasciato una traccia. Alcune volte quindi è impossibile risalire musicisti, altre volte assolutamente no, e ve lo dimostrerò nel proseguimento di questa torre terapia di RTR 99. Ti ricordi 18:26, le belle canzoni degli anni 90? Beh, questa è stata veramente un grandissimo successo. Parliamo di Natalie Imbruglia e questo è Torn.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica le app su mcdonalds.it.
5: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
6: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
7: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.

fammi fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

0: mai.
1: Anche qui il DNA di RTR 99 ti ricordi, si può interpretare in due modi: Respiro di Franco Simone, la maniera più alta, il respiro, l'amore è il respiro e quindi è l'aria, senza l'aria non si può respirare. E poi c'è l'altra linea, quella più ormonale, se vogliamo, quel respiro che diventa affannoso in certi momenti, anche particolarmente bollente.

questo è un pezzo seminale, nel senso che rappresenta la preistoria, quelle radici alle quali sono agganciati anche altri produttori negli anni 90. L'house music ha pescato a piene mani, per chi è esperto di quel periodo meraviglioso dell'house, Byron Stingley con Get Up cantò quella canzone su questa base qui, proprio su questo Dance Discreet di Sylvester. Due cosine da dire.

so se l'avete presente. E poi lui ha in comune con Marvin Gaye, ha un punto in comune con Marvin Gaye, Sylvester, perché il suo produttore, chi lo scoprì, era il braccio destro, quello, colui che era stato il braccio destro

0: Dylan. Signore che scoprì Marvin Gaye, si chiama Harvey Fuqua. Harvey Fuqua è lo zio di quel Fuqua che poi è salito agli onori della cronaca cinematografica proprio con L'ultima fatica, il biopic su Michael Jackson. E questo signor Harvey Fuqua, mai nominato da nessuno, trova spazio invece nelle spiegazioni della torre terapia di RTR 99. Ti ricordi 1841, diciamo, i musicisti, quei musicisti che hanno dato i tocchi importanti ad alcune canzoni, non sempre ce li hanno indicati. In questo caso però il signor Mario Battaini va assolutamente ricordato. Mario Battaini è stato un grandissimo musicista, un arrangiatore, un polistrumentista. Si è mostrato nel mondo della musica con una serie di pseudonimi: Anub, Batman, Gigi Botto, Lumni, ma soprattutto Duke of Burlington. Ricordate Flash? Quella canzone che ogni tanto torniamo a goderci nella torre terapia, che fece anche da commento musicale al carosello della fascia elastica del dottor Gibot. Torna tutto nei racconti di RTR 99, ti ricordi? E insomma, Mario Battaini è stato un grandissimo musicista, ha avuto tante collaborazioni, ma nasceva soprattutto come fisarmonicista. È stato un grandissimo fisarmonicista e ce ne diede un'ampia prova in questa meraviglia di Adriano Celentano, dove interviene dalla metà del pezzo in poi e ovviamente non si potrà interrompere.
1: Tu non sai cosa.

come storia d'amore di Celentano è il ricordo di giri in macchina con due miei zii, zia Grazia e zio Ciro. Erano in fissa con Adrenone e quindi le due canzoni che andavano più spesso in questa 500 erano La carezza in un pugno e La storia d'amore. Mario Battaini, ricordiamocelo sempre. 18:47, adesso saliamo sul ring con Rocky Balboa e Clubber Lang insieme ai Survivor.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfisso 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
3: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
4: Non accontentarti di sentire, fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
5: Una chiarezza mai provata prima e solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi, c'è lo sconto speciale del 35%.
4: Italphone, e ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
6: Ma con tutti questi ladri che entrano in casa anche di giorno, cosa bisogna fare?
7: E che fai? Chiudili fuori casa.
8: Vai da Gruben. Da 45 anni costruisce inferriate, persiane blindate e porte corazzate su misura, con brevetti studiati per fermare ogni tipo di attacco.
9: Gruben, Gruben, l'inattaccabile. Gruben, Gruben, l'insuperabile. Gruben, Gruben.
8: Contatta la Gruben allo 06 93 42 005 oppure su gruben.com.

tutti i nostri stati d'animo rappresentati qui nella torre terapia di RTR 99, ti ricordi? L'adrenalina dell'occhio della tigre e poi di nuovo a scavare in profondità. Questa è una canzone che anche ascoltandola ogni volta al giorno o tutte le sere magari, come avviene, credo che avvenga ancora con Gigi Marzullo, non ti stanca mai. È la classica canzone che non ti fa scendere dalla macchina. Sei in macchina, la canti, inizi a fissare un po' il vuoto, ti senti un po' preso da una serie di emozioni forti. Valeria, per esempio, ecco, ha avuto questo problema. Non riusciva a scendere dalla macchina finché non finisse questa canzone meravigliosa. Claudio Mattone insieme al grande interprete di questo brano, che ancora una volta ci ha riportato a navigare sui sentimenti, insomma, Edoardo De Crescenzo. Non è che non mi fosse venuto in mente il nome, eh? No, assolutamente no. E allora, visto che siamo nell'angolo dedicato ancora una volta all'amore, visto che lui poco fa è stato nominato, perché non chiamarlo qui con noi in questa torre terapia di mercoledì 29 luglio? Sto parlando di Marvin.

Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.

Grandissimo Pasquale Panella, anche se in questo caso si firmò con uno dei suoi tanti pseudonimi simpatici, Wanda Di Paolo. Questo recita al Teatro Eliseo del 1989 del maestro Amedeo Minghi, 11 canzoni già conosciute e una inedita, appunto questa, La vita mia. E ogni volta che suona qui su RTR 99 ti ricordi, ci emoziona un po'. Ho anche la conferma da Wanda al 338 99 00 99 0. Tanti cuoricini ancora una volta per Amedeo Minghi, un artista che si riconosce alla prima nota, insomma, ha mantenuto sempre il suo timbro musicale, nonostante poi nell'arco degli anni, nel corso degli anni, siano cambiati anche i modi di arrangiare la musica. Gli anni 80 sono stati quelli un po' più omologati, l'abbiamo detto tantissime volte, l'aiuto della tecnologia che ha consentito di realizzare arrangiamenti spendendo qualche soldino di meno e riempendo di più, realizzando questi arrangiamenti che hanno riempito l'onda sonora, ma che hanno un po' omologato il suono. Invece lui è sempre riuscito a distinguersi. Alcuni artisti se ne sono fregati altamente, hanno mantenuto quelle caratteristiche di melodia, di arrangiamento che ci hanno iniziato a regalare proprio dai primi giorni della propria carriera. Negli anni 70 invece era tutto molto differente, l'abbiamo detto molte volte, era tutto molto più eterogeneo, insomma. C'erano vari stili musicali, c'erano anche tanti strumenti che venivano utilizzati per realizzare queste registrazioni. Questo cosa causava? Causava che la registrazione analogica ci presentava dei suoni molto differenti tra un disco e l'altro, insomma. Anche all'interno degli stessi stili musicali era un po' difficile abbinare, per esempio nell'ambito della disco music, alcuni pezzi, perché suonavano veramente in maniera molto differente gli uni rispetto agli altri. E questo problema si ha qui durante gli anni 80, quando la musica dei 70 fu continuata ad essere proposta nei momenti revival, durante le varie serate, durante le varie performance nelle discoteche, nei club, e quindi era un po' difficile mettere dietro una canzone con l'altra, e c'erano canzoni meravigliose che però suonavano un pochettino troppo piatte. A questo punto intervenne un disc jockey su tutti ebbe l'idea, un disc jockey olandese, di ritoccare questi grandi successi della disco degli anni 70, rivisitandoli e dandogli quei suoni che gli consentivano di essere suonati, scusate la ripetizione, programmati, mixati con maggiore facilità. Il nome di questo remixer è Ben Librand, e un chiaro e limpido esempio del grande lavoro che fece è su questo pezzo degli Hot Chocolate.

0: RTR 99. Ti ricordi? Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
1: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
0: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
1: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista sole e anche sole graduati.
0: Uffa, sapevi già tutto. Meglio così. Pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
2: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica ed a gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
3: Stanchi della solita giornata al mare? Cambiate prospettiva. Benvenuti al Cielo Maccarese, il punto d'incontro tra il design e la spiaggia, tra il mare e il divertimento. Vivi i nostri eventi al tramonto, sorseggia l'estate e lasciati stupire dalla nostra cucina. Ti aspettiamo in via Praia Mare 22B. Prenota la tua giornata al mare al 345 956 41 46. Cielo Maccarese. L'estate ha un altro livello.

la definizione di ballata. Questa è una ballata, sì. E anche qui sax importanti, Claudio Pascoli al sax, no, voglio dire Claudio Pascoli. 1976, questo vuoto che si crea dopo che sei stato lasciato, non tanto il dolore per il momento in cui avviene il fatto, ma il giorno dopo, quel vuoto assoluto che è ancora più, spaventa ancora di più del dolore. Insomma, per riempire questo vuoto basta entrare in un bar, se sei fortunato, e trovi gente che festeggia, una musica ad alto volume, e quindi da questo divertimento cerchi di combattere la depressione che inevitabilmente arriva, si presenta alla tua porta, alla porta del tuo cuore e della tua mente, quando sei stato appena lasciato. Quindi non è il momento in cui sei stato lasciato, ma il giorno dopo. Questa è una canzone sul giorno dopo, un testo ancora una volta meraviglioso di Mogol, una canzone che fu affidata in prima battuta, come sappiamo benissimo, a Marisa Sannia, ma talmente importante che e volle inserirla nel suo 33 giri acclamatissimo, assolutamente favolosissimo, la batteria, il contrabbasso, eccetera. E allora, per riempire i nostri vuoti, diamo una bella scossa musicale, lo facciamo insieme a Bryan Adams. Qui veramente tutte le depressioni vanno via, volano, perché torniamo invece a riempirla la vita con Run to You.

0: apre qualsiasi depressione questa musica.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ci dà la scossa giusta. Run to You 1984. I vostri amici motivatori di RTR 99, ti ricordi? Sanno che la vita è fatta di alti e bassi. Sanno che in certi momenti bisogna scacciare la tristezza. La tristezza va, come cantava poco fa il nostro amatissimo Lucio Battisti, e nel caso non fosse riuscito nell'intento nemmeno Bryan Adams, qui bisogna operare assolutamente d'urgenza e bisogna trovare l'obiettivo grazie all'aiuto delle nostre grandi amiche della musica italiana. Se la tristezza non andava via fino adesso, adesso sicuramente se ne andrà.

quanto li facciamo lavorare i nostri artisti, quanto li facciamo lavorare affinché si possa ricavare dopo le 4 ore della torre terapia un po' di quel benessere interiore che si può anche esteriorizzare con un bel sorriso, con un bel viso sereno, e poter affrontare così in tutta serenità l'ultima parte della giornata. Ci stiamo dirigendo anche verso l'ultima parte, l'ultima mezz'ora di questa puntata di Torre 99 della Torre Terapia di RTR 99. Ti ricordi, la nostra pesca nei repertori dimenticati continua imperterrita, assolutamente instancabili, Lolly e Torre. Questo pezzo di Glenn Frey era veramente molto molto carino, si intitola Sexy Girl.

0: ti ricordi.
1: Oltre 100.000 ascoltatori ogni giorno. Vuoi far crescere la tua attività? Chiama o manda un WhatsApp al 375-922-7663 e porta la tua pubblicità in onda.
0: RTR 99 ti ricordi.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
5: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
6: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.

assolutamente imbattibili per chi si presenta a nome di RTR 99, ti ricordi, ci sono delle offerte che sono veramente importanti, confermo ancora una volta quella dell'olio Passio, l'olio del consorzio cooperativo Opi Latium, un olio che viene da tantissimi migliaia di produttori che sono riuniti in consorzio nella Sabina e che ci manderanno, ci vendono, ce lo faranno arrivare fino a casa un olio con delle proprietà assolutamente eccellenti, proprietà organolettiche, la tracciabilità garantita al 100%, ma soprattutto a un prezzo imbattibile. E allora quest'olio di Opi Latium, il Passio, lo ricordiamo ancora una volta, è confermato per voi al prezzo di 109 euro per i 10 litri e 199 euro per i 20 litri. Poi c'è la versione ultra, la versione bio, lì l'ho pagato un po' di più, 129 euro per i 10 litri e 219 per i 20 litri. Ma anche quella normale, vi posso garantire, va benissimo. Come poter acquistare quest'olio? Beh, chiamando per esempio 0774 615 115, ripeto 0774 615 115, ricordandovi e qualificandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Oppure andate sul sito opilatium.it, si scrive così, potete quindi prendere conoscenza di tutta la linea degli oli di questo grandissimo consorzio cooperativo, e quando avrete messo nel carrello il vostro ordine e vi verrà chiesto se avete un codice sconto, voi lo avrete, tranquilli, basterà scrivere RTR 99. Non solo, c'è anche una grande azienda che ha riportato nelle nostre gole quei bei sapori di una volta, sapori antichi per rinfrescare la nostra estate. Avete capito che sto parlando dell'azienda Chinottissimo. Chinottissimo.com, questo è il sito dove poter conoscere tutta la linea, non c'è solamente il chinotto con la ricetta originale, segreta, ricordo, del signor Neri, quello del vecchio chinotto, collotto per intenderci, ma ha allargato la sua produzione a tanti altri gusti, arancissima, spumissima, gassosissima. Insomma, andate a visitare il sito, ci sono anche degli ottimi amari artigianali. Ma dov'è l'offerta? Beh, l'offerta consiste nell'acquisto di 48 bottigliette o lattine di Chinottissimo, li pagherete 50 euro, la consegna è compresa se consegna su Roma, ma in più a questo prezzo avrete gratis, quindi in omaggio, 24 bottigliette o lattine del gusto che scegliete voi, a vostra scelta, in tutto 72 bottigliette o lattine al prezzo di 50 euro, offerta confermatissima. In questo caso però l'ordine viene effettuato via telefono, quindi per poter usufruire dovrete chiamare presentandovi come ascoltatori di RTR 99, ti ricordi? Il numero è 06 94 42 87 13, ripeto 06 94 42 87 13. Chinottissimo. Oh, non è questo ancora il colpo di tacco, eh?

poteva essere questa Angie? I racconti ovviamente si sovrapposero quando uscì questa canzone. Ce n'è uno più aderente, secondo me, è quello della nascita della figlia di Keith Richards. Gliela portò in braccio Anita Pallenberg. Lui dov'era? Lui era ricoverato per disintossicazione, quindi vide questa, anche lei peraltro, e vide questo scricciolo, questa sua figliuola, e gli venne l'ispirazione per scrivere questa canzone, e questa la ritengo abbastanza possibile. L'altra invece, un po' più pruriginosa, più di gossip, vuole che la moglie di David Bowie, che si chiamava Angela, avesse beccato a letto insieme lo stesso David Bowie insieme a Mick Jagger, e quindi per farsi perdonare Mick Jagger scrisse questa canzone dedicandola appunto alla moglie di David Bowie. Chi può dire quella linea giusta? Sicuramente una cosa è certa: in quegli anni lì non c'erano problemi di gelosia, soprattutto in quegli ambiti lì. Insomma, sappiamo che le famiglie erano allargate, e di fatto erano veramente delle famiglie allargate, quindi non ci si scandalizzava più di tanto lì, da quelle parti. Qui in Italia invece il dramma della gelosia era sicuramente un tema, peraltro mai terminato purtroppo, ma non era solamente un tema. Dramma della gelosia è un film meraviglioso di Ettore Scola del 1970, con le musiche dell'immenso Armando Trovajoli e Monica Vitti e Marcello Mastroianni, che vengono a trovarci adesso qui su RTR 99, ti ricordi?

0: Che giorni ho passato senza te,
1: amoroso,
0: disoccupato, eppure poco amato.
1: Ora è
0: presente.
1: Ora è, ora è.

0: non so voi, io sono completamente commosso, sono completamente colpito, sono quasi atterrito, ma in senso positivo, da questa meraviglia. Se tu mi lasceresti, se tu mi lasceresti, allora colpiva, perché era questo uso, diciamo, non proprio della lingua italiana. Oggi forse non ce ne accorgeremmo nemmeno, leggendo appunto come si scrive, come la sintassi si sia persa, come sia stato dato a fuoco il devoto Oli, come ci suggeriva Ezio qualche giorno fa. Anche qui c'era una contesa, e la contesa, come sappiamo, era tra Marcello Mastroianni e l'immenso Giancarlo Giannini. Monica Vitti, Armando Trovaioli, che dirvi amici miei, che mi sono voluto fare questo regalo, spero che abbiate gradito. Avete gradito, lo vedo al 338 99 00 99 0. Buonasera capitano, che bello risentire una colonna sonora divertente come quella di Dramma della gelosia, grazie per le belle cose che ci trasmetti, un caro saluto Giampiero da Guidonia. Ciao Giampiero, sono molto contento di aver colpito, e non è assolutamente facile, almeno per me faccio questo lavoro, trovare accoglienza in una radio che ti dà lo spazio per poter riproporre anche questi pezzi della nostra vita, non sono solamente delle canzoni, non sono solamente dei film. E visto che io sono commosso, continuo a farlo, chiudo l'opera leggendo questo bel messaggio che mi ha lasciato Laura al 338 99 00 99 0, una sorta di sintesi, di sunto, di commento e di recensione di questa puntata di Torre 99 di mercoledì 29 luglio. Andrea, questo pomeriggio è stato piacevole come leggere un libro, o meglio un diario di bordo, dove si annotano momenti di vita vari che ci fanno magari affannare un po', per poi sorprenderci con storie d'amore inaspettate, e il tutto è come un concerto che ci fa tremare il cuore, e si sa, l'emozione non ha voce e fa mancare il respiro. È stato bello, grazie. Io ringrazio te Laura, però non è stato bello, lo è ancora per 10 minuti, ma lo è perché non abbiamo ancora terminato, eh?
1: RTR 99, ti ricordi?
2: Sono 30 anni che climatizziamo Roma. Climanet presenta il nuovo climatizzatore Samsung Windfree 9000 BTU a 1350 euro, compreso IVA installazione, con 10 anni di garanzia e 10 rate a interessi zero. Climanet. Piazza Carnaro 28, via Sestio Calvino 63 e viale Marconi 312. Climanetonline.it.

0: unica sede.
1: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure, se vuoi, te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.

Anche qui uniamo dei puntini, siamo prima del ruolo delle mamme di quegli anni lì, il focolare della famiglia, la responsabile dell'educazione e anche dell'uso del mattarello o della ciabatta elettronica o manuale. E quindi veniva da sé che quando si iniziava a prendere il volo, affrontare la vita, tutte le tue turbe, tutti i tuoi turbamenti, tutte le tue difficoltà, andavi ad accollarle alla mamma, era stata tutta colpa sua. Ma è una fase che si passa nella vita, poi ovviamente ci rendiamo conto che invece il lavoro delle mamme è stato veramente grandissimo, immenso, sin dall'inizio ovviamente, sin dall'inizio, molto doloroso, non solamente dal punto di vista fisico. Allora, vado a salutare Vilma, non si nasce mamma, ci si diventa strada facendo, esattamente amica mia, esattamente. E ti prendi, le mamme si sono prese per tanti anni, quel periodo lì, insomma, più gli oneri che gli onori, ecco, mettiamola così. Gli onori vengono riconosciuti a volte anche quando è troppo tardi. Ma questo è un altro ragionamento, non voglio assolutamente intristirvi in questa parte finale. Vi ringrazio di aver seguito questa Torre Terapia di mercoledì 29 luglio, questa puntata di Torre 99. Vi consegno al jukebox in riva al mare di RTR 99, ti ricordi? Vi riprendo e vi riacchiappo domani pomeriggio alle 16 per un'altra sessione di Torre Terapia. E quindi, con un bel saluto circolare, si diceva una volta, andiamo sulla sigla finale, che questa volta è un bel classicone. E quando parliamo di sigle radiofoniche classiche, non possiamo che riferirci alla Ra Band. Buon proseguimento con RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99 ti ricordi.
1: RTR 99 ti ricordi.
0: Notizie.
2: Dopo il caos Pirlo, l'addio di Maldini e Leonardo, la nazionale ricomincia dal ritorno del CT. Roberto Mancini, che 3 anni or sono lasciò d'improvviso l'azzurro, allettato dall'offerta saudita. Oggi, nel giorno della presentazione ufficiale, il mea culpa.
3: Per me la maglia della nazionale è sempre stata molto importante e credo che sia un po' come quando innamorato perdi la donna della tua vita. Vuol dire che hai sbagliato. Cercherò di fare il massimo e di riportare la nazionale italiana dove merita.
2: A Mesagne, in provincia di Brindisi, 2 operai, padre e figlio, sono rimasti coinvolti nel crollo di una tettoia all'interno di un cantiere edile. Il padre, 66 anni, è morto, il figlio, 24enne, è ricoverato in codice rosso. 12 indagati dalla procura di Bologna per gli scontri manifestanti forze dell'ordine avvenuti la sera dello scorso 20 luglio durante la protesta per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne marocchino morto il giorno prima durante un fermo di polizia nel quartiere Pilastro. Dopo un'altra forte scossa è emesso un nuovo allarme terremoto nella prefettura di Kumamoto nel sud del Giappone, dove nel sisma di ieri sono morte almeno 18 persone. È tutto da Gianni De Gaetano, buona serata.

0: Nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
1: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
2: Ora il jukebox vicino al mare.
3: La colonna sonora di tutte le nostre estati.
2: Su RTR 99 ti ricordi. Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
3: dell'estate 1983.

0: Ascoltaci in DAB Digital Radio. Scopri dove.
1: Su RTR99.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
3: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.it.
4: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
5: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
6: No, no, stavolta c'è Luca Zucchet! Chiamate il prete!
7: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.
8: Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a Spumissima, Arancissima, Limonissima e Gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati Pime e CTS. Oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
9: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
10: Quando la tua vita digitale è nel caos, Cartolinformatica te la semplifica. Nel nostro negozio di Dragoncello di Acilia forniamo assistenza tecnica per telefonini, PC e notebook di tutte le marche. Da Cartolinformatica trovi anche cellulari nuovi e ricondizionati con passaggio dati in omaggio. E per risparmiare su luce e gas, offriamo servizi di comparazione, bollette, subentri e nuove attivazioni per privati e aziende. A Dragoncello di Acilia, in via Ottone Fattiboni 162, WhatsApp 349 14 28 480. 82 cartolinformatica.it.
11: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Gira un disco
12: del Festival Bar 1974.

una lettera e un numero. Il jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi? Vi farà ascoltare una canzone.

0: RTR 99.
1: Ti ricordi?
0: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
2: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
4: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello Studio Legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia, con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: tutte le modalità di ascolto su rtr99.it.
1: È la mia nuova acqua di casa.
2: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
1: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal Italia.it.
3: Dopo una giornata passata in ufficio, è bello prendere una boccata d'aria in giardino, magari con una musica soft, un buon bicchiere di vino e poi non può mancare il kit anti-zanzare di Gianluca Zucchet. Lo trovi presso il punto vendita Zucchet Italia, sulla laterale esterna del grande raccordo anulare, zona Lampadari Gregna Sant'Andrea. Con 45 euro ci fai tutta la stagione e nessuna zanzara osa interrompere il tuo relax. Zucchetitalia.it.
4: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna Umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni, borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
5: Devi affrontare una problematica complessa legale, finanziaria o di business? Richiedi una consulenza strategica a Mida Advisors. L'avvocato Michelangelo Damasco, con oltre 30 anni di esperienza manageriale in grandi gruppi internazionali e una rete di esperti, supporta con successo medie e grandi aziende in Italia e all'estero nei momenti difficili, con soluzioni personalizzate e consulenze in lingua inglese, francese, spagnolo e portoghese. Info e contatti su mida-advisors.com. L'analisi preliminare della vostra problematica è gratuita per gli ascoltatori di RTR 99, ti ricordi?
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99, ti ricordi? Gira un disco
7: del Festival Bar 1967.
8: Mi

di giorno sotto al sole, di notte sotto le stelle. Funziona ancora benissimo il jukebox vicino al mare di RTR 99. Ti ricordi? Ecco la prossima canzone.

0: nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
1: Ecco un disco del 1979.

0: R99. Ti ricordi?
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
2: Solo da Fiori, se acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027. E in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. Concessionaria Fiori.
3: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
4: Quindi dopo aperitivo?
5: No, oggi ho il dentista.
4: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
5: E perché?
4: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
5: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
4: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
7: dell'estate 1983.

0: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: dell'estate 1989.
2: Avrei voluto parlarti.

0: RTR 99, ti ricordi?
1: Supera i 100.000 ascolti giornalieri. Se vuoi dare voce alla tua azienda, siamo qui. Scrivi o chiama al 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99, ti ricordi?
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services.
1: Solo da Fiori si acquisti oggi, prima rata a gennaio 2027 e in più un coupon extra sconto di 500 euro per la tua nuova Fiat. Ti aspettiamo a Roma e a Ostia. concessionariafiori.it.
2: È la mia nuova acqua di casa.
3: Approfitta anche tu della sensazionale offerta promozionale firmata Brispal. A soli 19 euro al mese avrai acqua pura e con tante bollicine direttamente a casa tua. Hai capito bene? A soli 19 euro al mese, incluso manutenzione e cambio filtri. Cambia acqua anche tu e passa ad un erogatore Brispal e avrai purezza, freschezza e il massimo del risparmio.
4: Brispal, la tua nuova acqua di casa. Informazioni allo 06 61 45 088 o Brispal italia.it.
5: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
6: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
5: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino, da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
6: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo, per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
5: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su Ottica salvagente.it.
7: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola

0: RTR 99. Ti ricordi? Dalle antiche ricette della famiglia Neri nasce Chinottissimo, una bevanda unica e dal gusto inimitabile, insieme a spumissima, arancissima, limonissima e gassosissima. Tutte da provare e acquistabili nei supermercati PIM e CTS, oppure le ricevi a casa chiamandolo 06 94 42 87 13 e ordinando a nome della radio con almeno 50 euro. La consegna è gratuita. Chinottissimo, la bevanda superlativa di Roma.
1: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria. Affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
0: del Festival Bar 1977.

0: Guardaci in TV. Scopri i canali
1: su RTR99.it. Quindi dopo aperitivo?
2: No, oggi ho il dentista.
1: E sei così allegro? Io avrei una fifa.
2: E perché?
1: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
2: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione. Un medico per ogni specializzazione. Due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800 56 10 06.
1: Faccio di meglio, ti accompagno.
3: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi, gira un disco
1: del Festival Bar 1978.

0: la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Il jukebox vicino al mare.
0: Su RTR 99 ti ricordi?

0: R99.
1: Ti ricordi? L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.
2: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
0: Ecco un disco del 1900.

0: Ascoltaci in auto. FM, DAB, streaming. Tutte le modalità di ascolto
1: su RTR99.it.
2: Amore, oggi pranzetto speciale, paella e sangria.
3: Tesoro, la macchina è tutta intera? Cosa mi sfugge?
2: Malfidato. Vabbè, comunque è il momento di farci un regalino. Da Ottica Salvagente. Dai, dai, che ne dici?
3: Guarda che se intendi occhiali nuovi sono d'accordissimo. Per noi due e pure per i ragazzi. Da Ottica Salvagente a luglio sconti fino al 50%. Più occhiali prendiamo, più risparmiamo. Vista, sole e anche sole graduati.
2: Uffa, sapevi già tutto? Meglio così, pranziamo e corriamo. Promo family e indirizzi su otticasalvagente.it.
4: Azienda Agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selce 493, telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri.
5: Sei un importatore? La tua azienda fa export? Hai bisogno di un partner affidabile e professionale per trasporti internazionali? Scegli Edgar Trasporti. Ti offriamo soluzioni su misura per le tue spedizioni via mare, via aerea o via terra, con assistenza doganale completa, magazzino doganale e deposito IVA. Edgar Trasporti è il tuo alleato per il successo delle tue operazioni commerciali. Ci trovi a Commerce City, vicino alla nuova Fiera di Roma. Info 06 65 00 42 25 o edgartrasporti.com.
6: Nel jukebox vicino al mare di RTR 99 ti ricordi?
7: Ecco un disco del 1980.

0: era il jukebox vicino al mare, la colonna sonora di tutte le nostre estati.
1: Su RTR 99 ti ricordi.

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Non accontentarti di sentire. Fai un salto nel futuro. Da Italphone arrivano i nuovi apparecchi invisibili con intelligenza artificiale.
2: Una chiarezza mai provata prima. E solo per gli ascoltatori di RTR 99 ti ricordi. C'è lo sconto speciale del 35%.
1: Italphone. E ritorna l'udito. Chiamaci allo 06 84 19 450. Ripeto, 06 84 19 450.
3: Zanza, Pupu, fuggiamo! Allarme spray!
4: Tranqui, Blatta! È solo uno spray da supermercato!
5: No, no, stavolta è Gianluca Zucchet! Chiamate il prete!
6: Cimici dei letti, topi, blatte, zanzare. Non c'è scampo quando arriva Zucchet Italia. Zucchettitalia.it 06 877 72 915. Con Zucchet Italia non acquisti un servizio, compri un risultato.

questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. E poi ti dicono tutti sono uguali, tutti rubano nella stessa maniera.

0: Ascoltaci dal tuo smart speaker Amazon. Chiedi
1: Alexa, ascoltiamo RTR 99, ti ricordi?
2: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
3: Borgo Petroro, nella lussureggiante campagna umbra, è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic, dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.

0: La macchina del tempo.
1: Di RTR 99 ti ricordi? In un attimo ci porta avanti e indietro negli anni.
0: RTR 99 ti ricordi?

0: ti ricordi.
1: Cosa è vendere prodotti? Un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: Unica sede.
1: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977. La beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere? Di un fantastico meccanico? Di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48. Info 06 332 1181. Autocentro Saxa Rubra.it.

0: La macchina del tempo di RTR 99, ti ricordi? Ci riporta nei nostri anni bellissimi.
1: RTR 99, ti ricordi?

0: Casanova Infissi cambia il volto della tua stanza. Una linea pulita, la luce che accarezza una superficie bianca, il piacere di chiudere una porta e sentirsi finalmente a casa. Da Casanova Infissi la qualità incontra lo stile. Scopri nuovi modelli, l'eleganza morbida di Nuvola o il design essenziale di Linea. Sono pronte per entrare nei tuoi spazi con solo 235 euro più IVA. Casanova Infissi a Fiumicino, in via della Scafa 374. Info casanovainfissi.com. Casanova by Tiburzi, infissi per la vita.
1: Una cosa è vendere prodotti, un'altra è dare anche soluzioni. Da Brico Team trovi prodotti per la casa e il lavoro e persone pronte ad ascoltarti e aiutarti a scegliere con passione e competenza. Che sia una piccola riparazione o un grande progetto, Brico Team è al tuo fianco in ogni fase per trasformare le tue esigenze in soluzioni concrete. Brico Team ti aspetta a Roma in via di Rocca Cencia 273 e a Fonte Nuova in via delle Molette 245. Info su bricoteam.it.

0: La macchina del tempo cerca canzoni nella classifica dei nostri anni migliori.
1: Su RTR 99, ti ricordi?

0: RTR 99. Ti ricordi?
1: Azienda agricola di Cola, carne e prodotti di alta qualità. Puoi scegliere la carne da portare a casa anche con pacchi famiglia in offerta. Oppure se vuoi te la cuciniamo noi qui nella nuova location. Perché un buon piatto di carne non è solo un piatto succulento, ma un momento di condivisione con amici, parenti e in buona compagnia. Vi aspettiamo in via di Casal Selci 493. Telefono 06 69 31 81 14. Aziendaagricoladicola.it. Sai quello che mangi, sai da chi lo compri. We'll be right back.

0: unica sede.
1: Borgo Petroro. Nella lussureggiante campagna Umbra è un gioiello medievale dai servizi stellati. Un soggiorno country chic dove riposare, respirare aria pulita, dormire in splendide ed ampie camere e un ristorante dove gustare una cucina prelibata e sopraffina. Borgo Petroro ha suite con spa dalla privacy totale per garantire un pieno benessere. Informazioni e prenotazioni borgopetroro.it. Borgo Petroro, gioiello dell'Umbria.
2: Sei coinvolto in una controversia legale? Che si tratti di un sinistro stradale, di mala sanità, di un infortunio, di una questione familiare o tributaria, affidati all'esperienza dello studio legale Cruciani. Da oltre 30 anni, i nostri professionisti in diritto civile e risarcimento del danno aiutano i clienti a ottenere giustizia con l'assistenza dei migliori medici legali e periti del settore. Studio Legale Cruciani, la tua soluzione per ogni controversia legale. Visita il sito studiolegalecruciani.com o chiamaci allo 06 39 75 42 34.

0: RTR 99 ti ricordi?
1: Supera i 400.000 ascolti settimanali. Se vuoi far conoscere la tua attività, siamo pronti. Scrivi o chiama il 375-922-7663 per la tua pubblicità.
0: Su RTR 99 ti ricordi?
2: Quindi dopo aperitivo?
3: No, oggi ho il dentista.
2: E sei così allegro? Io avrei una FIFA.
3: E perché?
2: Dolore, sia fisico che al portafoglio.
3: Bah, come sei antiquata. Io sono un paziente We Dental Care. Il benessere del cliente è al primo posto. Macchinari di ultima generazione, un medico per ogni specializzazione, due centri all'avanguardia vicini alle metro e con orario continuato 9:20 lunedì sabato. Vai su WeDentalCare.it 800-56-1006.
2: Faccio di meglio, ti accompagno.
4: Autocentro Saxa Rubra, dal 1977, la beauty farm della tua auto. Hai bisogno di un eccellente carrozziere, di un fantastico meccanico, di un cambio pneumatici o fare una revisione completa? Vuoi coccolare la tua auto nel nostro lavaggio self service? Vieni a trovarci in via Falcade 48, info 06 332 1181. autocentrosaxarubra.it.
5: L'Ulivo nasce plebeo e diventa nobile in Sabina. Il consorzio OP Latium riunisce oltre 2000 piccoli e grandi olivicoltori in Sabina, la zona famosa per l'alta qualità del suo olio, per portare nelle vostre case l'olio dei suoi produttori. Chiamaci allo 0774 615 115 o scoprici online su oplatium.it inserendo il codice sconto RTR99 o vienici a trovare nel nostro frantoio di Palombara Sabina. OP Latium, esperienza, innovazione e sostenibilità.